0: Da Giovanni Sperandeo, il conflitto russo-ucraino, mentre non si fermano gli attacchi sui due lati del fronte. In queste ore Kiev è scattata l'allerta aerea. Sul versante diplomatico gli alleati europei tentano un'accelerazione. La corrispondente.
1: Fari puntati su Londra, dove si terrà un vertice d'urgenza sul futuro del conflitto in Ucraina. Il primo ministro britannico Starmer ospiterà a Downing Street il presidente Macron, il cancelliere Merz, il presidente ucraino Zelensky. Un asse europeo compatto che si riunisce in un momento di forte tensione diplomatica. Ci si arriva dopo giorni convulsi. La lettera di Zelensky con la proposta Putin, un negoziato diretto in un paese neutrale. Il no del Cremlino, che ha definito l'incontro inutile. Gli Stati Uniti concentrati sulle tensioni in Medio Oriente e i leader europei che hanno deciso di fare un passo avanti. Tre i temi del vertice: il coordinamento militare per tamponare carenza di munizioni e sistemi di difesa aerea balistica di Kiev, la stretta sui canali finanziari con un nuovo pacchetto di sanzioni, la strategia di pace. L'obiettivo strategico di Kiev e dei partner europei è dimostrare a Mosca che il tempo non gioca a suo favore, che l'Europa manterrà un ruolo centrale nel ridisegnare l'architettura di sicurezza del futuro. Da Londra, Natalia Auges per il GR1.
0: Medio Oriente, l'Iran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco per gli attacchi della scorsa notte. Stallo nelle trattative. Washington non vuole sbloccare 24 miliardi di dollari di fondi iraniani. Intanto il Pentagono alza il livello di controspionaggi nei confronti di Israele. Secondo New York Times, Tel Aviv avrebbe tentato di spiare Witkoff, l'inviato in Medio Oriente di Trump. E c'è un raid israeliano in Libano, uccisi 3 militari. Il premier Salam è un crimine contro il popolo. La pace al centro della prima giornata del viaggio di Papa Leone in Spagna. Quella in Iran non è una guerra giusta, ha detto il pontefice, per poi ribadire la necessità di un negoziato per l'Ucraina e sottolineare la situazione complessa in Libano. In serata la grande veglia di preghiera con i giovani, cui il Papa Prevost li ha invitati a dare una direzione nuova alla società, diventando protagonisti del cambiamento. Erano in 600.000 a Plaza de Lima a Madrid. Da oggi scatta una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti. Dimezzato ancora lo sconto sul gasolio, resta uguale invece quello sulla benzina.
2: Il via libera con un decreto del Ministero dell'Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che allunga la sforbiciata fino a venerdì 3 luglio. Un po' oltre quindi di quanto ipotizzato, allungando i tempi. Però il governo deve ridurre lo sconto fiscale, che quindi passa sul litro di gasolio, da 10 a 5 centesimi, come quello attuale sulla benzina. Contando anche l'IVA, il taglio sarà quindi di circa 6 centesimi al litro per entrambi i carburanti. Sarà finanziato con l'extra gettito di maggio, pari a circa 150 milioni, ossia il maggior incasso IVA da parte dello Stato dovuto all'aumento del costo del petrolio. Una spesa quindi che non peserà sul deficit. Un intervento che, dopo le critiche di Bruxelles, OCSE e Fondo Monetario Internazionale, cederà il passo ad aiuti rivolti soprattutto ai lavoratori, come il bonus carburante o altri benefit riconosciuti dalle aziende ai dipendenti con agevolazioni fiscali. Gelsomina Testa, GR1.
0: Elezioni amministrative. Oggi e domani si vota per i ballottaggi in 42 comuni, 6 capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Seggi aperti dalle 7 alle 23 per oggi e lunedì dalle 7 alle 15. Primo turno invece per le comunali in Sardegna. Si vota in 149 comuni. In migliaia hanno preso parte al corteo della CGIL per le strade di Amendolara, in provincia di Cosenza, dopo l'omicidio dei 4 braccianti bruciati vivi lunedì scorso. Presenti anche esponenti di PD, 5 Stelle e AVS. A guidare i manifestanti il segretario del sindacato Maurizio Landini, che spiega: va cambiato il sistema di fare impresa. La cronaca: ci sarebbe uno scambio di persona alla base dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, avvenuto il 26 maggio alla stazione Certosa di Milano. Il 22enne sarebbe stato preso per il membro di una gang rivale. In 17 si sarebbero accaniti contro il giovane e sono 8 i ragazzi, tutti tra i 19 e i 22 anni, indagati per il suo omicidio, avvenuto con più di 30 coltellate. Uno degli aggressori è stato fermato, un altro è ricercato. Abbiamo un'ultima ora a Toledo, Ohio, sparatoria vicino al luogo dove si stava svolgendo l'Old West End Festival, una rievocazione storica. Diversi feriti, tutti trasportati in ospedale. Per adesso non ci sarebbero morti. Caccia all'uomo da parte della polizia, che chiede ai cittadini di stare lontano dal luogo della sparatoria. Sport, Formula 1, il Gran Premio di Monaco, l'italiano Antonelli su Mercedes in pole position, poi Verstappen, Red Bull e le due Ferrari. Tennis, il Roland Garros, oggi la finale con l'azzurro Cobolli che sfida il tedesco Zverev. Darà l'ultima notizia, linea Serenotte Brasil con Max De Tomassi.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

E siamo di nuovo insieme, le 2:08, siete sempre con Isoradio, sempre in diretta, sempre al vostro fianco. Anche in questa notte vi stiamo accompagnando con musica e notizie, le poche notizie che raccontano in tempo reale quella che è la viabilità delle nostre strade e autostrade. Buonanotte a tutti voi, ben ritrovati da Elena Carbonari che vi parla e che vi accompagna con Alessandro Rosi in console. Vi dicevo di un veicolo in avaria poco fa sulla variante di Valico tra Firenzuola e Badia, direzione Bologna, veicolo che è stato spostato. Rimane invece l'invito alla prudenza per questo incidente avvenuto sulla diramazione Roma Sud. Siamo tra Torre Nova e la diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Si tratta dello sbandamento di un'auto, la circolazione comunque risulta regolare. Incidente ora da segnalare anche sulla tangenziale di Napoli. Siamo a Doganella in entrata verso la diramazione Capodichino. Poi andiamo a ricordare le chiusure che stanno interessando ad esempio la 1. È chiusa la 1 panoramica tra il bivio per la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. La riapertura è prevista per le 6 di questa mattina e in alternativa si deve utilizzare la 1 direttissima. Sulla 1 è stato poi spostato il veicolo che risultava fermo all'interno di una galleria tra la seconda e la terza corsia tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Rimane chiusa sulla 1 anche l'entrata di Frosinone direzione Roma, con riapertura che avverrà alle 7 di questa mattina.

Angel Smite con Bruno Mars. Risolto l'incidente sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e la diramazione Roma Sud, grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Vi ricordo però che è attiva invece ancora la segnalazione dell'altro incidente avvenuto sulla tangenziale di Napoli. Siamo in entrata doganella verso la diramazione Capodichino. Tornando invece alle chiusure, vi ricordo che sulla 8 Milano Varese è chiusa l'uscita di Busto Arsizio per le provenienze da Milano, con riapertura che avverrà alle 6 di questa mattina. Alle 5 invece del 24 giugno sulla 8 Milano Varese verrà riaperta l'entrata di Gallarate. Il tratto della 9, la Lainate Como Chiasso, compreso tra Lago di Como e Como Centro direzione Lainate, verrà invece riaperto questa mattina alle 6. E sempre alle 6 di questa mattina è prevista anche la riapertura del tratto Boara-Rovigo. Siamo verso Bologna, carreggiata sud.

0: Children con Clementino. Nulla è cambiato nel frattempo sulla nostra rete viaria. Salutiamo anche gli amici che ci stanno scrivendo al 348 103 10 10, l'ultimo dei quali è Roberto da Verona. Ecco, partiamo proprio da lui, che è all'ascolto e così fa delle considerazioni sul fatto che talvolta alcuni di noi automobilisti, e non solo, per la fretta, ma diciamo che per la fretta, mettiamola così, dimentichiamo di utilizzare l'indicatore di direzione per far capire appunto quella che è la nostra intenzione anche a chi ci segue, e ha perfettamente ragione il nostro amico Roberto, perché questo è un pericolo per se stesso e naturalmente per gli altri, e quindi un invito che fa il nostro Roberto, e noi ce ne facciamo portavoce, a rispettare le regole e ad usare sempre la massima attenzione quando siamo su strade e autostrade. Ben detto Roberto, buonanotte a te, naturalmente buon ascolto e buon viaggio se in questo momento sei in transito sulla nostra rete viaria. E ora è il momento della Top 20 delle Radio Corriere TV.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
2: Grazie ai colleghi di Rai Isoradio, è il momento della classifica, la Top 20 della Radio Corriere TV, i 20 brani più ascoltati, più suonati della settimana, secondo i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Un saluto da Fabrizio Casinelli, pronto ad accompagnarvi alla scoperta delle 20 posizioni. Oggi scopriremo quelle che vanno dalla numero 20 alla numero 11, domani il resto della nostra classifica. Partiamo subito, numero 20, Irama, Cabana.

0: buona domenica.
1: Mi fermo qui, ci sentiamo domani con il resto della nostra classifica. Vi ricordo lunedì alle ore 12 online il vostro settimanale di riferimento, il Radio Corriere TV. Indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. Un saluto da Fabrizio Casinelli, a domani con la classifica.
2: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Ambiguità, e questo è il nuovo singolo delle Vibrazioni, le 2:33, sempre l'ascolto di Isoradio. È arrivato anche il momento di andare a presentare i tre grandi successi del passato che vi faremo ascoltare in versione live senza interruzioni. Questa notte abbiamo scelto il Banco del Mutuo Soccorso con il Ragno, Bob Marley con No Woman No Cry, Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway.

E questo era il banco del mutuo soccorso con il ragno a chiudere il nostro spazio live di questa notte. Le 2.49, siete sempre con Isoradio. Situazione invariata sulla nostra rete viaria, una situazione comunque regolare, infatti non abbiamo segnalazioni di disagi, di code o rallentamenti. Risultava attiva fino a pochi minuti fa la segnalazione di un incidente sulla tangenziale di Napoli. Eravamo a Doganella verso la diramazione Capodichino. Incidente risolto.

0: chi viaggia.
1: Ricordo che quella volta mi hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

fare con Gali insieme a Madame. Pochi minuti e sarà di nuovo tempo di informazione. I GR1, intanto ne approfittiamo anche per ricordarvi le chiusure che permangono al momento sulla nostra rete viaria, sono comunque veramente poche questa notte. Sulla 1 è chiuso il tratto della 1 panoramica, quello compreso tra il bivio per la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. In alternativa percorre la 1 direttissima, la riapertura comunque avverrà alle 6 di questa mattina. Sempre sulla 1 chiusa anche l'entrata di Frosinone direzione Roma, con riapertura prevista per le 7 di questa mattina. Invece fino alle 6 rimane chiusa sull'8 Milano Varese l'uscita di Busto Arsizio per le provenienze da Milano. Sulla 8 chiusa anche l'entrata di Gallarate direzione Milano, questa però verrà riaperta alle 5 del 24 giugno. Abbiamo chiuso anche un tratto della 9, la Lainate Como Chiasso, parliamo del tratto Lago di Como, Como Centro verso Lainate, con riapertura prevista per le 6, e alle 6 verrà riaperto anche il tratto della 13 Bologna-Padova, quello compreso tra Boara e Rovigo, direzione Bologna.

distanza assai come il cielo, distanza così grande che non serve l'aeroplano, ma questa leggerissima farfalla sulla mano fa rivivere il pensiero. Delicato messaggero, la lontananza sai come il mare, fermo sulla riva con un vaso da riempire, distanza così grande che è difficile spartire tra chi ha fede di aspettare e chi vuole sparire.

0: ore 3.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. Nella notte allerta aerea a Kiev e in altre regioni ucraine per possibili attacchi di Mosca. Intanto oggi a Londra è in programma il vertice tra i volenterosi con Starmer, Merz e Macron e il presidente ucraino Zelensky. Se la vedano Putin e Zelensky, così Trump, che si è sfilato dai negoziati dopo che il capo del Cremlino ha rifiutato l'incontro proposto dal leader ucraino. Crescono le tensioni tra Stati Uniti e Israele. Alcuni media americani sostengono che i servizi di Tel Aviv abbiano spiato i vertici americani, una ricostruzione smentita dall'ambasciata israeliana a Washington. La corrispondente.
3: Tra i funzionari nel mirino dell'intelligence israeliana che vuole carpire informazioni sulla guerra in Iran ci sarebbero l'inviato speciale, il principale negoziatore di Trump, Steve Witkoff, il massimo responsabile delle politiche del Pentagono, Elbridge Colby, e uno dei suoi principali collaboratori. L'allarme lo ha lanciato un'agenzia del Dipartimento della Difesa che ha notato un intensificarsi di attività in un contesto di crescenti tensioni fra Israele e Stati Uniti e dopo il duro scontro fra Trump e Netanyahu sulla gestione del conflitto, e ha innalzato al massimo il livello di allerta antispionaggio nei confronti dell'alleato. Witkoff e gli altri funzionari sarebbero bersagli particolarmente vulnerabili per la loro abitudine di viaggiare su jet privati, gestire questioni di sicurezza nazionale tramite i propri telefoni personali e rifiutare il supporto delle ambasciate americane all'estero. È prassi comune per alleati e avversari spiarsi a vicenda, ma Israele avrebbe superato ogni limite pur di scoprire le posizioni degli Stati Uniti nei negoziati con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Ancora attacchi di Israele in Libano, raid su un veicolo, morti due ufficiali e un soldato dell'esercito di Beirut. Il premier libanese: l'uccisione dei nostri militari è un attacco a tutto il popolo. Per Hezbollah si tratta di un crimine deliberato. Tel Aviv si difende, è stato un errore. Intanto New York Times e gruppi di attivisti per i diritti umani accusano lo Stato ebraico di aver utilizzato il fosforo bianco su aree civili in Libano. Missili israeliani anche su Gaza City, 8 morti, stavano partecipando a un matrimonio. Nuovo appello del Papa in visita in Spagna per la fine delle guerre. Negoziare per Kiev, ha detto Leone, e sull'Iran non è una guerra giusta. Il pontefice ha poi esortato a evitare la cultura dello scontro e gli approcci identitari. In Italia, da Mendolara, dove sono stati bruciati vivi 4 braccianti, la manifestazione per dire basta alla disumanità e allo sfruttamento.
4: I migliaia al corteo della CGIL per le strade di Amendolara Marina dopo l'omicidio dei 4 braccianti avvenuto lunedì. Alla testa della manifestazione, mai più, il segretario generale della CGIL, che afferma non c'è bisogno di nuove leggi.
5: C'è bisogno di applicare quelle che ci sono.
4: Per Maurizio Landini, l'uccisione di Aminullah, Miad e Vasem rappresenta il sistema sbagliato di fare impresa che penalizza le persone oneste. Ancora Landini.
6: Se si vuole intervenire bisogna rafforzare i controlli, fare le assunzioni, mettere nelle condizioni gli ispettorati e tutti i soggetti di fare quello che dovrebbero fare, ma soprattutto rispetto alla legge che è in vigore c'è tutto quello che viene chiamato sotto la voce prevenzione che in realtà non viene fatto.
4: Il sindacato propone di allargare all'agricoltura quello che si fa nell'edilizia, introdurre un documento di congruità, cioè andare a verificare se l'estensione della coltivazione, il tipo e le ore di lavoro necessarie per renderlo produttivo siano adeguate a quanto dichiarato dall'imprenditore. Solo così si possono sconfiggere sfruttamento e caporalato. Amalia Carosi, GR1.
2: Il 22enne ucciso con 30 coltellate a Milano a fine maggio, 8 gli indagati, 2 sono stati fermati, 1 è in fuga all'estero. Secondo la ricostruzione dei magistrati, Gianluca Ibarra Silvera è stato aggredito in 17 contro 1, è stato prima insultato e rincorso insieme a 2 suoi amici, poi hanno iniziato a lanciare contro di loro sassi e bottiglie prima di accanirsi sulla vittima con coltelli e cocci di bottiglia. Secondo gli inquirenti ci sarebbe stato uno scambio di persona, gli assassini pensavano che Gianluca appartenesse a una gang latina rivale. 3 morti e 2 feriti nel crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo. Le vittime sono Ettorina Paccapelo, 89 anni, il figlio 60enne Romano Cerquetti e un 47enne Giuseppe Pieroni. Feriti i genitori di quest'ultimo, estratto vivo dalle macerie un ragazzo. L'ipotesi è che ci sia stata una fuga di gas. Sport, tennis, Roland Garros alle 15, la finale tra Cobolli e Zverev. Formula 1, pole di Kimi Antonelli su Mercedes a Monaco, secondo per soli 43 millesimi Verstappen su Red Bull, Ferrari in terza fila, Hamilton terzo e Leclerc quarto. Calcio, la nazionale dell'Iran ottiene i visti per i mondiali negli Stati Uniti, la squadra potrà restare in territorio americano solo nel giorno delle partite e poi tornare subito nella base di Tijuana. E tutto ora torna a Stereo Notte Brasil.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: E questa è la notte in sicurezza, la programmazione notturna di Isoradio. Come ogni notte siamo con voi da mezzanotte e mezzo sino alle 5:30 del mattino. Musiche, notizie e le poche, almeno in questa notte è così, le poche notizie relative alla viabilità che la sottoscritta Elena Carbonari vi racconta. Elena Carbonari ad accompagnarvi con Alessandro Rosi in console. Ci sono dei pedoni da segnalare ora sulla tangenziale di Napoli, questa è la novità. Siamo in entrata via Campana verso la diramazione Capodichino. Per il resto la situazione non è cambiata, circolazione comunque sia regolare un po' ovunque. Ricordo sulla 1 sempre chiusa la 1 panoramica tra il bivio per la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. La riapertura è prevista per le 6 del mattino, in alternativa percorre la 1 direttissima. Lo abbiamo ascoltato prima nel nostro spazio live Cesare Cremonini, che come abbiamo detto appunto ieri sera era in concerto qui nella capitale al Circo Massimo e si ripeterà anche questa sera, quindi se ne parla molto oggi sui quotidiani di queste date romane, ma comunque sia del suo tour. 30 anni di successi per Cesare Cremonini e al Circo Massimo queste due date romane, dove tra l'altro Cremonini ha portato anche la sua nuova passione fortissima, il sassofono. Quindi si è avvicinato a questo strumento e lo ha reso grande protagonista anche nella data romana. Infatti alterna Cesare Cremonini alterna il pianoforte proprio alla chitarra, alla fisarmonica e al sassofono. E lo racconta, dice: mi sono salvato abbracciando una sfida apparentemente folle, studiare il sassofono. Era gennaio, vivevo una difficoltà personale molto grande e si sa, più si cresce più le difficoltà pesano, e pensavo che quel dramma mi avrebbe rubato il tempo della scrittura, invece è stato esattamente il contrario. Questo anche grazie appunto a questa scoperta, questa folgorazione che c'è stata, in questa passione esplosa nei confronti del sassofono. Tra l'altro queste serate romane saranno raccolte in uno speciale TV che sarà trasmesso, lo diciamo per tutti i fan, sono numerosi, di Cesare Cremonini, che sarà trasmesso a settembre su Rai 1, e tra gli ospiti al Circo Massimo Giovanotti, Elisa e Luca Carboni, che sono tra l'altro legati proprio da anni al percorso di Cesare Cremonini. E dopo questo tour niente sarà più come prima, niente più gigantismo a tutti i costi, quindi si torna alla musica, quella viscerale, quindi ci sarà un cambio netto per Cesare Cremonini. E l'appuntamento, come dicevamo, è per questa sera, sempre qui nella capitale, capitale che si appresta poi ad accogliere tanti altri artisti. Sappiamo lo stesso Vasco Rossi cosa ha detto, che c'è per lui in programma un concerto da record, quindi se ne parlerà il prossimo anno, ma poi altri concerti che arriveranno nella capitale a breve, il concerto record di Ultimo con 250.000 biglietti venduti, ma poi sappiamo anche lo stesso Tiziano Ferro e poi tanti altri artisti, da Achille Lauro, Eros Ramazzotti, Max Pezzali, tutti artisti che poi arriveranno qui nella capitale.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

C'è da segnalare la presenza di animali su strada. Siamo sulla 12, la Genova Rosignano, siamo a Genova Est in entrambe le direzioni. Questa è l'ultima notizia che abbiamo ricevuto, quindi prestate attenzione. È segnalata anche la presenza di pedoni sulla diramazione Gallarate Gattico. Siamo a Sesto Calende in entrambe le direzioni. E poi si torna ancora a parlare di chiusure. Questa volta siamo sulla 28 Porto Gruaro Sacile. È chiuso l'allacciamento a 4 Torino Trieste in direzione Venezia.

possiamo archiviare la notizia dei pedoni che non sono più segnalati sulla diramazione Galarate Gattico a Sesto Calende in entrambe le carreggiate. Pedoni che non sono più presenti neanche sulla tangenziale di Napoli a via Campana verso la diramazione Capodichino. A chi magari si è appena sintonizzato, ecco, confermiamo che questa è una notte stata fino a questo punto, e ci auguriamo anche per i prossimi minuti una notte tranquilla, quindi non ci sono segnalazioni di impedimenti alla circolazione, quindi tutto sta scorrendo in maniera molto molto fluida. Abbiamo parlato di concerti dei grandi numeri, quelli ad esempio di Cesare Cremonini al Circo Massimo, quello di Tiziano Ferro, abbiamo detto anche del concerto prossimo, ormai si sta avvicinando la data del 4 luglio, per Ultimo a Tor Vergata davanti a 250.000 spettatori. E pensate che proprio per questo Ultimo, insomma, passerà alla storia, perché è diventato l'artista a soli 30 anni ad aver venduto il maggior numero di biglietti per un singolo concerto in Italia, 250.000 biglietti. Ma prepariamoci poi anche all'arrivo di Vasco Rossi, Vasco che prepara, come lui stesso lo ha definito, il suo giubileo, 10 date qui appunto nella capitale per celebrare i 50 anni di carriera. E per l'occasione la zona dovrebbe essere quella del Foro Italico, per l'occasione sarà allestito anche il villaggio per i fan che arriveranno a Roma in occasione di questi 10 concerti, quindi non ci sarà soltanto musica per Vasco Rossi, ma ci saranno anche mostre e iniziative per i fan che arriveranno un po' da tutta Italia.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

È appena avvenuto un incidente, questa volta siamo sulla 1 tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano. Non ci sono per il momento ripercussioni per la viabilità, è un invito alla prudenza, quindi moderate anche la velocità in avvicinamento al tratto appena segnalato.

padrone, non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida.

0: se ci fosse la luna. Se ci fosse la luna si potrebbe cantare. Ah, ah. Si potrebbe cantare.
1: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

The Colors, pronto, come va? Beh, direi bene, se non altro sulla nostra rete viaria, tanto che viene anche riaperto con anticipo il tratto della 13, la Bologna-Padova, quello compreso tra Boara e Rovigo verso Bologna. Il tratto infatti è stato riaperto. Ricordo che sulla 1 permane questa segnalazione di incidente, coinvolta una vettura. Siamo tra Casal Pusterlengo e Bassolo di Giano, direzione Bologna. E tra poco il GR1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura alla guerra in Ucraina, oggi a Londra il vertice tra i volenterosi e Zelensky, coordinamento militare, sanzioni e fine del conflitto e temi, mentre Trump si sfila dal negoziato. Non si fermano invece gli attacchi sui due lati del fronte nella notte, allarme aereo a Kiev e in altre zone del paese. E Stati Uniti e Iran, i negoziati di pace restano in stallo. In una nota il ministero degli esteri italiano accusa Washington di aver violato il cessato il fuoco con i raid nella notte scorsa contro le postazioni di sorveglianza costiera nel Golfo, e poco fa l'esercito americano ha abbattuto due droni sullo stretto di Hormuz. Il Pentagono in allerta per il possibile spionaggio di Israele nel mirino anche il capo negoziatore Witkoff, che smentisce l'ambasciata di Tel Aviv a Washington, ma intanto dal New York Times anche l'accusa a Israele, con tanto di prove video, di usare munizioni al fosforo bianco contro il Libano, dove sono ormai senza sosta le violazioni del cessate il fuoco. E oggi elezioni parlamentari in Armenia, un appuntamento osservato con attenzione a livello internazionale. Il premio uscente Pashinyan punta a rafforzare i rapporti con Europa e Stati Uniti dopo il deterioramento di quelli con Mosca.
3: Occhi puntati su Yerevan, perché in ballo il futuro geopolitico dell'Armenia, paese con una posizione cruciale nel Caucaso, e le conseguenze potrebbero riservare molte incognite. Il premier uscente Pashinyan punta a rafforzare legami con l'Unione Europea e gli Stati Uniti, sganciandosi dallo storico legame con la Russia. Le relazioni si sono deteriorate 3 anni fa dopo che l'Azerbaigian ha preso il controllo del Karabakh e gli armeni hanno accusato i peacekeeper russi di non aver fermato l'offensiva azera. L'ingresso nell'Unione Europea potrebbe compromettere irrimediabilmente i rapporti con Mosca. Da qualche settimana è vietata l'importazione dall'Armenia alla Russia di molti prodotti, dai fiori al cognac a quelli ortofrutticoli, misure che la Russia ha introdotto ufficialmente per motivi sanitari, ma che segnalano l'insoddisfazione del Cremlino nei confronti di Pashinyan. Putin il mese scorso aveva messo in guardia Yerevan dall'intraprendere un percorso che somigliava a quello preso dall'Ucraina. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: E dei conflitti in corso è tornato a parlare anche Papa Leone XIV nella sua prima giornata del viaggio apostolico in Spagna, in una Madrid blindata davanti a 600.000 giovani accorsa a tutto il paese in Plaza de Lima. Il pontefice ha anche denunciato gli abusi del clero. L'inviata.
4: Rifuggire gli approcci identitari che popolano il mondo di fantasmi e di nemici, superare le polarizzazioni, favorire il processo di Unione Europea non in contrapposizione ad altre potenze ma come dono per l'intera famiglia umana. È l'invito di Leone XIV. Nel primo discorso a Palazzo Reale, al corpo diplomatico e alla società civile, il Papa in Spagna parla di cooperazione, riconciliazione, di pace, dal centro per senza fissa dimora, sedia 24 horas, periferia di Madrid, accoglie persone fragili e senza fissa dimora, è gestito dalla Caritas diocesana. Il Papa ringrazia per i simboli ricevuti in dono, il nastro con i nomi dei bambini, il permesso di soggiorno che racconta una storia di fatica, impegno e accoglienza a Plaza de Lima, il bagno di folla, in 600.000 partecipano alla veglia di preghiera, ai giovani dice: di fronte al vuoto dell'indifferenza e del conformismo, alla violenza della guerra e della menzogna, siate scintilla di una nuova umanità. Durante il volo che l'ha condotto in Spagna, ha parlato con i giornalisti del conflitto in Ucraina.
5: Promuovere anche i negoziati, si stanno almeno facendo un po' di sforzo, però veramente bisogna spingere per arrivare a una distruzione, la violenza, la guerra.
4: E poi quella in Iran, dice, non è una guerra giusta. Prevost denuncia il dramma degli abusi, è una ferita aperta. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
2: E torniamo in Italia. Oggi e domani ballottaggi per le amministrative. Al voto i 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. In tutto si parla di oltre 1 milione di elettori. 6 i capoluoghi di provincia coinvolti: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Seggi aperti dunque oggi dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna. È prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio, a stabilirlo il decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale che entra in vigore oggi. La misura si traduce in una conferma dello sconto di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre si dimezza da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. La copertura finanziaria del provvedimento, che costa quasi 150 milioni di euro, è garantita dal maggior gettito dell'IVA a maggio. Veniamo alla cronaca, l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Certosa. Da solo contro 17, è stato ucciso con 30 coltellate per uno scambio di persona. Sono 8 gli indagati, 2 destinatari di un decreto di fermo e uno di loro sarebbe in fuga all'estero. E a Toledo, nell'Ohio, sparatoria vicino al luogo dove si stava svolgendo l'Old Western Festival, una rievocazione storica. Sarebbero almeno 8 i feriti, tutti trasportati in ospedale. Per adesso non ci sarebbero morti, e caccia l'uomo da parte della polizia, che ha chiesto ai cittadini di stare lontano dal luogo della sparatoria. E chiudiamo con lo sport. Formula 1, Kimi Antonelli in pole position, il Gran Premio di Monaco, il bolognese punta a consolidare il primo posto in classifica generale. Tennis al Roland Garros, è il giorno della finale Kobolitz-Verev. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5, ora vi lascio le note di Radio 1.
0: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

Io con Gianna Nannini e si avvicina il giorno di Flavio Cobolli oggi a Parigi alle 3 del pomeriggio davanti a 15.000 testimoni e 5 milioni di telespettatori in Mondovisione per la finale del Roland Garros. Ebbene, arriva proprio lui, Flavio Cobolli, e dall'altra parte l'altro finalista Sasha Zverev, e sarà sicuramente una bella sfida. E ecco cosa dice lo stesso Cobolli: Sasha mi ha scritto un messaggio ricordandomi che siamo amici e quindi di lasciarlo vincere, lo ammiro, ma questo sicuramente non accadrà. Certo che sì, non ce l'auguriamo vivamente. Andiamo sulla 1, dove abbiamo sempre da segnalare questo incidente tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano, direzione Bologna, carreggiata sud. È coinvolta una vettura, siamo al chilometro 46, la circolazione comunque non presenta difficoltà. Sulla 1 rimane sempre chiuso il tratto della 1 panoramica, compreso tra il bivio per la 1 direttissima e Ronco Bilaccio direzione Bologna. La riapertura è prevista per le 6, quindi in alternativa percorrere la 1 direttissima.

I grandi successi di ogni tempo, ma anche i successi dei nostri giorni che vi stanno accompagnando anche questa notte, nella notte in sicurezza di Isoradio. Lucio Dalla con Ciao ci porta alle 4:22. Abbiamo ad aggiornare la situazione delle chiusure sulla 9, la Lenate Como Chiasso, infatti è stato appena riaperto, tra l'altro con anticipo, il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, direzione Lenate. Risolto anche l'incidente che veniva segnalato sullo 1 tra Casal Pusterlengo e Bassolo di Giano, direzione Bologna. Purple Disco Machine, Devil in Me.

0: Highway con i Negrita, un gran parlare in questi giorni di questo matrimonio, quello di Dua Lipa, e naturalmente se ne continua ancora a parlare. Come sapete, poi è scelto per i festeggiamenti proprio l'Italia. Si trova a Bagheria, Villa Valguarnera, blindatissima neanche a dirlo per queste feste di nozze, circa 200 invitati. E che invitati, perché qui parliamo di addirittura di Elton John, che si è esibito al pianoforte e ha cantato la famosissima Your Song per gli sposi, ma poi altri celebri personaggi, da Donatella Versace a ancora il DJ Mark Ronson con la moglie Grace Gummer, che è l'attrice e figlia di Marilyn Streep, e tanti altri. E alle 17:30 c'erano praticamente tutti, c'è stata anche così qualche, non tutti gli abitanti di Bagheria hanno salutato positivamente questi festeggiamenti. E il sindaco della città invece dice, Filippo Maria Tripoli, dice che sono stati coinvolti centinaia di giovani del territorio, sono stati ingaggiati come camerieri, come personali di sala, come addetti alla sicurezza e cuochi anche per la realizzazione del menù. E ovviamente questi lavoratori hanno dovuto lasciare il cellulare all'ingresso prima di cominciare ad operare. E qualche polemica quindi c'è stata, e si parla molto di questa villa Valguarnera, che è la più bella e la meglio conservata tra le splendide dimore di Bagheria, un luogo di villeggiatura delle famiglie aristocratiche del Settecento siciliano. E proprio qui a Bagheria, ricordiamo, sono nati Renato Guttuso, Giuseppe Tornatori, tanto per ricordarne alcuni. E quindi oggi si continua tra una polemica e l'altra, si continua ancora a parlare di questo super matrimonio.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Oggi 7 giugno, domenica, e come ogni prima domenica del mese si entra gratuitamente nei musei e nelle aree archeologiche pubbliche, quindi ricordatevelo. Torniamo a vedere quello che accade su strade e autostrade italiane, anche perché c'è da segnalare un incidente. Siamo sulla tangenziale nord di Milano, esattamente all'altezza della tangenziale est di Milano, quindi rivediamo la notizia, tangenziale nord di Milano con l'allacciamento della tangenziale est, siamo in direzione della strada provinciale 44 Milano-Meda. Questa è la notizia appena giunta. Ricordiamo a chi magari si è appena sintonizzato che sulla 1 panoramica è sempre chiuso il tratto tra il bivio per la 1 direttissima e Roncobilaccio direzione Bologna. La riapertura è prevista per le 6 di questa mattina, pertanto in alternativa percorrere la 1 direttissima.

Micio via, vai via di qui. Quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrabbo poi, io ti acchiappo, ti straccio, ti strutto. Se tu parlassi mi piacerebbe chiederti come fai a star bene così solo tu, senza mai rimpiangere nessuna compagnia, solo latte, biscotti, dormire.

vai via di qui. Ma quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrabbi poi io ti acchiappo, ti straccio, ti stritolo. Se tu parlassi mi piacerebbe chiederti come fai a stare bene.

Abbiamo detto poco fa di un incidente, ve lo confermo, sulla tangenziale nord di Milano all'allacciamento con la tangenziale est in direzione della strada provinciale 44 Milano-Meda. Ora, a causa di questo incidente, è stata chiusa l'uscita della tangenziale est di Milano all'allacciamento con la tangenziale nord, quindi questo è l'ulteriore aggiornamento. Mentre nei tratti gestiti da Autostrade per l'Italia la circolazione continua ad essere regolare, del resto siamo anche in presenza di un traffico direi scarso, se non addirittura quasi nullo. Abbiamo ancora però qualche chiusura, pochissime. Questa mattina è chiuso sulla 1 panoramica il tratto compreso tra il bivio per la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna. La riapertura è prevista per le 6, pertanto in alternativa percorrere la 1 direttissima. Sempre sulla 1 chiusa l'entrata di Frosinone in direzione della capitale con riapertura che avverrà alle 7 di questa mattina. Sulla 8 Milano Varese chiusa l'uscita di Busto Arsizio per le provenienze da Milano, la riapertura è prevista per le 6. Chiusa anche l'entrata di Gallarate direzione Milano con riapertura che avverrà però il 24 giugno, quindi ancora tra qualche giorno. Abbiamo infine da ricordare che c'è una deviazione in atto sulla 26, la Genova Voltri Grave Luna Toce. La troverete in uscita ad Alessandria Sud per le provenienze da Genova Voltri.

Tra poco l'appuntamento sarà con l'informazione, come sempre le notizie del GR1, e poi ci avvieremo a quella che è la parte conclusiva della nostra programmazione notturna, la notte in sicurezza, per una notte che è stata decisamente molto tranquilla, con pochissime notizie attive. Naturalmente siamo sempre molto felici e contenti quando possiamo esprimerci in questi termini. Rimane sempre chiuso sulla 1 il tratto, sulla 1 panoramica, il tratto compreso tra il bivio per la 1 direttissima e il Ronco Bilaccio verso Bologna, lo ricordiamo, per lavori che si protrarranno fino alle ore 6, pertanto in alternativa percorre la 1 direttissima.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Il conflitto russo-ucraino. Tra poche ore il vertice sull'Ucraina a Londra con Zelensky. I volenterosi riprovano la strada della diplomazia, ma nella notte scatta l'allerta aerea su Kiev. La corrispondente.
3: Fari puntati su Londra, dove si terrà un vertice d'urgenza sul futuro del conflitto in Ucraina. Il primo ministro britannico Starmer ospiterà a Downing Street il presidente Macron, il cancelliere Merz, il presidente ucraino Zelensky. Un asse europeo compatto che si riunisce in un momento di forte tensione diplomatica. Ci si arriva dopo giorni convulsi. La lettera di Zelensky con la proposta Putin, un negoziato diretto in un paese neutrale. Il no del Cremlino, che ha definito l'incontro inutile. Gli Stati Uniti concentrati sulle tensioni in Medio Oriente e i leader europei che hanno deciso di fare un passo avanti. Tre i temi del vertice: il coordinamento militare per tamponare carenza di munizioni e sistemi di difesa aerea balistica di Kiev, la stretta sui canali finanziari con un nuovo pacchetto di sanzioni, la strategia di pace. L'obiettivo strategico di Kiev e dei partner europei è dimostrare a Mosca che il tempo non gioca a suo favore, che l'Europa manterrà un ruolo centrale nel ridisegnare l'architettura di sicurezza del futuro. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Medio Oriente, l'Iran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco per gli attacchi della scorsa notte. Stallo quindi nelle trattative. Washington non vuole sbloccare 24 miliardi di dollari di fondi iraniani. Nella notte l'esercito americano ha neutralizzato due droni di Teheran che si dirigevano verso lo stretto di Hormuz e il Pentagono alza il livello di controspionaggio nei confronti di Israele. Secondo il New York Times, Tel Aviv avrebbe tentato di spiare Witkoff, l'inviato in Medio Oriente di Donald Trump. Raid israeliano in Libano, uccisi tre militari, il premier libanese Salam, è un crimine contro il popolo. La pace al centro della prima giornata del viaggio di Papa Leone in Spagna. Quella in Iran non è una guerra giusta, ha detto il pontefice, per poi ribadire la necessità di un negoziato per l'Ucraina e sottolineare la situazione complessa che c'è in Libano. In serata la grande veglia di preghiera con i giovani, cui Papa Privos ha invitato a dare una direzione nuova alla società, diventando i protagonisti del cambiamento. Erano in 600.000 a Plaza de Lima a Madrid. Da oggi scatta una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti. Dimezzato ancora lo sconto sul gasolio, resta uguale invece quello sulla benzina.
4: Il via libera con un decreto del Ministero dell'Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale che allunga la sforbiciata fino a venerdì 3 luglio, un po' oltre quindi di quanto ipotizzato. Allungando i tempi però, il governo deve ridurre lo sconto fiscale, che quindi passa sul litro di gasolio da 10 a 5 centesimi, come quello attuale sulla benzina. Contando anche l'IVA, il taglio sarà quindi di circa 6 centesimi al litro per entrambi i carburanti. Sarà finanziato con l'extra gettito di maggio, pari a circa 150 milioni, ossia il maggior incasso IVA da parte dello Stato dovuto all'aumento del costo del petrolio. Una spesa quindi che non peserà sul deficit. Un intervento che, dopo le critiche di Bruxelles, OCSE e Fondo Monetario Internazionale, cederà il passo ad aiuti rivolti soprattutto ai lavoratori, come il bonus carburante o altri benefit riconosciuti dalle aziende ai dipendenti con agevolazioni fiscali. Gelsomina Testa, GR1.
2: Elezioni amministrative oggi e domani. Si vota per i ballottaggi in 42 comuni, 6 capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Seggi aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Primo turno invece per le comunali in Sardegna, dove si vota in 149 comuni. La cronaca: ci sarebbe uno scambio di persone alla base dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silva. Era avvenuto il 26 maggio alla stazione Certosa di Milano. Il 22enne sarebbe stato scambiato per il membro di una gang rivale. In 17 si sarebbero accaniti contro il giovane. Sono 8 i ragazzi, tutti tra i 19 e i 22 anni, indagati per il suo omicidio avvenuto con più di 30 coltellate. Uno degli aggressori è stato fermato, un altro è ricercato. A Toledo, Ohio, Stati Uniti, sparatoria vicino al luogo dove si stava svolgendo l'Old West End Festival, una rievocazione storica. Almeno 12 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. L'area è blindata e, secondo la polizia, c'è stata una sparatoria tra 2 persone, entrambe attivamente ricercate. Sport, Formula 1, il Gran Premio di Monaco, l'italiano Antonelli su Mercedes in pole position, poi Verstappen, Red Bull e le due Ferrari. Tennis, il Roland Garros, oggi la finale con l'azzurro Cobolli che sfida il tedesco Zverev. Federa l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Tego Carol My Heart, Whitney Houston, alle 5:09 e siamo sempre qui con voi, Elena Carbonelli ad accompagnarvi, ancora con Alessandro Rosi alla parte tecnica, ancora per poco, fino alle 5:30 del mattino. È arrivato, arrivano i rinforzi. Certo. Buongiorno quest'ora.
1: Salve, buongiorno.
0: Buongiorno, come va? Tutto bene?
1: Io la vedo spenta, alquanto affranta e spenta.
0: Chi?
1: A lei, dico.
0: A me?
1: Sì.
0: No, assolutamente no. Guarda,
1: provata.
0: Me la stavo cantando.
1: Lei la vedo provata.
0: Me la stavo cantando disperatamente la canzone.
1: Ah, puoi capitare questa salomità. Anzi, era una canzone straniera poi, tra l'altro,
0: sì,
1: nel
0: esatto.
1: tuo inglese che
0: esatto.
1: sappiamo essere tutti, cioè,
0: esatto.
1: sappiamo che sei essere anglofona.
0: Esattamente.
1: Ma anche francofona, vi dico.
0: Assolutamente. Finito?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, benissimo, perfetto. Allora, Max Locafaro che vi accompagnerà per i prossimi chilometri sarà con voi a partire dalle 5:30. Io ne approfitto quindi per salutarvi.
1: Ah, tu è così?
0: Sì, fai... proprio così. Per salutarvi e poi dopo fino alle 9, poi dalle 9 in poi sarete con Alessandro De Gerardis.
1: Sì, esatto, sì.
0: Me lo conferma?
1: Sì,
0: benissimo.
1: Me lo conferma.
0: Allora io me ne andrei, lo faccio, sai. Arrivederci.
1: Che bell'entusiasmo. Quello delle 5:10 del
0: grazie,
1: mattino.
0: Grazie anche ad Alessandro Rosi, che è stata la parte tecnica, ad Elena Carbonari. Buona giornata.

0: L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
2: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto RAI Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. RAI Esoradio, il mio mondo in una radio.
3: RAI Esoradio.
4: 5:30 del mattino di questa domenica 7 giugno in nostra compagnia. Buongiorno da Rai Radio, da Max Locafaro in questo momento al microfono insieme a Gennarino Strazzullo, la parte tecnica da San Giorgio a Cremano con furore, così come salutiamo colei che vi ha tenuto compagnia nel corso della notte, ovvero Elena Carbonari con Alessandro Rosi alla parte tecnica. Per quello che mi riguarda siamo insieme fino alle 9 con le notizie riguardanti il traffico di cui vi ha dato conto Elena nel corso della notte, un traffico tutto sommato abbastanza regolare per non dire scarso in questo momento sulla nostra rete viaria stradale e autostradale, ma come di consueto su Esoradio cominciamo la giornata come? Con l'aggiornamento delle condizioni meteo. E lo facciamo grazie all'Aeronautica Militare. Collegato con noi il luogotenente Michele Parisi. Buongiorno.
5: Buongiorno a voi e a quanti ascoltano Esoradio. Bene, in queste ore il tempo è assolutamente stabile sul nostro paese, la stabilità però sta favorendo riduzioni di visibilità nelle province di Bari, di Lecce, sulle pianure della Toscana e sulle coste dell'Alto Adriatico. Il tutto però andrà assorbendosi nelle ore successive all'alba. La giornata quindi proseguirà con ampie schiarite, ma attenzione della nuova instabilità maggiormente a nord sui rilievi alpini e anche appenninici. Attualmente la ventilazione è debole localmente moderata da settentrione al centro-sud, debole e variabile al nord. Le temperature quest'oggi sono previste in risalita al centro-nord, sulle coste ioniche di Basilicata, Puglia, Calabria, sulla Sicilia meridionale e sulla Sardegna centro-settentrionale. Bene, questa è l'ultima informazione, vi ringrazio per l'attenzione e restituisco la linea ad Esoradio.
6: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Adam Levine insieme a Maroon 5 con Maps. Questa è la ISO Radio Gold che ha aperto e scandito l'inizio della giornata ufficialmente di questa domenica 7 giugno su Rai ISO Radio, dopo l'aggiornamento delle condizioni meteo che torneremo ad avere qui in studio con l'aeronautica militare, appunto, su Rai ISO Radio. La condizione nel traffico continua ad essere abbastanza regolare, per non dire scarso, sulla rete viaria a gestione Autostrade per l'Italia, mentre dalla viabilità ordinaria giunge notizia, me ne dava conto anche Elena Carbonari che mi ha preceduto durante la notte sicura di Rai ISO Radio, di questo incidente che è avvenuto sulla tangenziale est di Milano e che sta provocando la chiusura dell'uscita all'altezza dell'allacciamento con la tangenziale nord del capoluogo lombardo in direzione di Lecco. Per il resto null'altro da segnalare, ricordiamo ancora le chiusure poche, dobbiamo dire, questa mattina come notizie attive sui nostri sistemi. Sulla Milano-Varese l'uscita di Busto Arsizio per le provenienze da Milano chiusa fino alle 6 di questa mattina, invece l'entrata di Gallarate verso Milano chiusa fino alle 5 del 24 di giugno. Per il resto null'altro da segnalare, ci dedicheremo comunque sempre ai vostri messaggi, a cui daremo spazio ampiamente nel corso della mattinata, che siate in modalità stanziale o in movimento, come i nostri amici per esempio Luca e Nella, che stanno viaggiando in questo caso verso il mare per le tanto agognate ferie e vacanze. Insomma, c'è chi già sta partendo, in effetti 7 giugno dobbiamo dire che possiamo dire già un turismo che si sposta in maniera intelligente, perché c'è chi preferisce comunque spostarsi a inizio stagione e non nel pieno del Ferragosto, insomma, e spendendo anche tutto sommato anche un po' meno. Comunque Luca, dichiarazione d'amore nei confronti di Nella, grazie della fedeltà nell'ascolto, così come salutiamo Raul in ascolto diretto a Fiumicino e sta viaggiando sulla A1. Continuate a messaggiarci al 348 103 1010, raccontateci la vostra modalità di fruizione, che vi ricordiamo che può essere nella più disparata delle maniere, ovvero la 103.3, l'isofrequenza famosa e proprio storica, l'isofrequenza di ISO Radio, o laddove siate geolocalizzati cercate la modulazione di frequenza e quindi c'è la frequenza di Rai ISO Radio, altrimenti con il DAB Plus o la radio digitale che dir si voglia, o a bordo dei vostri mezzi tecnologicamente avanzati di ultima generazione, o a casa anche addirittura attraverso la televisione, cioè il digitale terrestre, sintonizzatevi su Rai 1, tornate indietro, c'è tutto il parco radio, tra cui anche ci siamo noi di Rai ISO Radio, ci sono anche le altre radio, isoradio.rai.it, quindi lo streaming, o altrimenti attraverso gli aggeggi infernali, come dicono quelli un po' più agé, quindi che sia smartphone o tablet, scaricate gratuitamente, ci teniamo a ribadirlo, gratuitamente scaricate Rai Play Sound. Se volete potete anche scaricare Rai Play, così vi guardate qualche programma storico video, mentre quello delle radio, comunque quello audio, è Rai Play Sound, e lì c'è anche lì tutto il parco radio targato Radio Rai e ci siamo anche noi in diretta, potete ascoltarci anche da lì, c'è l'icona ascolta la diretta. Se doveste sentire per esempio alle 5.38 in questo caso, che ne so, il GR delle 5, sappiate che non è che siamo noi col fuso orario di Sydney, no, ci mancherebbe, è che magari l'applicazione non si è allineata a livello temporale, come si dice in gergo tecnico, quindi ne uscite e poi ci rientrate, si allineerà a livello cronologico. Torniamo alla musica, siamo partiti con i Maroon 5 con Maps, 2014 era l'anno della ISO Radio Gold, questa invece è l'ISO novità di Samurai J, Flamenco Paranoia.

Queste sonorità mariachi di Risky Roll di Bruno Mars su Raiso Radio, e in effetti stavamo, come dire, disquisendo in merito a quella che è l'unica data in Italia che ci sarà il prossimo 14 luglio con Gennarino Strazzullo alla parte tecnica, che lui è uno di quei fortunati che è stato lì davanti al monitor quando è stata annunciata la data e quando sono stati, come dire, aperte, sono state aperte le vendite dei biglietti, e lui come tanti davanti a un monitor che davvero sembra essere, come dire, quasi dei robot, nel tentativo di aggiudicarsi o i migliori biglietti o comunque dei biglietti di qualsiasi categoria, e uno deve stare lì davvero pronto perché il sistema riconosce subito quelli che sono gli accessi e soprattutto le prevendite per poter acquistare i biglietti, e quindi nel tentativo della pagina che va refresciata, come si dice in gergo tecnico, uno nel tentativo di comunque arrivare a aggiudicarsi i migliori posti deve fare aggiorna, aggiorna, aggiorna, aggiorna, aggiorna con il tasto, perché cerca comunque di accaparrarsi quelle che sono le migliori posizioni all'interno del palco, insomma vicini al palco, o comunque in posizioni dove si possa vedere il concerto in maniera adeguata, perché altrimenti poi si finirebbe per guardare il concerto su uno schermo quasi come se si fosse meglio a casa. Però a quel punto, certo, sì, le atmosfere, le suggestioni, quello che volete dal vivo sono tutt'altra cosa. Fatto sta che questo tour mondiale di Bruno Mars avviene a 10 anni dallo scorso tour, perché il 24 Karat Magic World Tour è partito nel 2017, praticamente 10 anni fa, e quindi adesso sarà il primo tour mondiale negli stadi, e che comprenderà e sta comprendendo 40 date tra Nord America, Europa e Regno Unito, e in Italia ci sarà questa unica data proprio del 14 luglio, il Romantic Tour. E in effetti le sonorità, già un po' sbirciando sui social, saranno molto ma molto romantiche, insomma, perché in effetti quello è un po' il sound che sta caratterizzando la discografia di Bruno Mars nell'ultimo periodo.

5 minuti alle 6, in sottofondo ancora è John Anderson con Hold On To Love, la voce storica degli Yes, che in questo caso nella sua esperienza da solista, insomma, tiro fuori davvero delle perle musicali che davvero, al di là di qualche altra emittente radiofonica, qualche altro network, soltanto qui su Rise Radio potete ascoltare, perché davvero la musica con la M maiuscola, sapientemente scelta dai nostri curatori musicali, che voglio sempre ricordare che sono Davide Santirocchi, Alessandro De Gerardis, Elena Carbonari, a volte anche Anna Rosaria Gavar, insomma tutti coloro che si adoperano per farvi compagnia con la musica dal passato al presente, che siano ritmate, che siano lente, per sbloccarvi ricordi, perché no, anche per farvi compagnia nelle più disparate modalità di ascolto e di fruizione di Rise Radio. Se fosse in modalità stanziale avrete anche modo di poter ballare invece a bordo dei vostri mezzi potete picchiettare il tempo sul volante, perché le mani devono stare ben salde lì. Allora, prima di lasciarvi all'ascolto della musica che vi accompagnerà al segnale orario e poi al GR, possiamo dare la buona notizia: è stata riaperta l'uscita di Busto Arsizio sulla 8 per le provenienze da Varese, mentre giunge adesso notizia di un incidente dalla Roma Teramo, è accaduto verso Roma al chilometro 158 e 800 tra il bivio della 24 con la strada dell'80 e Teramo Est verso la capitale. Questo rimanendo sulla Roma Teramo. Invece sulla tangenziale est di Milano è ancora chiusa l'uscita che conduce all'allacciamento con la tangenziale nord di Milano in direzione di Lecco. Fresh con D'Addio, e poi ci sarà il GR1 e torneremo in diretta su Isoradio al chilometro 158 e 800 tra il bivio della 24 con la strada dell'80 e Teramo Est verso la capitale. Questo rimanendo sulla Roma Teramo. Invece sulla tangenziale est di Milano è ancora chiusa l'uscita che conduce all'allacciamento con la tangenziale nord di Milano in direzione di Lecco. Fresh con D'Addio, e poi ci sarà il GR1 e torneremo in diretta su Isoradio, la Rai che viaggia con voi e non si ferma mai.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Un giorno da Luana Cremasco, prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise sui carburanti, entra in vigore oggi. Confermato lo sconto di 5 centesimi al litro sulla benzina, mentre si dimezza da 10 a 5 centesimi quello sul diesel. La copertura finanziaria del provvedimento, che costa quasi 150 milioni di euro, è garantita dal maggior gettito dell'IVA a maggio. La guerra fra Russia e Ucraina, allarme aereo a Kiev nella notte, ieri 4 feriti a San Pietroburgo. Oggi il premier britannico Keir Starmer accoglie Macron, Merz e Zelensky per rilanciare il ruolo dell'Europa e provare a tentare un accordo di pace.
3: Incontro Downing Street oggi fra i leader di Regno Unito, Francia, Germania e Ucraina. Mini vertice che arriva dopo giorni convulsi. I droni ucraini arrivati a San Pietroburgo, costringendo gli abitanti a restare in casa. Gli scambi di messaggi fra Kiev e Mosca, col presidente russo che ha rifiutato un bilaterale con l'ucraino. E poi Donald Trump che, concentrato sull'Iran, si defila. Che Putin e Zelensky se la sbrighino fra loro, ha dichiarato. E così la riunione di Londra punta a cogliere la palla al balzo, anzitutto per dire a Putin che la guerra in questo momento non gira a suo favore e che l'Europa non può essere esclusa dalla diplomazia sul futuro dell'Ucraina. Si parlerà anche di nuove sanzioni, anche se il Wall Street Journal rivela che oligarchi fedeli a Putin riescono comunque ad aggirare le misure, volando a bordo di jet privati di lusso prodotti in Occidente grazie a registrazioni offshore e ad altri trucchi. Consapevoli di questi limiti, Zelensky rimarca: i nostri attacchi in territorio russo stanno funzionando, sono i droni le nostre sanzioni. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Nuova escalation di tensioni in Medio Oriente. L'esercito degli Stati Uniti ha abbattuto 2 droni d'attacco iraniani diretti verso lo stretto di Hormuz. Ancora raid israeliani sul Libano, almeno 10 morti. Vertici di Beirut condannano l'attacco che ha provocato la morte di 2 ufficiali e un soldato dell'esercito libanese. Bombardamenti anche su Gaza City, colpite le tende degli sfollati, almeno 8 qui i morti. Il Pentagono intanto innalza al massimo il livello di allerta per l'intensificarsi delle attività di spionaggio di Israele nei confronti di Washington. L'ambasciata israeliana tuttavia smentisce. È tornato a parlare di pace il Papa da Madrid, prima giornata del suo viaggio in Spagna. Quella in Iran non è una guerra giusta, ha detto Leone XIV, per poi ribadire la necessità di un negoziato per l'Ucraina e sottolineare la situazione complessa in Libano. Il pontefice ha anche denunciato gli abusi sessuali del clero, una ferita ancora aperta, ha detto. Dopo la visita in un centro Caritas di assistenza ai senza fissa dimora, in serata ha incontrato 600.000 ragazzi per la grande veglia di preghiera. Davanti all'indifferenza, alla violenza, ha detto, vi affido una missione, siate umani. Migliaia al corteo della CGIL per le strade di Amendolara in Calabria dopo l'omicidio dei 4 braccianti avvenuto lunedì. Alla testa della manifestazione Mai Più, il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, sentiamolo.
4: Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi e in alcuni casi, come sappiamo, favorisce anche la malavita organizzata. Penso che la maggioranza del nostro paese è fatta di persone per bene, di persone oneste, che non accetta più questa condizione, ma loro non si può né stare zitti né disperare che passi la nottata perché torna tutto come prima, no? Abbiamo bisogno di indignarci, di una rivolta delle coscienze.
2: L'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera alla stazione di Milano Certosa. Secondo quanto ricostruito, grazie anche alle videocamere di sorveglianza, lo hanno aggredito in 17, omicidio nato probabilmente da uno scambio di persona. La banda pensava che la vittima facesse parte di una gang rivale. Gli indagati sono 8, 2 destinatari di un decreto di fermo, 1 in fuga all'estero. Elezioni amministrative, oggi e domani ballottaggi nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. Tra loro 6 capoluoghi di provincia, urne aperte per oltre 1 milione di elettori dalle 7 alle 23 oggi, dalle 7 alle 15 domani. Primo turno invece in Sardegna. La musica, Cesare Cremonini incanta il Circo Massimo nella prima delle 2 serate romane. 2 ore e mezza di concerto con un omaggio alla capitale e sulle note di Antonello Venditti.
5: Quando sei grande Roma, quando è pronto.
2: E poi i suoi successi da Alaska Baby a Poetica e tanti amici, Elisa, Luca Carboni, Giovanotti. Il duetto sull'ombelico del mondo ha scatenato l'entusiasmo dei 65.000 spettatori. E siamo allo sport, il tennis, cresce l'attesa per la finale del Roland Garros.
0: 50 anni dopo Adriano Panatta, Flavio Cobolli proverà oggi a riscrivere la storia del tennis azzurro al Roland Garros. L'ultimo ostacolo, quello più difficile, si chiama Alexander Zverev, che ha la grande occasione di vincere il suo primo slam. Il tedesco parte favorito, ma Cobolli quest'anno è riuscito a batterlo nella semifinale di Monaco di Baviera. Il match inizierà alle 15, alla stessa ora la partenza del Gran Premio di Monte Carlo di Formula 1 e dalla pole, importantissima nel Principato, scatterà la Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli. In prima fila anche la Red Bull di Verstappen, alle loro spalle le Ferrari di Hamilton e Leclerc. La gara sarà preceduta alle 14 dal Gran Premio d'Ungheria di MotoGP, favorito per la vittoria Marc Marquez, primo nelle qualifiche e vincitore della sprint race davanti ad Acosta e Bezzecchi. Basket, la finale scudetto sarà tra Milano e Venezia, che ieri ha eliminato la Virtus Bologna, piegata in gara 4 90-83. Alessio Maldini, GR1.
2: Sono le 6 e 5 minuti, la linea va alla musica di Radio 1. Buon ascolto.
6: Sulle strade del mattino con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

con Tomorrow People 1988. Questa è l'anno della ISO Radio Gold che ha scandito l'inizio della nuova ora e tutto sommato l'ufficialità di Sulle strade del mattino qui su Rai ISO Radio. Ancora buon viaggio da Max Locafaro, in questo momento al microfono con Generino Strazzullo alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. L'ISO Radio Gold ci ha trasportato indietro al 1988, questa Tomorrow People di Ziggy Marley. Ci facciamo compagnia fino alle 9, laddove poi passerò il microfono al maestro Alessandro De Gerardis, che vi darà compagnia per le successive ore. E poi ancora ci sarà tutto il palinsesto, insomma, che comunque vi farà compagnia sia a livello musicale così come anche con i vari appuntamenti che caratterizzano la nostra domenica su Rai ISO Radio. La condizione nel traffico continua ad essere abbastanza regolare, per non dire scarso. Fatto sta che ancora c'è questa notizia di incidente attiva come notizia sulla Roma Teramo. È accaduto l'incidente tra il Bivio con la statale 80, la strada di grande comunicazione per Giulianova per intenderci, e Teramo Est verso Roma al chilometro 158 e 800. La mini buona notizia è che quantomeno per ora non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Dalla viabilità ordinaria non mi pare ci siano particolari criticità, se non di ricordarvi ancora la chiusura dell'uscita sulla tangenziale est di Milano, quella che conduce all'allacciamento con la tangenziale nord del capoluogo lombardo in direzione di Lecco. Per il resto null'altro da segnalare. Salutiamo chi c'è, chi va in viaggio in Vespa da Torino a Monte Carlo per il Gran Premio della Formula 1, e questo è Gigi che sta viaggiando, in effetti sentivate poco fa all'interno del GR1, insomma sarà una domenica sportiva anche oggi, con vari spunti sportivi come per esempio appunto il Gran Premio di Monaco di Monte Carlo con il nostro Kimi Antonelli, che sia pure a bordo della Mercedes però difende un po' di colori italiani e davvero sta facendo delle cose straordinarie, tra cui anche la pole position guadagnata ieri, davvero a fil di lana. Poi chi altro, cosa ricordarvi, stasera ci sarà la pallavolo femminile alle 19:30, la BNL che si sta svolgendo in Brasile, o meglio è itinerante, e stasera farà tappa in Brasile, a Brasilia. Ci sono le nostre ragazze con il maestro, il professore Giulio Velasco, insomma, che sta guidando le ragazze verso un ulteriore vittoria, speriamo che sia così. Lui ha già imposto il fatto che stiano affrontando questa BNL come se avessero perso tutto fino ad ora, e quindi si affronterà la squadra di casa alle 19:30 con la torcida brasiliana che cercherà di distrarre le nostre ragazze. Quindi 19:30 ci sarà Brasile-Italia, ma nel pomeriggio si parla di tennis, c'è il nostro Flavio Cobolli che se la vedrà contro Alexander Zverev alle 15, e la finale dell'Open di Francia del Roland Garros, e quindi ci sarà questo slam che chissà che sia pure orfano di Jannik Sinner, questa finale non possa comunque tingersi di azzurro. E ne continueremo a parlare sia di sport che di musica. Avete sentito anche nel GR, ci sono stati anche i chiari riferimenti insomma al live di Cesare Cremonini che sta a Roma, e c'è stata la prima data ieri e stasera la seconda, e così via. Insomma, torniamo alla musica. A tal proposito, siamo partiti con Ziggy Marley con Tomorrow People 1988. Questa è invece l'isola novità di Malika Yan, Una possibilità.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
7: Rai su Radio.

Amedeo Minghi con 1950 su Raiso Radio, ancora buon viaggio, tra poco aggiorneremo le condizioni del tempo, prima però aggiorniamo le condizioni del traffico, dove c'è una novità che proviene dalla 1, dove è accaduto un incidente tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma al chilometro 505 e 500. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità, così come nel caso dell'incidente accaduto sulla Roma-Teramo tra il bivio con la statale 80 e Teramo Est verso Roma al chilometro 158 e 800. È accaduto un incidente anche sulla A21, la Torino-Brescia, a 5 km e mezzo prima di Manerbio verso Brescia. Anche in questo caso non ci sono turbativi, in effetti per il resto null'altro da segnalare. Allora possiamo tornare alla musica e tra poco aggiorniamo le condizioni del tempo.

0: Kaisa con I Can Wait, il replacement o comunque il sample di New Shoes, quella I Can Wait degli anni 80, ripresa in questo caso da Bob Sinclair in versione cassa dritta, tutto sommato. Allora, abbiamo particolari riguardanti l'incidente accaduto sulla 1. Si è trattato dello sbandamento di una vettura avvenuto tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma, al chilometro 505 e 500. Al momento, per fortuna, forse anche complice il fatto che ci sia un traffico regolare, per non dire scarso, non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Noi adesso invece aggiorniamo le condizioni del tempo. E su Raiso Radio lo facciamo come sempre grazie all'aeronautica militare presente qui con noi in studio, il primo maresciallo Alfonso Sequino. Buongiorno.
1: Buongiorno Max, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento.
0: Temperature tutto sommato gradevoli, insomma, via.
1: Dobbiamo scegliere se andare in montagna, al mare stamattina.
0: In effetti sì.
1: È una bellissima giornata, consolida sul nostro paese un'alta pressione molto robusta.
0: Bene.
1: Questo spesso è sinonimo di bel tempo e quindi oggi sarà una giornata assolutamente soleggiata.
0: Scusate. Prego.
1: Anche se durante le ore pomeridiane sui rilievi arriveranno i soliti scrosci, no? Quelli che ci saranno con temporali associati, arriveranno sulle Alpi, quelle orientali dapprima, poi si sposteranno anche su quelle centrali ed occidentali, poi qualche debole piovasco a acquazzone lo avremo anche sull'Appennino, la parte più meridionale tra Basilicata e Calabria, ma situazione che sarà molto rapida come sempre accade in questo periodo, con temperature che, come dicevo, sono molto gradevoli in queste prime ore del mattino. Nel corso della giornata le massime subiranno un rialzo, quindi aumenteranno e al centro-nord riusciranno a raggiungere i 31-32 gradi, si attesteranno intorno ai 30 gradi al sud.
0: Perfetto, prossimo aggiornamento su Raiso Radio tra poco meno di un'ora, sempre con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare. A tra poco.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

Olivia Rodrigo con Drop Dead, l'iso novità su Raiso Radio. Risolti gli incidenti che erano avvenuti, possiamo parlare all'imperfetto sulla 1 tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso la capitale al chilometro 505 500, così come quello avvenuto sulla Roma Teramo tra il bivio con la statale 80 e Teramo Est verso Roma, in questo caso al chilometro 158 e 800. Al momento non ci sono turbative, anche in merito all'incidente avvenuto sulla Torino-Brescia, 5 km e mezzo prima di Manerbio, proprio verso Brescia. Facciamo un refresh sul nostro sistema, perché noi di Gerardo siamo gli unici a potervi fare gli aggiornamenti in tempo reale H24 anche durante la notte sicura di Isoradio. Non ci sono particolari criticità, ed allora possiamo tornare alla musica. Beh, che voce, Patti Pravo.

Radio poco meno di 6 minuti alle 7, ci sarà l'edizione con il breaking news del GR1 con l'informazione e poi torneremo ancora in diretta su Gio Radio a tenervi compagnia con le notizie riguardanti il traffico e non solo.

0: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Ore 7.
2: Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Tra campo e diplomazia, attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, a Londra il vertice dei volenterosi e Zelensky, e Trump si defila, Mosca e Kiev se la sbrighino tra loro. Appello per la pace, Papa Leone dalla Spagna, negoziare per Kiev con l'Iran non è una guerra giusta, e ai giovani dice cercate sempre la verità e davanti al vuoto dell'indifferenza siate umani. Contro caporalato e sfruttamento, migliaia alla manifestazione della CGIL ad Amendolara dopo i 4 braccianti bruciati vivi. Landini, cambiare il modo di fare impresa. La grande domenica di Cobolli e Antonelli, il tennista romano insegue il sogno del Roland Garros, il pilota bolognese che parte dalla pole cerca gloria nel Gran Premio di Monte Carlo.
2: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
4: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
7: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
8: Cari amiche e amici ascoltatori, buona domenica a tutti. Oggi nella Chiesa Cattolica si celebra la festa del corpo e sangue di Cristo, il Corpus Domini. Io ricordo bene da bambino, era una festa straordinaria. Io ricordo i giorni precedenti, andavamo a preparare i fiori per fare la cosiddetta infiorata. Cioè nelle strade del paese, ancora oggi in tanti lo fanno, si poneva come una sorta di manto di fiori sul quale passava Gesù eucaristico. Ed è un giorno nel quale tutti in qualche modo un po' ci commuoviamo. E permettetemi una piccola riflessione che a me fa pensare molto. È come dire che finalmente c'è uno che cammina per le nostre strade senza pensare a se stesso, senza pensare ai propri affari, senza guardare gli altri con indifferenza. Gesù passa aiutando e sanando. Anzi, lasciatemi dire, nell'ostia consacrata, come nel vino consacrato, non c'è un Gesù qualsiasi, c'è un Gesù che si spezza, pane spezzato. C'è un Gesù che si versa, sangue versato, e che in questo senso è come l'emblema di quell'amore di cui parlavamo proprio ieri, un amore gratuito e generoso. Ecco, noi oggi, dove la processione si può fare, è davvero un'esperienza straordinaria e che in qualche modo ripete le antiche scene evangeliche di quando Gesù passava per le strade e le piazze della Palestina, la gente si accalcava attorno a lui. Oggi non sappiamo più dove accalcarci. Ed ecco perché io credo che sia importante ricomprendere che andare da Gesù o lasciarsi toccare da Gesù sia il senso di questa festa. Lasciamoci toccare. Ascoltiamo la parola, rispondiamo con gesti belli, che siano anche di carità verso gli altri. E allora davvero il corpo di Cristo continua a camminare per le nostre strade. Buona giornata a tutti.
7: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

1979, questo era l'anno di Rock With You di Michael Jackson, che sentite ancora di sottofondo qui su Rai Radio, l'Isola Radio Gold, che ha scandito l'inizio della nuova ora dopo l'appuntamento con le breaking news del GR1 e il Vangelo sulla strada. Ancora buona domenica, 7 giugno da parte mia, da Max Locafaro, in questo momento al microfono con Alessio Caranzetti alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda, si alterna e si avvicenda con Generino Strazzullo. Siamo insieme fino alle 9 con le notizie riguardanti il traffico, dobbiamo dire abbastanza scarso il traffico in questo momento sulla nostra rete viaria. L'unica notizia che si palesa sui nostri sistemi è una notizia di incidente che proviene dalla strada di grande comunicazione, la Firenze-Pisa-Livorno, dove tra Empoli Est ed Empoli è accaduto un incidente verso Livorno al chilometro 24. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità, per il resto null'altro da segnalare. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia non ci sono particolari criticità di cui darvi conto e quindi possiamo comunque proseguire il nostro viaggio serenamente con la musica a farvi compagnia. Siamo partiti con Michael Jackson, 1979, Rock With You, e questa invece è l'Isonovità di Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Mi sento

0: ufficio, cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Rai Radio.

noto DJ producer olandesi, questi Another con Talk to You, questa è l'Isola Novità su Raizo Radio, ancora buona domenica. Allora, la condizione nel traffico comincia a intensificarsi e ci sono alcuni disagi, soprattutto sulla strada di grande comunicazione, la Firenze-Pisa-Livorno, dove sono accaduti due incidenti, uno verso Livorno al chilometro 24 tra Empoli Est ed Empoli, l'altro avvenuto in direzione opposta verso il capoluogo toscano tra Interporto Toscano Est e il bivio della strada di grande comunicazione con la A12 con le Salvetti al chilometro 70 e 800. Quest'ultimo sta provocando rallentamenti verso il capoluogo toscano. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia effettuiamo il nostro consueto refresh per avere aggiornamenti in tempo reale. Noi di Isoradio siamo gli unici a poterlo fare H24 anche durante la notte sicura di Isoradio, siamo qui a tenervi compagnia e soprattutto aggiornati in merito a ciò che avviene sulla nostra rete viaria stradale e autostradale. Allora, dalla 21 giunge ancora la notizia dell'incidente accaduto 5 km e mezzo prima di Manerbio. Poi invece, scrollando sul nostro sistema, non mi pare ci siano ulteriori criticità di cui darvi conto. Ed allora possiamo tornare tranquillamente alla musica. Voi continuate a messaggiarci al 348 103 1010. Christopher Cross con Never Be The Same ci accompagna all'aggiornamento delle condizioni meteo.

0: 7.30 appena scoccate qui su Raiso Radio, aggiorniamo il tempo, le condizioni meteo, lo facciamo come sempre grazie all'aeronautica militare presente qui con noi in studio nuovamente il primo maresciallo Alfonso Sequino, bentornato.
1: Buongiorno Max e buongiorno a tutti coloro che sono in ascolto in questo momento. Lo dicevamo anche nel precedente collegamento, oggi è una bellissima domenica di giugno, bellissima domenica perché c'è un'alta pressione molto robusta sul nostro paese, si va ampliando addirittura e quindi porterà, come di solito accade, per buona parte della giornata a bel tempo.
0: Che rimarrà fino a più o meno?
1: Sicuramente nella giornata di lunedì e martedì. Dove al nord comincerà a peggiorare leggermente, ma lo farà già dalla giornata di domani, perché domani arriverà un nuovo fronte che attraverserà l'Europa, sarà molto veloce e lambirà solo la parte più settentrionale del nostro paese, quindi ci saranno delle piogge localizzate al settentrione, sempre a ridosso dei rilievi alpini, proprio come accadrà oggi nelle ore più calde, ovvero oggi saranno temporali di calore, domani invece saranno temporali dovuti al passaggio di questo fronte che interesseranno le Alpi, un po' tutte, da quelle orientali fino a quelle occidentali, sfoceranno sulle prealpi e arriverà qualche precipitazione, qualche acquazzone anche sotto forma di rovescio temporale sull'Appennino più meridionale, tra la Basilicata, la Sila, insomma in area calabrese. Situazione che però sarà sempre rapida, spot, molto veloce, acquazzoni velocissimi che in serata si assorbiranno nuovamente. Questo a garantire con venti di brezza che interesseranno un po' tutte le coste, saranno deboli, a garantire, dicevo, temperature alquanto piacevoli. Già questa mattina sono piacevoli, ma durante la giornata aumenteranno, aumenteranno, ritorneranno nei valori estivi. Supereremo i 30 gradi su buona parte del paese, i picchi massimi raggiungeranno i 31-32 gradi non solo al sud ma anche su Firenze, su Bologna, insomma le città saranno alquanto calde oggi.
0: Va bene, rinfrescatevi mi raccomando e soprattutto se doveste mettervi in viaggio munitevi sempre di acqua a bordo. Intanto grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
5: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

Madame insieme a Marrakesh con l'Isola Novità Volevo Capire su Raiso Radio. Ci state messaggiando in tanti al 348 103 1010. C'è chi sta festeggiando con la nostra musica e le nostre informazioni riguardanti il traffico, quindi vi stiamo tenendo compagnia a Maddalena e Alfonso, ai quali facciamo tanti auguri perché oggi festeggiano 29 anni di matrimonio. Mamma mia, bellissimo traguardo che si sta compiendo in questa giornata con la nostra compagnia. Grazie per averci scelto come sottofondo in questa giornata straordinaria per voi, così come salutiamo il nostro Luciano Gaspa che si sta dirigendo in quel di, spero che la pronuncia sia esatta, Lago Le Bandie o Le Bandie, Lovadina o Lovadina, forse Lovadina di Spresiano, questo sono sicuro di prenderlo bene come pronuncia, per il Gran Premio FWR Baron National Cup Juniores. In bocca al lupo a tutti i concorrenti. Luciano, grazie della fedeltà e dell'affetto come sempre, fervidamente reciproco. E da qui, dice lui, appassionato insomma e anche competente di ciclismo come tanti all'ascolto di Raiso Radio, sembrerebbe che usciranno i prossimi campioni del ciclismo mondiale e sono tanti gli appassionati di due ruote che seguono Iso Radio. E poi invece ci sono Enzo e Patrizia da Palermo che sono sbarcati ora a Napoli direzione Ferrara e aspettano info sulla viabilità. Beh ragazzi, sappiate che tutto sommato in questo momento, con tutti i dovuti scongiuri, sembra essere regolare il traffico, per non dire addirittura scarso, perché in effetti ancora attualmente l'unica notizia che si palesa sui nostri sistemi in questo momento è questo incidente accaduto sulla Firenze Pisa-Livorno tra Interporto Toscano Est e il bivio con la 12 con le Saldetti verso Firenze al chilometro 70 e 800. Per il resto null'altro da segnalare. Torniamo alla musica con l'Isola Novità di Alex Warren, questa Fever Dreams.

cortocircuito su Raiso Radio, ancora buon viaggio. Salutiamo un po' di ascoltatori che ci stanno scrivendo e ci fa piacere tenervi compagnia proprio perché abbiamo il feedback, proprio ci date proprio il riscontro di quello che è la vostra modalità di fruizione di Raiso Radio, che siate in movimento o siate in modalità stanziale, come per esempio Mimmo da Firenze, così come Anna, fedele ascoltatrice della provincia di Como. Poi chi altro? Il buongiorno, oggi si festeggia il Corpus Domini, sì Massimo, vero, oggi si festeggia il Corpus Domini e quindi che sia una giornata piena di pace e di tranquillità per tutti, buona domenica. E poi chi altro ancora? Stefano, grazie anche da parte nostra davvero per l'affetto e la stima nei nostri confronti. Continuate a scriverci in assoluta sicurezza, mi raccomando, se foste in movimento fatelo o con un vocale o altrimenti fermatevi, insomma tanto dovete comunque fermarvi, vi ricordo ogni due ore e mezza è sicurezza o comunque raccomandazione fermarsi, sgranchirsi un po' le gambe, magari ristorarsi anche nelle apposite aree di servizio e poi riprendere il viaggio dopo 200-250 km. Non affrontate il viaggio comunque pensando di farcela combattendo quello che può essere un imminente colpo di sonno che pensate di poter debellare e invece purtroppo poi interviene in maniera drastica e anche molto insidiosa. Quindi mi raccomando, la musica, l'isonovità di Mace insieme a Colapesce, Cattive abitudini.

Marley con Rock Around the Clock, poco meno di 7 minuti alle 8 ci sarà la nuova edizione del GR1 con solo le breaking news. Ci fa piacere fare da colonna sonora a degli amici che stanno in questo momento ascoltando Isoradio. Dove? Sapete dove? Sul lungomare di Pescara, e loro sono Serena e Marco, ai quali dedichiamo Un'altra estate di Diodato e L'immenso di Negramaro, e poi ci sarà il GR1 delle 8.

0: GR1.
1: A Londra il vertice con Starmer, Macron, Merz e Zelensky per blindare il sostegno a Kiev. Nuovi raid ucraini su San Pietroburgo, Trump si sfila dai negoziati, se la vedano Putin e Zelensky. Papa Leone a Madrid invoca la pace, in Iran non è una guerra giusta, spingere per il negoziato in Ucraina, no a un mondo di nemici, è l'appello di Prevost. Ancora raid dell'esercito israeliano in Libano, inchiesta del New York Times denuncia l'uso di proiettili al fosforo bianco nel sud del paese. Allerta del Pentagono, il Mossad spia gli alti vertici degli Stati Uniti, abbattuti a Hormuz due droni iraniani. Sconto sulla benzina fino al 3 luglio, prorogato il taglio delle accise di 5 centesimi su tutti i carburanti. Mai più ad ammendolare in migliaia alla manifestazione della CGIL contro sfruttamento e caporalato dopo i 4 braccianti bruciati vivi. Landini, cambiare il modo di fare impresa. Ucciso dalla gang per uno scambio di persona, Gianluca Ibarra Silvera, creduto appartenente a una banda rivale. Dopo il fermo di un 19enne sudamericano, si cerca un altro giovane. Portobello, serie dell'anno, la pellicola coprodotta da Rai Fiction, premiata al Teatro San Carlo di Napoli con il Nastro d'Argento, nella serata dedicata ai titoli televisivi più importanti della stagione. Cremonini conquista Roma, 65.000 persone in delirio per il concerto al Circo Massimo, tra ospiti d'eccezione e l'annuncio di un nuovo album entro la fine dell'anno. Appuntamento con la storia, una domenica di grande Italia con Cobolli in finale al Roland Garros e Antonelli in pole nel Gran Premio di Monte Carlo.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Per la giornata mondiale dell'ambiente, dal 4 al 7 giugno a Roma, il Villaggio Arma, per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, in diretta su Rai Isoradio. Stand, dimostrazione operative e contenuti speciali, presenti tutti i reparti specializzati. Villaggio Arma, tra Viale delle Magnolie e Piazzale dei Martiri fino al Pincio. Ingresso gratuito. Sicuramente Isoradio, per la giornata mondiale dell'ambiente.

Elton John con Rocket Man su Raiso Radio 1972, questo è l'anno della Raiso Radio Gold delle 8, dopo l'appuntamento con l'informazione del GR1 con le Breaking News 8.07 appena scoccate. Ancora buongiorno, buona domenica da parte mia, da Max Locafaro in questo momento al microfono con Alessio Caranzetti alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. Per quello che mi riguarda siamo insieme fino alle 9 con le notizie riguardanti il traffico, per fortuna poche, vuol dire che vi state comportando bene e state rispettando le norme del codice della strada, quindi bene così, ci facciamo compagnia con qualche amenities, come le chiamo io, qualche curiosità riguardante lo sport, la musica o comunque un occhio puntato alle agenzie con le notizie provenienti dall'Italia e dal mondo, la buona musica a farvi compagnia, perché no? Perché in effetti il traffico è irregolare, per non dire scarso, sulla nostra rete viaria stradale e autostradale. In questo momento dalla viabilità ordinaria giunge una novità, dalla statale 3, la via Flaminia, verso Fano, c'è un incidente che non sta provocando disagi, per fortuna è accaduto 500 metri prima di Campello Clitunno. Questa è l'informazione che abbiamo appena ricevuto, per il resto null'altro da segnalare. Siamo partiti con l'Isola Radio Gold di Elton John con Rocket Man 1972, questa invece è l'Isola Novità di Emma insieme a Ercomi, Vacci Piano. Scusa se ancora...

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Rai Isoradio.

Lady Gaga insieme a Doici con le novità Runaway su Raiso Radio. Ancora buon viaggio, regolare la circolazione, risolto l'incidente che era avvenuto anche sulla Firenze Pisa Livorno, quindi notizia che possiamo piacevolmente archiviare, mentre dalla viabilità ordinaria giunge ancora e in effetti ancora in via di soluzione l'incidente accaduto sulla Flaminia. La statale 3 è accaduto 500 metri prima di Campello Clitunno e è accaduto in direzione di Fano. Per il resto null'altro da segnalare. Controlliamo ancora una volta, però sì, in effetti per fortuna non ci sono particolari criticità. Dicevamo dello sport, beh, oggi pomeriggio Flavio Cobolli se la vedrà con Alexander Zverev alle 15 in quel di Parigi per l'Open, insomma lo Slam di Roland Garros, in cui chissà che il nostro Adriano Panatta, come si è ripromesso dopo gli internazionali di Roma vinti dal nostro Yannick Sinner, avrebbe voluto forse premiare lui, però tutto sommato c'è questa sorta di cordone ombelicale che lega il tennis romano, perché in effetti Flavio Cobolli insomma potrebbe, con tutti i dovuti scongiuri, ricevere il premio in quanto romano. Insomma, ci sarebbe questo bel passaggio di consegne tra Adriano Panatta e Flavio alle 15 oggi, ma dovrà vedersela contro un Alexander Zverev che a questo punto davvero, se non dovessi vincere neanche oggi, ragazzi, è come che se proprio, secondo me, potrebbe anche smettere, perché in effetti tolti, allora, non ha partecipato Carlitos Alcaraz per l'intervento, o meglio, per l'infortunio al polso. Il malessere e il malore che ha avuto Yannick Sinner, che lo ha portato purtroppo contro Cerundolo a doversi ritirare al ritiro, e quindi tutti, praticamente le teste di serie, le prime 10 sono uscite tutte, quindi è rimasto soltanto lui. Ora deve praticamente lottare contro se stesso o comunque contro un Flavio Cobolli che tra l'altro entra nei top 10 anche lui, e quindi insomma chissà che davvero non vada a caccia della gloria Zverev alla conquista finalmente dopo tanto tempo, perché in effetti davvero tanto che da tanto che lo ci prova, ma non ha mai vinto uno slam, mai. Quindi che in bocca al lupo sia per tutti e due, uno per un discorso di colore di campanile, insomma, che l'azzurro si tinga, che Parigi si tinga di azzurro, anche se i francesi, devo dire la verità, un pochino, ma poco, ci hanno ostacolato. C'è tutta una serie di complotti, che non voglio essere dietrologo e complottista, però davvero addirittura hanno ritenuto che forse Cobolli fosse nella stessa stanza con Arnaldi, che è virilizzato, comunque malato da virus, a quanto pare lo hanno messo nella stessa stanza per far ammalare anche Cobolli. Ragazzi, anche meno, parliamo di sport, che è meglio, quindi che vinca il migliore, Flavio, mi raccomando.

0: 8.30, appena scoccate, quasi 8.31 su Raiso Radio. È tempo di aggiornare le condizioni del tempo. Lo facciamo come sempre su Raiso Radio, grazie all'Aeronautica Militare. Ancora presente con noi in studio il primo maresciallo Alfonso Sequino. Ancora buongiorno.
1: Ancora buongiorno a lei, buongiorno a coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Situazione stabile, c'è un'atmosfera molto stabile in questo momento, sta interessando tutto il nostro paese e non solo. Non ci sono precipitazioni, pochissime nubi, solo a ridosso dei rilievi. In questo momento una maggiore presenza di nubi è sull'Appennino tosco-emiliano, dove il cielo si sta presentando localmente coperto ma senza fenomeni. Quindi situazione generale, come dicevo, di bel tempo che durerà per tutta la giornata, ma che nel contempo però, come spesso accade in questo periodo dell'anno, per effetto del caldo, del calore, si formeranno delle nubi pomeridiane a ridosso dei rilievi, quelli più alti sia delle Alpi che delle Prealpi, ma anche sull'Appennino meridionale, dove ci saranno dei piovaschi che localmente assumeranno anche carattere un po' più intenso, quindi sotto forma di rovescio o temporale. Venti molto deboli di brezza lungo le coste, con mari che saranno poco mossi o localmente mossi. Il dato significativo sono le temperature, che tendono a riaumentare nella giornata di oggi. Curiosità di questo momento, già siamo intorno ai 26 gradi nella parte ionica della Puglia e della Calabria. Quindi temperature generali tutte al di sopra dei 20 gradi in questo momento, ma già 26 gradi in quelle aree. Situazione che nel corso della giornata, come dicevo, tenderanno ad aumentare e raggiungeranno i 31-32 gradi, ovvero temperature tipicamente estive.
0: Grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

I Tokyo Hotel che sono tornati con questa ISO novità Memory Lane su Raiso Radio. Ancora buon viaggio dalla viabilità ordinaria. Confermiamo che sulla via Flaminia c'è questo incidente accaduto 500 metri prima di Campello Clitumno, dico bene, sì, verso Fano. Invece c'è stata una perdita di materiali sulla Genova Ventimiglia ed è avvenuta 4,5 km prima di Imperia Est verso Ventimiglia, quindi siate prudenti. Per il resto null'altro da segnalare, no? Perché in effetti non ci sono particolari criticità di cui darvi conto. Salutiamo Monica che ci sta ascoltando mentre sta dirigendosi, beata lei, al mare. Beh, in effetti 9:20 ci si comincia a dirigere verso il mare per tempo, per evitare un po' l'affollamento che ci sarà più tardi sulle strade che comunque circondano Roma e portano verso il mare, quindi stiamo parlando di Pontina, Aurelia, Cristoforo Colombo e quant'altro, insomma, ecco, per raggiungere i vari stabilimenti balneari del litorale romano e non solo, insomma. Continuate a messaggiarci al 348 103 1010. Che dite, ce lo prendiamo un bel caffè? Massiva.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcere Oinè. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, dentro il rullotto ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Cacista l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugile, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cella, precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarei

0: Ordinary di Alex Warren, brano che vogliamo dedicare a Carlo che sta viaggiando insieme alla figlia Milena e quindi sono all'ascolto di Rise Radio ancora. Buon viaggio. Allora, siamo quasi ai saluti, prima però dobbiamo aggiornare la condizione della viabilità, perché in effetti sulla complanare sinistra della 24 qui, la complanare sinistra del tratto urbano della 24 qui di Roma, è avvenuto un incidente avvenuto all'altezza del bivio con il grande raccordo anulare. Per chi da Teramo si dirigesse verso la Salaria e verso la Casilina c'è questo incidente, siate prudenti, al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Si sta aggirando già il maestro Alessandro
1: mi
0: De
1: aggiro,
0: Gerardis
1: mi aggiro,
0: lui si aggira, sentite
1: si
0: la voce
1: aggiro,
0: sentite la famosa canna che ha
1: la canna, sì.
0: La canna. Perché uno dice, senti che canna che c'ha questo Alessandro De Gerardis.
1: Non fraintendiamo.
0: No, no, senza fraintendimenti, ci mancherebbe altro. Che qua due canne ci sono, una la sua, quella di Foderaro, anche quella di Torchetti è una bella canna, in effetti è una bella cassa armonica, però questa la ragioniamo dopo gli UM.
1: Sì, bene.

0: Appunto, quando uno si dice che ha la canna, con questo urletto che caratterizzava un po' il modo di cantare di George Michael, in quel caso però la canna era riferito all'estensione vocale, mentre noi stiamo facendo riferimento a quello che è una cassa armonica che consente, come dire, l'appoggio della voce.
1: Un woofer.
0: Un subwoofer. Allora, maestro Alessandro Gerardis, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Mi ero divertito a interrogare, perché devi sapere che io interrogo l'intelligenza artificiale in merito a quando si dice che uno ha la canna in merito alla voce, siccome molto spesso ne scrive di stronupidate l'intelligenza artificiale, ma ne scrive tante davvero, tanto pure che lo dico, non si offende l'intelligenza artificiale, dovrebbe intervenire il signor Gemini o chissà chi altro. Fatto sta, dicesi alla Fantozzi, dicesi persona dotata di canna in merito alla voce, un complimento specialmente nel canto lirico, nella musica, ma più che altro si fa riferimento a una voce graffiata, quasi rauca, ma profonda.
1: Ma profonda.
0: Cavernosa.
1: Cavernosa.
0: Tendente al quark.
1: Sì.
0: Perché non si sa, insomma, come mai. Ma
1: il fatto resto, che... io sono una voce preistorica.
0: Brava, pleistocenica.
1: Pleistocenica.
0: No, non si sa perché, praticamente, ogni qualvolta si fa riferimento ai documentari, ci sono queste voci che hanno un po' la voce soffiata.
1: L'accoppiamento dei mufloni.
0: Esatto,
1: no,
0: quella voce un po'. Che accompagna e concilia più che altro. Vabbè. Ci fate sempre compagnia. Saluti da Rina, Flavia, Stefano, dall'Alto Adige alla Liguria. Quindi, come a dire, che li stiamo tenendo compagnia nel corso del viaggio. Caro maestro Alessandro De Gerardis,
1: eccomi.
0: La lascio prima con Rocco Hunt.
1: Bene.
0: E poi con Enrico Ruggeri, va bene?
1: Va benissimo.
0: Va benissimo, va benissimo. E poi con Enrico Ruggeri arriviamo al segnale orario, al GR1, e poi accompagnerà per le successive ore.
1: Bene.
0: Grazie ad Alessio Caranzetti e a Gianarino Strazzullo. Buon viaggio. Stasera.

0: GR1.
1: Francesco Rubino, oggi a Londra incontro con Zelensky fra i leader di Regno Unito, Germania e Francia. Obiettivo: rilanciare la diplomazia europea sull'Ucraina alla luce delle difficoltà russe sul campo. Ieri droni ucraini a San Pietroburgo hanno causato 4 feriti e spinto le autorità a ordinare ai residenti di restare in casa per la prima volta. Intanto Donald Trump si defila che Zelensky e Putin, ha detto, se la sbrighino fra loro. È sempre alta la tensione in Medio Oriente. Il Libano piange i suoi morti negli ultimi attacchi israeliani, mentre la contraerea di Tel Aviv ha intercettato 2 razzi sparati da Hezbollah verso il territorio della Galilea settentrionale. Si tratta del primo attacco della milizia sciita in territorio israeliano dal nuovo cessate il fuoco dichiarato giovedì scorso. Il viaggio di Papa Leone in Spagna dopo il nuovo appello per la pace in Ucraina e Medio Oriente nel suo primo giorno a Madrid ieri. Oggi un'altra giornata densa di appuntamenti. Tra poco la celebrazione della messa a Plaza Celibes a Madrid nella solennità del Corpus Domini, cui seguirà la tradizionale processione. Poi un incontro con il mondo dell'arte e della cultura, durante il quale è previsto un discorso dell'attore Antonio Banderas. Infine una riunione privata con i membri dell'Ordine di Sant'Agostino. E oggi alle urne l'Armenia per un voto considerato un banco di prova sulla svolta occidentale impressa dal primo ministro Pashinyan, nonostante le storiche relazioni del paese con la Russia.
2: Seggi aperti in Armenia per le elezioni parlamentari, voto cruciale per il futuro geopolitico del piccolo paese. Armenia cristiana, circondata da potenti nazioni musulmane, ma strategico e dunque conteso da grandi potenze. Paese di appena 3 milioni di abitanti, uscito sconfitto da lunghi periodi di guerra con l'Azerbaigian e segnato dall'esodo forzato 3 anni fa di migliaia di persone dal territorio ancestrale del Nagorno-Karabakh. Il premier uscente Pashinyan punta a rafforzare i rapporti con l'Unione Europea e gli Stati Uniti, sganciandosi dallo storico legame con Mosca. Dall'altra parte c'è un'opposizione frammentata e filorussa. Negli ultimi mesi è cresciuta la pressione politica e economica di Mosca, che ha bloccato le importazioni di molti prodotti. Putin il mese scorso aveva messo in guardia Yerevan dall'intraprendere un percorso che assomigliava a quello preso dall'Ucraina. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: E si vota anche in Italia per le elezioni amministrative. Si vota oggi fino alle 23, domani dalle 7 alle 15 per i ballottaggi nei 42 comuni sopra i 15.000 abitanti che non hanno eletto il sindaco al primo turno. 6 i capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. 1 milione gli elettori chiamati alle urne. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna. Si vota in 148 comuni. La cronaca: l'omicidio del 22enne Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Milano Certosa. Secondo quanto ricostruito, grazie anche alle videocamere di sorveglianza, lo hanno aggredito in 17. Omicidio nato probabilmente da uno scambio di persona. Il Teatro delle Vittorie resta all'interno del pacchetto di vendita di immobili della RAI, lo ha ribadito l'amministratore delegato Giampaolo Rossi in un incontro a Venezia. Tra i temi affrontati anche l'inaugurazione di 2 nuovi studi televisivi super tecnologici a Saxa Rubra a Roma. Rossi ha confermato infine che Stefano De Martino sarà una delle grandi risorse artistiche del futuro e che Amadeus non tornerà in RAI. Siamo allo sport, cominciano alle 15 2 eventi più importanti di questa intensa domenica: l'attesa finale del Roland Garros di Parigi tra Cobolli e il tedesco Zverev e il Gran Premio di Monaco di Formula 1 con la Mercedes di Antonelli in pole. Prima alle 14 il Gran Premio d'Ungheria di MotoGP e di sera alle 21 l'amichevole della nazionale contro la Grecia. Per il basket invece la finale scudetto sarà tra l'Olimpia Milano e la Reyer Venezia, che ieri sera ha eliminato la Virtus Bologna.
3: 7 anni dopo la Reyer Venezia ritrova la finale scudetto. Da giovedì 11 giugno sfiderà l'Olimpia Milano per la conquista del tricolore. Prime 2 gare al Forum. Venezia ha capitalizzato un'altra rimonta, eppure questa da meno 12, su una Virtus Bologna crollata nel finale in un ultimo quarto da incubo, chiuso 33-14 dalla Reyer, che all'ultimo mini intervallo era sotto 69-57. E così gara 4 è terminata 90-83 e anche questa serie si è conclusa 3-1. Per la Virtus, stagione da dimenticare con 0 titoli. Il simbolo della resilienza veneziana è stato il capitano Amedeo Tessitori, di nuovo 20. 22 punti, come in gara 3, che ha guidato gli Oro Granata insieme a Cole, 30 punti, e a Parks, esploso nel finale, 17 punti, alla clamorosa rimonta. Tessitori fa esplodere così la sua gioia al termine della partita.
0: Siamo stati tutti bravissimi, non abbiamo mai mollato, siamo un gruppo fantastico, non avrei voluto essere da nessun'altra parte se non qui con questo gruppo di ragazzi.
3: Da Venezia, Massimo Barchiesi, GR1.
1: E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea al Mondo Non Basta, buon proseguimento d'ascolto con Radio 1.
4: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
5: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

Yeah, Prince con Kiss, 10 minuti dopo le 9, buona giornata, siamo in viaggio sulle strade del mattino, buona domenica, dalle 10 viaggeremo anche con Iso Weekend insieme a Sara Lucarini. Chi vi parla è Alessandro De Gerardis, di là dal vetro c'è Gennaro Strazzullo, che stamattina si alterna ad Alessio Caranzetti. Una situazione piuttosto tranquilla in questo stralcio di mattino, sulla 23 code per traffico intenso Govizia verso Tarvisio, ma peraltro è l'unica coda segnalata al momento. Abbiamo solo un incidente da segnalare sulla complanare della 24 nel bivio con il grande raccordo anulare in direzione ovest da Teramo verso la statale 4 Salari e verso la statale 6 Casilina. Non ci sono però ripercussioni sulla viabilità, solo un invito alla prudenza in questa intersezione tra la complanare della 24 e il grande raccordo anulare. E allora, buona domenica, ve lo dice anche Safe.

0: Harry Styles con American Girls. Non cambia la situazione sulla 23, dove ancora abbiamo code a Ogovizza per traffico in direzione di Tarvisio. Adesso ci segnalano un veicolo in fiamme, siamo sulla 27 Venezia Belluno tra Vittorio Veneto Sud e allacciamento a 28 in direzione Sud Venezia. È il momento di Sante Parole.
1: Sante Parole. Dal tunnel del rumore alle parole parlanti, con Don Dario Viganò.
2: Il caldo incombe da un po' di settimane. Sono partite le attività estive per i ragazzi e le ragazze. Penso soprattutto all'esperienza dei GREST o degli oratori estivi. E allora può essere utile riscoprire il significato autentico del tempo libero. Il tempo libero dalla scuola per i ragazzi e il tempo libero dal lavoro per gli adulti, alla luce anche di quella che è la grande tradizione cristiana dell'Occidente. In una società che spesso trasforma anche le ferie in consumo, evasione o semplice interruzione produttiva, alcuni dei grandi autori cristiani hanno ricordato che il riposo è prima di tutto uno spazio spirituale, umano e relazionale. Uno dei massimi esperti del neotomismo, Joseph Pieper, conosciuto da Ratzinger a Monaco dal 63 al 66, nel celebre Otium e Culto afferma che il tempo libero non coincide con l'inattività, ma con la capacità di contemplare, ascoltare, ritrovare il senso profondo dell'esistenza. Il vero riposo nasce quando l'uomo si sottrae alla logica della performance, si sottrae alla logica della prestazione continua e torna invece ad abitare il silenzio, la bellezza, la gratitudine. Un altro autore come Romano Guardini vedeva nelle ferie un'occasione per ricomporre l'unità interiore della persona che il ritmo accelerato della modernità spesso frammenta. Dunque il riposo nella prospettiva della nostra cultura occidentale cristiana non è fuga dal mondo, ma è recupero dello sguardo contemplativo sulla realtà, sugli altri e, per chi è credente, su Dio. Ecco perché il tempo estivo può diventare un'opportunità preziosa: rallentare, dedicare tempo alla lettura, alla preghiera per chi è credente, appunto, alla famiglia, all'amicizia, al gioco, al contatto con la natura. È un tempo favorevole per ritrovare se stessi e per custodire quella libertà interiore che il lavoro quotidiano talvolta rischia di comprimere. Anche Papa Benedetto XVI ricordava che il riposo autentico permette all'uomo di ritornare a sé e di aprirsi alla dimensione spirituale della vita. Le ferie allora non sono semplicemente una pausa, ma possono diventare un esercizio di umanità, un esercizio di contemplazione. In questa prospettiva il tempo libero è appunto non il tempo vuoto, ma tempo pieno di significati. Uno spazio nel quale l'uomo riscopre che il valore della propria vita non dipende soltanto da ciò che produce, ma il valore della propria vita dipende dalla capacità di amare, di pensare e di condividere. Amici di Isoradio, buona domenica.
1: Avete ascoltato Sante Parole, dal tunnel del rumore alle parole parlanti, con Don Dario Viganò.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non è un veicolo commerciale Toyota Professional il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
1: Rai Isoradio.

0: siamo noi. Con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani.
1: Il nuovo giorno con Raizo Radio.

0: Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Abbiamo una notizia importante relativa alla 16 tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Si è verificato un incidente, coinvolti un camion, una vettura e una moto. Il traffico è bloccato in questo momento, si è formata una coda di un chilometro con tendenza all'aumento. L'incidente si è verificato al chilometro 56 e 700. Adesso vediamo anche la situazione a Roma.
1: Roma, servizi per la mobilità, per Raiso Radio, traffico e viabilità.
0: In linea Simona Di Capo, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi e buongiorno a chi ci ascolta e buona domenica. Oggi a Roma circolazione senza particolari criticità, almeno al momento, su gran parte della rete stradale cittadina. Rallentamenti sono segnalati su un tratto della Pontina tra Spinaceto e via Tartufari. La circolazione si va intensificando intanto sul lungomare di Ostia, in particolare tra il villaggio Tognazzi e i Cancelli. E ricordiamo che proprio nel litorale, sino al 21 giugno, da oggi sino al 21 giugno, sono chiuse al tratto sia via dell'Idroscalo sia via della Martinica, un tratto in realtà di via dell'Idroscalo tra via Casana e via della Martinica, per lasciare spazio alla Coppa del Mondo di skate. E ancora rallentamenti su brevi tratti di strada, un po' a macchia di leopardo, sono segnalati su Corso Francia, a Lungotevere Flaminio, Viale del Muro Torto e sul raccordo anulare all'altezza di Capannelle e della Nagnina. E ricordiamo infine che sono in corso in centro le chiusure al traffico nell'area del Circo Massimo e dunque le strade intorno al Circo Massimo, via della Greca, via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via di San Teodoro, per lasciare spazio all'evento, il secondo appuntamento di questa sera, il concerto di Cesare Cremonini al Circo Massimo, che avrà inizio intorno alle 21, ma ripetiamo, le chiusure sono in atto. Ed è tutto per oggi, a voi la linea.
1: Raiso Radio, traffico e viabilità.
0: E adesso la situazione meteo, in studio con noi il primo maresciallo Alfonso Sequino. Buongiorno e buona domenica.
3: Buongiorno e buona domenica a lei e a coloro che ci stanno ascoltando in questo momento.
0: Mi sembra una buona domenica in tutti i sensi.
3: Sentivamo un po' di traffico andando
0: sì,
3: verso il mare.
0: La gente,
3: no?
0: Va al mare.
3: Ci sta perché oggi è una bellissima giornata di sole. In questo momento pensa ci sono già circa 27 gradi in area ionica, no? Sono appena le 9:30 del mattino. Preludio di un aumento delle temperature, certo, che arriveranno a valori estivi intorno ai 31-32 gradi, più calde lungo le coste tirreniche, in particolare quelle del centro-sud, ma anche nelle più grandi città d'Italia come Firenze e Bologna, che riusciranno a raggiungere i 31-32 gradi, chiaramente per effetto di situazioni diverse, uno mitigato dal mare, un altro insomma perché una conurbazione, quindi insomma, certo, ma temperature comunque elevate in una situazione di bel tempo dove ci saranno pochissime nubi che interesseranno le Alpi, le Prealpi, ma anche l'Appennino centro-meridionale durante le ore più calde, i cosiddetti temporali di calore, no? Quelli che nel pomeriggio faranno qualche scroscio, forse sulle Alpi si allungheranno fino a tarda serata probabilmente, ma saranno rapidi, intermittenti, quindi classici di questo periodo. Situazione che anche nei prossimi giorni resterà alquanto simile, solo che al nord arriverà qualche pioggia in più, sempre su Appi e Prealpi, ma che sfoceranno anche in pianura padana leggermente nella giornata di domani, perché passerà un nuovo fronte sull'Europa, un fronte che da ovest si sposterà verso est, la cui coda lambirà appunto le regioni settentrionali, ma soprattutto, ripeto, i rilievi confinali.
0: Benissimo, grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
5: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angelique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

0: I've been thinking about you, London Beat, e abbiamo un po' di novità. Intanto abbiamo un traffico bloccato anche in A27 tra l'allacciamento A28 e Vittorio Veneto Sud in direzione di Belluno per un veicolo in fiamme al chilometro 50 e 300. Ricordiamo anche il traffico bloccato sulla 16 tra Benevento e Avellino Est. È chiuso il tratto per un incidente avvenuto al chilometro 56 nel quale sono rimasti coinvolti un camion, una vettura e una moto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. Chi viaggia verso Napoli deve uscire a Benevento e rientrare in autostrada ad Avellino Est dopo aver percorso la statale 7 Appia. Risolto l'incidente tra la Complanare della 24 e il Grande Raccordo Anulare. Altre notizie ci portano in A7 dove abbiamo code per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Poi abbiamo un incidente in A4 tra il raccordo con la tangenziale est e Monza in direzione di Milano, coinvolto un solo veicolo. Code per attraversare la frontiera svizzera in A9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione svizzera. E poi Ugo Vizza, svincolo della 23 Palmanova Tarvisio, è interessato da code per traffico intenso in direzione nord Tarvisio. C'è un mezzo fermo in A1 dentro una galleria. Attenzione tra Firenze Impruneta e Firenze Sud verso Roma, chilometro 297,8, e poi rallentamenti per materiali dispersi, chilometro 366 tra Arezzo e Monte San Savino sulla 1 in direzione Roma.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Martin Garrix e Ed Sheeran insieme con questa Repeat It. Siamo arrivati alle 9.48, a breve ci sarà Iso Weekend con Sara Lucarini. Intanto rivediamo un po' di situazioni. Al momento ci sono due grossi problemi, due tratti interessati da traffico bloccato in A27 tra l'allacciamento A28 e Vittorio Veneto Sud verso Belluno per un mezzo in fiamme al chilometro 50 e 300, e l'altro il traffico bloccato e tratto chiuso per incidente in A16 tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli, un incidente in cui sono rimasti coinvolti un camion che si è intraversato, due vetture di cui una ribaltata e una moto. All'interno del tratto chiuso il traffico, ripeto, è bloccato con un chilometro di coda e tendenza all'aumento, quindi chi viaggia verso Napoli deve uscire a Benevento e rientrare in autostrada ad Avellino Est dopo aver percorso la statale 7 Appia. Arriva Mango come Mona Lisa.

Bundabash, Loredana Bertè insieme con Una stupida scusa. Tra pochissimo Iso Weekend con Sara Lucarini. Intanto vi ricordo ancora il traffico bloccato per l'incidente in A16 tra Benevento e Avellino Est, direzione Napoli, chilometro 56,7. Abbiamo anche la chiusura del tratto. In alternativa si esce a Benevento, si percorre la statale 7 Appia, si rientra in autostrada ad Avellino Est. Incidente in cui sono rimasti coinvolti un camion intraversato, due vetture di cui una ribaltata e una moto. Noi ci ritroviamo tra qualche minuto, vi lascio con Fabio Concato e la sua cicciottella Rosalina.

0: ore 10.
1: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la Giornata Mondiale dell'Ambiente, dal 4 al 7 giugno a Roma, il Villaggio Arma, per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, in diretta su Raiso Radio. Stand, dimostrazioni operative e contenuti speciali, presenti tutti i reparti specializzati. Villaggio Arma, tra Viale delle Magnolie e Piazzale dei Martiri fino al Pincio. Ingresso gratuito. Sicuramente Isoradio, per la Giornata Mondiale dell'Ambiente.
5: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

0: Is a Weekend, la colonna sonora del fine settimana con Sara Lucarini. Successi, notizie e ospiti esclusivi.
1: Ora con Sara Lucarini, con metà Sara Lucarini questa
2: perché
1: mattina.
2: Metà?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ma mi sono svegliata tutta sudata, ho fatto un incubo terribile.
2: No, non si fanno queste cose.
1: No, veramente, sì. Mi rubavano la borsa.
2: Poco prima
1: un autobus mi voleva prendere e schiacciare al muro e allora mi sono terrorizzata. Questa
2: non
1: mattina...
2: ti rilassi mai, no? Rilassati.
1: Sono stai, mi serve un po' d'acqua, l'ho scordata. Al bar mi chiedono di che parli oggi, non lo so. Perché mi sta andando via anche la voce.
2: Bene, siamo a posto.
1: Questa è ISO Weekend.
2: Bene, con voce profonda.
1: Insieme fino alle 13. Ciao Ale.
2: Ciao Sara.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Meno male che ci sei tu oggi.
2: Meno male.
1: 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poter interagire e scrivere con noi. Però di cose strane ne sono successe da ieri ad oggi.
2: A parte l'incubo tuo, insomma, sì, già è una cosa strana.
1: Però cose strane, era apparso che la lapide di Gigi Proietti dal Verano fosse sparita, se la fossero rubata,
2: in realtà
1: è la famiglia che ha chiesto di prenderla per incidere il nome anche della moglie, insomma, nessuno se l'è fregata,
2: però
1: le fake news in un secondo arrivano in tutto il mondo.
2: Bene.
1: Si parla anche di Dua Lipa.
2: Bene.
1: In Sicilia per il matrimonio.
2: Sì, e poi in Sicilia c'è qualcun altro anche.
1: Chi c'è in Sicilia? Mick Jagger con la petta.
2: Con la petta.
1: Vabbè, io voglio fare la vita di Mick Jagger. Posso? Senza incubi, sicuramente non li ha.
2: Bene.
1: Cioè, fulminacci.

0: Voglio essere lei, voglio essere
1: lei?
0: Carol G.
1: Ah, Carol G.
0: No, Manu Ciao.
1: Sì, sì, no, no.
0: Ciao, salutiamo Manu Ciao.
1: Manu Ciao. Ciao. Manu Ciao. Ciao. Ti saluto con la Manu.
0: Ci ho messo un po' per capire.
1: Sì, Manu Ciao.
0: Beh, io non so se riesco con la voce ad arrivare alle 13, veramente. Prestatemi la voce.
1: Adesso facciamo una colletta.
0: Comunque il problema è dato da questo studio. Allora, siamo nel nuovo studio. Ogni giorno mi cambiate studio. Io ho perso la mia identità.
1: Così non ci annoiamo un giorno qua, un giorno là.
0: Certo, solo ci sono questi bocchettoni fantastici per l'estate, per attirare, per tirare fuori.
1: Tirare, sì.
0: Che attirare l'aria.
1: Sì, sì.
0: Un po' freddi. Va bene. Tanto a noi la voce non ci serve.
1: No, assolutamente, ci figurati. Serve.
0: Allora, sognare che ti rubano la borsa. Non è che sarò solo io che ho sognato stanotte che mi rubassero la borsa.
1: Sicuramente anche ad altri sarà successo.
0: Allora, cosa significa?
1: Sì, cosa significa?
0: La borsa rappresenta tutto il nostro mondo, perché dentro siamo solite portare tutto quello che potrebbe servirci, no? Quindi sognare che qualcuno è intento a portarcela via indicherebbe il timore di poter perdere qualcosa di importante, come la nostra identità. Te l'ho detto che l'ho persa, è andata via pure la voce. La propria autonomia e il rispetto degli altri, ma non solo, perché significherebbe che abbiamo noglie in famiglia.
1: Sì,
0: non ce la facciamo oggi. Comunque, secondo la smorfia napoletana, mi dovrei giocare il 41.
1: Sì,
0: il numero, ma non ho mai giocato in vita mia. Mi giochi il 41, giocatevelo.
1: Sì,
0: giocatelo,
1: sì,
0: perché
1: porta... anche, tu,
0: anche io lo devo giocare,
1: certo.
0: Se no non funziona.
1: No, assolutamente.
0: Su quale ruota?
1: Io direi Roma.
0: Roma.
1: Ah, li vedi, fai pure su tutte.
0: Va bene. Vabbè, ci proveremo. Anche voi avete fatto incubi. Dai, cerchiamo di capire il significato.
1: I vostri incubi.
0: I vostri incubi, magari non di oggi, di ieri, l'altro ieri.
1: Sì.
0: Uno che ti è rimasto impresso, che ti sei svegliato sudato. Allora, siamo sudati anche per il traffico in autostrada, vero?
1: Esatto, soprattutto per chi si trova in A16, che è alle prese con questo tratto tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli, dove si è formata questa coda e è chiuso anche il tratto per questo incidente al chilometro 56, camion, due vetture di cui una ribaltata e una moto coinvolti. Chi viaggia verso Napoli deve uscire a Benevento e rientrare in autostrada ad Avellino Est dopo aver percorso la statale 7 Appia. Poi situazione sulla 27, dove invece si sono risolte le code, dove anche qui il traffico era bloccato fino a poco fa, tra l'allacciamento a 28 e Vittorio Veneto Sud in direzione di Belluno. Si è formata una coda di un chilometro per lavori in A7 tra Genova, Bolzanetto e Busalla verso Milano.
0: Mangia di meno la sera, mi scrive Salvatore. In effetti ho mangiato una fritturina di pesce. Forse quella tanto bene al fegato non ha fatto.
1: No,
0: c'è Luciano Ligabue adesso su Isoradio.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Coldplay, sì, sì, ci piacciono.
1: Cantano anche bene. Cantano, devo dire, anche. Sì, sì.
0: Ti sta andando via la voce,
1: no,
0: o è la tua voce, il tuo timbro?
1: Così, il mio timbro.
0: Da documentario,
1: timbro, sì, esatto.
0: Degli animali.
1: E non cominciamo con i mufloni qua, perché altrimenti.
0: Allora, oggi sto ragionando che in tre ne facciamo uno, perché anche la parte tecnica non hanno dormito, perché si sono fatti il pisolino il pomeriggio
1: quindi
0: di ieri.
1: Di notte.
0: Mai
1: non
0: farlo.
1: Sono,
0: cioè,
1: mai.
0: Noi adulti, se dormiamo il pomeriggio, ma chi dorme la
1: io
0: notte?
1: Devo dormire oggi pomeriggio, perché stanotte ho la notte.
0: Vabbè, però perché fai una vita strana.
1: È molto strana, sono strano proprio.
0: Sei
1: io.
0: Sei strano, sì, tu, perché sì, io, vabbè. Allora, un nostro ascoltatore che si chiama Gino, che ci saluta, buon viaggio, e ci dà anche un'informazione sul traffico che abbiamo visto, è veritiera, ascoltiamo.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno su radio, sono un autista che sta percorrendo la 1 direzione nord, al chilometro 413 è rimasta una BM in corsia di sorpasso a seguito di uno scoppio di un pneumatico. Occhio, chi è direzione nord, chilometro 413 tra Fabbro e Chiusi Chianciano.
0: Ma che bravo, potrebbe venire al posto mio oggi.
1: Sì, sì, sì, esatto.
0: Tranquillamente, sì, ecco, almeno c'ha più voce di me.
1: C'ha più voce, sì, e devo dire, ha ragione, perché a chilometro 413 abbiamo questa segnalazione, quindi un invito alla prudenza. L'auto ferma, si trova sulla corsia di sorpasso.
0: Comunque ho modificato un po' la voce del nostro ascoltatore.
1: Sì, 1,5.
0: 1,5, sì, quindi ho velocizzato il WhatsApp vocale, no? Per renderlo un po' più dinamico.
1: Molti invece ascoltano direttamente a due.
0: A due, ma perché lo fa? Non si capisce nulla, eppure c'è chi lo fa, soprattutto quando magari il WhatsApp vocale supera quei due minuti e mezzo,
1: certo,
0: no? Magari
1: dai, chiaro,
0: dici, no, fammelo mettere a due.
1: Sì, però
0: io
1: non si capisce
0: niente. Ma come fate a capirlo? Veramente, infatti, incredibile.
1: È incredibile.
0: Comunque, stiamo parlando di incubi, inevitabilmente c'è chi scrive, a me è capitato di essere inseguito, sensazione di minaccia in qualche modo.
1: Anche a
0: no?
1: me è capitato, l'inseguimento.
0: Chi è che ti inseguiva? Una donna o un uomo?
1: No, un uomo. Un uomo col passamontagna.
0: Addirittura un ladro.
1: Sì, sì, sì.
0: Mamma mia.
1: Mi
0: poi
1: sono
0: invece
1: salvato.
0: C'è chi scrive, Antonietta, io mi sono sognata di perdere il controllo, quindi il fatto di cadere, no? A volte ce l'ho sognato, è terribile.
1: È terribile.
0: Che sia dal letto che cadi, che sia dal non
1: senso
0: so.
1: Del vuoto, sì.
0: La cosa peggiore, e anni fa l'ho provata, mi auguro se non l'avete provata di non sperimentarla durante il sogno, è un incubo terribile. Quando provi la sensazione del blocco totale del corpo, è stato terribile, altro che la sudata che ho fatto stamattina, peggio, cioè mi sono messa in doccia, guarda.
1: Beh,
0: veramente è terribile, veramente
1: terribile.
0: Meno male che c'è la musica e c'è Gaia.

Europa. Milano che banche, che cambi. Milano gambe aperte. Milano che ride, si diverte.

0: Milano a Bardolino.
1: Va bene.
0: Sì. Allora facciamo tanti auguri a Gaspare da sua figlia Marisol, che bel nome.
1: Bello, Marisol.
0: Sarebbe sì. Maria Sole.
1: Sì, però giusto. ti evoca il mare e il sole.
0: Fantastico. Mi chiamate Marisol anche a me.
1: Sì, bellissimo.
0: Comunque la bimba ha 8 bimba, anni. Sì. Ciao Marisol, abita a Verone, quindi oggi vuole fare tanti auguri al suo papà. Stanno andando appunto sul lago di Garda.
1: Sì.
0: A Bardolino, e quindi noi vogliamo stare sul pezzo. Cosa c'è in quel di Bardolino? È iniziata ufficialmente la 21esima edizione del Palio del Chiaretto. Sai che cos'è?
1: Sì, è una manifestazione che ogni anno trasforma così lungo lago di Bardolino e di Lazzise nella capitale del vino rosa del Garda.
0: Ma che bello! Ci andiamo tutti a Bardolino oggi.
1: Bardolino, provincia di Verona, siamo sul versante est, quello veneto del lago di Garda.
0: Abbiamo rotto qualcosa? Si è sentito un tonfo qui in studio? No. È il mio giacchetto, scusate. Beh, sì, è il mio giacchetto.
1: È il tuo giacchetto, vedi, fai tutto tu, fai tutto tu.
0: No, scusate, beh, questo è il bello della diretta,
1: certo.
0: No? Però qui veramente fuori è estate e dentro è inverno, quindi capite che è un po' complicata la situazione. Comunque, a proposito di lago, no? Ci sono gli amanti del lago e gli amanti del mare.
1: Sì,
0: cioè, se uno deve scegliere oggi dove vado, hai due scelte: lago e mare, che fai?
1: Guarda, io sono molto
0: lacustre,
1: sì,
0: perché, ti piace.
1: Allora, il lago è rilassante, c'è meno rumore perché è mediamente meno mosso del mare.
0: Assolutamente.
1: Quindi anche le persone che stanno in spiaggia parlano a voce più bassa.
0: Dici?
1: Spesso, sì, al mare c'è più vento.
0: Persone educate allora al lago?
1: Beh, che c'entra, però mediamente il livello di decibel è notevolmente
0: è
1: più basso. Sì, esatto.
0: No, non sono molto per l'acqua, dipende da quale mare. Dove vai?
1: E anche da quale lago,
0: da quale stabilimento, da quale spiaggia e tante altre belle cose. Va bene, ognuno ha le sue, c'è chi preferisce uno o l'altro.
1: C'è anche chi va al fiume.
0: Chi va al fiume? Ti tuffi il fiume Tevere, al biondo Tevere?
1: Meglio di no, fiumi più puliti.
0: Arriveremo anche a quello.
1: Sì,
0: me lo sento, da qui a 100 anni però.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
3: Rai su Radio.

0: Che romanticismo, anche troppo per essere mattina presto.
1: Sì, però ogni tanto ci vuole, dai.
0: Ogni tanto ci vuole, dai. Va bene. Sì. Dal romanticismo al traffico, pensa.
1: È poco romantico il traffico, purtroppo, perché abbiamo ancora una situazione molto disagiata in A16 tra Benevento e Avellino Est verso Napoli, questo incidente che sta ancora bloccando il traffico. Traffico che è in aumento, abbiamo traffico congestionato sulla 9 tra la tangenziale sud di Como e Como Grandate in direzione di Como. Sulla 9 abbiamo code anche a Como Grandate in direzione di Como e code per attraversare la frontiera svizzera che hanno raggiunto i 4 chilometri tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Aumenta il traffico anche nella zona di Bologna in A14 tra il raccordo di Casalecchio e il bivio con la 1 in direzione dell'Autosole. Code a tratti per traffico, stessa situazione in A14 tra Bologna e San Lazzaro e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona. Code anche sul raccordo di Casalecchio nel bivio con la 1. E aumenta il traffico anche sull'auto Brennero, sulla 22 tra confine di Stato e Brennero verso Modena 2 km, verso il Brennero rallentamenti tra Bressanone e il confine di Stato. Code per traffico anche in A23 a Pontebba in uscita dalla 4 e traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio. Anche in A1 tra il nodo Acerra Fragola e Villa di Terno Pomigliano abbiamo dei problemi, ma qui causati da un incendio che sta riducendo la visibilità.
0: Abbiamo dei problemi e su questo
1: figurati.
0: Allora, a Pontebba che c'è di bello? A Pontebba
1: beh, siamo nel Friuli, c'è un paesaggio meraviglioso, i monti.
0: Sicuramente, ma ci sei stato così tanto
1: di passaggio
0: per dire.
1: Sì, okay. L'autostrada quella lì l'ho percorsa.
0: C'è qualcuno che ci ascolta da Pontebba, sì, che sì, ci può dire, no, che cosa c'è di bello. Allora, io ieri mi trovavo sul litorale romano, ero in spiaggia, a un certo punto vedo arrivare i

0: Bellissima. Che avevano la ruota dove metti i piedi.
1: Sì. Tra un piede e l'altro.
0: Tra un piede e l'altro,
1: sì.
0: Bravissimo. Oppure, non so, la valigetta legata da
1: una cinghia.
0: Insomma, è bello anche da vedere, no?
1: Come
0: che
1: no?
0: La passione
1: e
0: va
1: le persone vestite
0: persone.
1: Come una volta.
0: Come una volta,
1: sì.
0: Anche le donne con queste gonne belle,
1: sì.
0: Ampie, a pois, con questo tacchetto piccolino, con dei calzini a rete. Cioè, veramente sembrava di stare non so dove, in un'altra epoca, ma è stato veramente molto bello. E ad oggi mi viene da pensare che di raduni ne esistono,
1: ce ne
0: ma veramente
1: tantissimi. Sì, sì, sì.
0: Dalle macchine,
1: certo,
0: moto, i cani, ormai si
1: anche
0: fanno i raduni
1: cani,
0: in base alla razza di cane,
1: sì.
0: Per dire, io so che esiste perché lo ho, il bulldog francese, ormai c'è sempre il raduno a Villa Panfile nella capitale, cioè quello del carrino, ognuno ha le sue. Se conoscete un raduno particolare fatecelo sapere, io intanto stavo notando che in giro al di fuori dell'Italia ce ne sono alcuni veramente particolari, quindi li andiamo a scoprire a breve. Questo Iso Radio all'interno di Iso Weekend, c'è anche la bella voce di Sienna Spyro con Material Lover.

0: Live qui su Iso Radio, Iso Weekend, e ovviamente l'orecchio di un musicista che ci dice
1: che Angeli Noi, Mietta, 1998 versione italiana, questa cover che ebbe un notevole successo da parte di Mietta, che era appunto la versione italiana di questa di Troiano, We
0: Bello,
1: Only Love.
0: Bello quando si riprendono, no, melodie canzoni.
1: Che poi ecco, devo dire, spesso quando vengono tradotte in italiano canzoni in inglese a volte sono un po' buffe,
0: sì,
1: no?
0: Assolutamente.
1: E devo dire invece che questa funzionò benissimo, funzionava bene, brava Mietta.
0: Bello. Allora, a Pontebba ci scrivono, c'è un enorme stadio del ghiaccio, il più grande del Friuli. Wow, vedi qualcosa in più. Vabbè, noi parlavamo un po' più del paesaggio,
1: sì,
0: cosa
1: esatto,
0: si può vedere,
1: sì.
0: Però voglio dire, fate una pattinata, non passeggiata.
1: Sì, una pattinata sul ghiaccio, sì.
0: Allora, raduni particolari in giro per il mondo. A quanto pare in USA c'è il Twins Days Festival.
1: Ah,
0: cioè
1: quindi gemelli.
0: Gemelli, cioè
1: sì,
0: il più grande raduno annuale di gemelli al mondo, e quindi richiama inevitabilmente migliaia di coppie di gemelli identici.
1: Identici.
0: Identici.
1: Che non sono i pesci, identici. No,
0: no. Lascia perdere il documentario degli
1: appunto,
0: animali.
1: No, perché io partivo su identici. Sì.
0: Poi invece se ci spostiamo in Germania, però io ho paura a leggere questo Elefantentrampfen. Non lo so come si dice in tedesco adesso. Il più estremo e famoso moto raduno invernale al mondo, dove proprio migliaia di appassionati si incontrano in campeggio sulla neve in condizioni climatiche proibitive. Ma chi te lo fa fare? No, per capire, no? Vabbè, insomma, ce ne sono veramente tante, anche di cose un po' simpatiche, strane. Nel Regno Unito loro sono la patria dei vampiri, no?
1: Ah, certo,
0: lo sai, no?
1: Sì.
0: Il raduno di vampiri. Cosa intendono? In pratica a Whitby, nel Regno Unito, famosa cittadina costiera, ospita raduni da record mondiale di persone abbigliate in stile gotico e vittoriano. Non c'hanno niente da fare.
1: No, anche questi non hanno niente da fare. Sì.
0: Niente. Meglio i nostri raduni.
1: Sì.
0: Meglio.
1: Belli.
0: Meglio.
1: Sì.
0: Succede qualcosa in A16 per caso?
1: In A16 sì, abbiamo il blocco del traffico e il tratto chiuso tra Benevento e Avellino Est, e ne abbiamo parlato abbastanza.
0: Parlato abbastanza, quindi bisogna pazientare e noi cerchiamo di tranquillizzarvi,
1: certo,
0: con gli Overphonic su Iso Radio.

0: le bambole di Pezza quando hanno scritto questo pezzo erano un po' arrabbiate.
1: Sì.
0: Lasciate.
1: Sì.
0: Delusione d'amore.
1: Delusione, sì.
0: È meglio andare sul pop porno, come dicono. Eh sì. Allora, buona domenica. Oggi è 7 di
1: oggi
0: giugno.
1: 7,
0: che ore sono? Che io non lo vedo da qua. Sono pure
1: le 11:06. Sì.
0: Tutto a posto, tutto bello. Siamo sani,
1: sì. Sì.
0: Allora, dai raduni particolari in giro per il mondo, abbiamo scoperto che esistono veramente anche degli eventi molto particolari.
1: Molto particolari.
0: Quindi
1: sì,
0: possiamo dire che noi italiani siamo sani, più sani al mondo.
1: Meno
0: ok,
1: male.
0: Non c'è bisogno della scienza per basta scoprire questi eventi per capire che lo siamo. Allora, per dire, in Giappone c'è il Hadaka Matsuri.
1: Sì,
0: che significa? Non io ho detto qualcosa di strano in
1: non dire parolacce.
0: No, vabbè, in questo festival una serie di uomini quasi nudi, coperti generalmente solo dal classico perizoma giapponese, deve afferrare un ramo che pende dal soffitto a cui sono appesi dei dolci. L'obiettivo è quello di offrire i dolci in dono alle divinità e in seguito di spartirli tra gli iniziati.
1: Iniziati? Sono finiti più che altro. Sono iniziati.
0: No, la cosa poi carina in Thailandia, la Monkey Buffet Festival, cioè è un festival annuale con un obiettivo un po' turistico, diciamocelo, che consiste nell'offrire alle scimmie locali un buffet composto da frutta, verdure e altre bontà.
1: Che meraviglia,
0: si trova sempre un modo per far soldi, diciamocelo.
1: Sì, certo.
0: Mentre io questo festival, che gli inglesi sono strani a volte, il Cooper's il Cheese.
1: Sai che cos'è? Meglio, sì.
0: Allora, è un evento sportivo, addirittura lo definiscono primaverile, quindi è già passato, in cui proprio i partecipanti gareggiano in una corsa su pendii molto scoscesi.
1: Ah, quelli che rincorrono il formaggio.
0: Sì, non c'hanno niente da fare,
1: no,
0: neanche loro.
1: Assolutamente.
0: Che fatica seguirli tutti. Invece, chi hanno da fare i nostri amici che sono in macchina?
1: Hanno da fare perché, ad esempio, chi si trova nella zona di Bologna avrà a che fare con le code a tratti per traffico tra diramazione per Ravenna e Imola in direzione di Bologna. Adesso abbiamo anche novità dalla 8 tra la A36 Pedemontana e Gallarate verso Varese, code per un mezzo fermo, e vi ricordo anche i rallentamenti in A1 tra Calenzana e la variante di Valico verso Bologna. Attenzione in A24 tra Torno in Parte e Valle del Salto, c'è un veicolo fermo in prima corsia al chilometro 81 e 700, e poi veicolo in fiamme a Poggio Imperiale in A14. Ribadisco sempre la situazione del traffico bloccato tra Benevento e Avellino Est per questo incidente in direzione di Napoli. All'interno del tratto chiuso ci sono 2 chilometri di coda, tra l'altro viene distribuita in questo momento l'acqua per tutti coloro che sono bloccati.
0: Allora vi portiamo in Norvegia con il sound di questo trio norvegese, ormai è diventato veramente un fenomeno globale, classifiche virali, Spotify e quant'altro, The Bauza.

0: Oggi è la giornata delle cover.
1: Sì, sì.
0: Vero?
1: Fatti
0: bravo, il paradiso in realtà è.
1: Rosetta Stone, if paradise is half as nice.
0: Sì, che significa?
1: Che significa? Che il paradiso è.
0: Dei belli, bravi.
1: Bravi, sì.
0: Dei bravi. Tutti vogliono andare in paradiso.
1: In paradiso, sì.
0: Bisogna sempre capire cosa hai fatto nella vita.
1: Certo.
0: Allora, buongiorno. Non dimenticate Santa. Me l'ha scritta male, Pablona la scrive, no, Pamplona.
1: Pamplona,
0: si è sbagliato a scrivere. Sì. In effetti anche questa si parla di eventi particolari e la corsa, no, di questi tori, tra le altre cose è prossimo mese, dal 7
1: sì,
0: al 14,
1: sì,
0: giusto,
1: sì,
0: luglio.
1: Sì.
0: E inevitabilmente tantissimi turisti vanno là, ma dov'è la cosa bella di questo evento?
1: La corsa dei tori.
0: Sì, ho capito, ma li buttano così, li lasciano andare nell'arena.
1: In giro, per strada. Non è una corrida questa è una corsa dove ci sono sia persone che tori che,
0: sì.
1: E spesso però le persone vengono travolte.
0: Ma perché infatti è una delle più discusse, no?
1: Come
0: la corrida, poi in realtà
1: siamo
0: là, è la stessa cosa. E tra le altre cose stavo notando che la prima festa si chiama di San Firmino a Pamplona,
1: sì,
0: documentata, è avvenuta il 7 luglio del 1591. Non eravamo neanche nei progetti dei nostri genitori.
1: Ah, pensavo non eravamo neanche nati.
0: Grazie. Neanche nei progetti dei nostri genitori, appunto.
1: Sì.
0: Ecco, vabbè, insomma, ci sono feste veramente particolari, bizzarre, hanno una storia, se la portano appresso.
1: Certo.
0: Vengono, no? Poi tramandate queste feste di generazione in generazione, anni e anni, e ci sta da una parte.
1: Sì, le tradizioni sono belle, ma poi tutto sommato col senno di poi, con l'evoluzione eccetera, certe situazioni vengono, sì, sono considerate un po' medievali, insomma, ormai ci siamo evoluti nel frattempo.
0: E visto che di Pamplona parlavamo, giustamente la musica ci viene in soccorso.
1: Sì.
0: Fabri Fibra dei giornalisti, la loro Pamplona qui su Iso Radio, Iso Weekend.

0: 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.

0: McCartney, Ringo Starr, Home to Us, qui su Iso Radio in questa domenica mattina insieme.
1: Eh sì, siamo insieme fino alle 12.
0: Sei felicissimo.
1: Sì, no.
0: Sprizzi gioia da tutti i pori, sì. Anche coloro che sono in questo momento purtroppo nel traffico.
1: Sì, e tra l'altro c'è gente che comunque si fa le code per andare al mare, perché a Fregene sulla 12 Roma Tarquinia in uscita per entrambe le provenienze abbiamo appunto incolonnamenti, ma non solo chi va al mare. Ad esempio in A23 code per traffico 2 km tra Tarvisio Sud e Ugovizza in direzione di Palmanova. Rallentamenti per traffico anche in A22 tra Affi e Trento Sud in direzione del Brennero. Ricordo anche i rallentamenti tra Calenzano e la variante di Valico sulla 1 in direzione di Bologna. È ancora bloccato il traffico in A16 tra Benevento e Avellino Est, anzi adesso è stato sbloccato, ma rimangono delle code di 3 km con tendenza all'aumento in direzione ovest per l'incidente di cui abbiamo ampiamente parlato già da qualche ora.
0: Allora, stavamo sorridendo durante il fuori onda,
1: sì.
0: Con te Alessandro, che a volte compiamo dei gesti, magari perché siamo sovrappensiero, che diciamo gesti che sono azioni che tu faresti con dell'altro. Spieghiamolo meglio, detto così un po'
1: complicato.
0: Si vede che ho avuto l'incubo stanotte, non riesco neanche a... Ecco. Allora, per dire, se un fumatore è abituato a fumarsi la sua sigaretta,
1: Se
0: magari ha un grissino in bocca,
1: se l'accende.
0: Ti è capitato, dillo,
1: sì, mi è capitato col grissino, mi è capitato con la penna. L'accendino l'ho acceso, poi però mi sono
0: reso
1: conto.
0: L'accendino,
1: ho fatto il grissino affumicato.
0: Ok, no, a me è capitato invece anche più di una volta, anche qui ai tornelli della Rai per entrare, invece di passare il mio fantastico
1: tesserino. Ci passi il bancomat. Io invece sono andato a bancomat col tesserino della Rai.
0: Insomma, siamo messi bene. Quanti come noi, non so se è il caldo che ci spinge a fare certe cose, però tutto può succedere, ecco.

0: La guida sicura ce la cantano Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe. Qui su Isoradio, come sei incontrato quello dei One Direction con Miles Smith, secondo te, al bar?
1: Al bar.
0: O a fare un aperitivo?
1: Già, a fare un aperitivo. Sì.
0: Attenzione. Sì. Non so se vuoi dare prima infotraffico e poi diciamo la notizia, se c'è qualcosa di interessante e importante.
1: Sì, assolutamente. Andiamo intanto sulla 9, dove il traffico è ancora congestionato tra la tangenziale sud di Como e Como Grandate in direzione di Como. Problemi anche nell'area bolognese in A14 tra il raccordo di Casalecchio e il Bivio con la 1 in direzione dell'autostrada del Sole. Code a tratti anche tra Bologna San Lazzaro e la diramazione per Ravenna. Ricordiamo un incidente tra diramazione per Ravenna e Imola, coinvolti un furgone e una vettura sulla corsia di sorpasso. Incolonnamenti a Udine Nord e sulla 23 in entrata in entrambi i sensi. E ricordo ancora l'incidente tra Benevento e Avellino Est sulla 16 in direzione di Napoli, code di 4 chilometri.
0: Allora, ritorniamo all'aperitivo. Quello che hanno fatto Miles Smith insieme a Niall Horan nella città a Luton.
1: Sì.
0: Luton, non è vero, me lo sto inventando. Va bene, allora, sembrerebbe, secondo la neurobiologia, che la condivisione di cibo, di drink, di aperitivi, a quanto pare allunghi la nostra aspettativa di vita.
1: Bene.
0: Il miglior farmaco anti-età, sostengono. Capito? Cioè, quindi se tu non hai più soldi in banca perché stai sempre a fare cene fuori, aperitivi, in realtà stai facendo bene.
1: Bene, poi
0: se non arrivi a fine mese sono cavoli tuoi.
1: Però l'aperitivo te lo sei fatto. Insomma,
0: te lo sei fatto, ti sei allungato la vita. Ma io dico, perché ci devono studiare a tal punto?
1: Ma bello poi, lo studioso dell'università.
0: Ma perché? Dai, sei gioia.

0: entrare così sulla voce di Bono? È Bono, Bono?
1: È Bono, sì.
0: No, comunque, come sì. dice lui, each other. Non lo dice nessuno,
1: no,
0: veramente.
1: Neanche Alessio Grazzetti.
0: No, non è in grado. One su Iso Radio, Iso Weekend. Ne approfitto per salutare una bella famiglia che sta rientrando a casa dalla Val Gardena, sempre in nostra compagnia. Un saluto a Nicola, Valentina e soprattutto Filippo Edoardo, il più furbetto di tutti.
1: Ah, Edoardo, sei furbetto,
0: meglio,
1: che combini, Edoardo?
0: Io sono dell'idea, sì, meglio furbi che tonti.
1: Sì, assolutamente, bravo.
0: Fatelo
1: Edoardo.
0: Dire, quindi
1: sì,
0: va, continua, sì, così,
1: continua,
0: peggiora. I consigli della nonna. Allora, mentre noi chiacchieriamo qui in radio, sì, mentre voi ci state ascoltando, dov'è il nostro Papa? In quel di Madrid.
1: Olè!
0: Sì. Ci sono diversi cori quando lui passa,
1: sì,
0: con la sua machine.
1: Papa mobile. Sì.
0: Leon amigo, e Spagna sta contigo.
1: C'ha
0: i cori da stadio,
1: stadio,
0: perché,
1: certo,
0: ovviamente la folla è tantissima, c'è un bagno di folla, si vedono le immagini fantastiche. Ma invece, visto che si parlava prima di bimbi, monelli, furbi, sì, e quant'altro, compiti per le vacanze, quando arriva questo periodo dell'anno, inevitabilmente le discussioni sono sempre notevoli, giusto?
1: Sì.
0: E tu ormai ci sei passato,
1: sì,
0: e va bene,
1: sì,
0: però
1: sì,
0: tu immagina tutti quelli che si ritrovano con figli adolescenti, figli,
1: certo,
0: più piccoli, no? E quindi vanno un po' questi compiti a rovinare un pochino le vacanze,
1: sì,
0: vero?
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: sono,
1: sì,
0: troppi.
1: Sì,
0: una via di mezzo.
1: Ci vorrebbe, sì, una via di mezzo, effettivamente.
0: Te la trovo io.
1: Dove?
0: No, una via drastica.
1: Una via.
0: No,
1: dov'è?
0: Sì. Mandiamo gli studenti, sì, nei campi degli alpini. Non lo dico io, ovviamente,
1: sì,
0: però è un consiglio che stanno dando proprio per evitare, no, tutta quest'ansia dai compiti.
1: Certo.
0: L'estate si devono riposare. Questi ragazzi, facciamo.
1: Le vacanze servono per
0: Ma
1: quello.
0: Ma certo, allora, a quanto pare mancano proprio pochi giorni all'avvio di questi campi scuola alpini organizzati nelle valli Brembana e Imagna, e quest'anno saranno 5 le sedi coinvolte. Cosa devono fare i ragazzi, però?
1: Sì.
0: Cerchiamo di capire se ne vale la pena.
1: Ecco, vediamo,
0: no?
1: Che
0: ecco,
1: devono fare?
0: Sveglia presto, attività all'aria aperta, vita di gruppo, escursioni, educazione civica e contatto con la montagna.
1: Ma
0: meglio
1: va bene,
0: di così,
1: ma va benissimo.
0: Piuttosto che fare i conti di matematica, no?
1: Sì,
0: oppure,
1: sì,
0: non so,
1: sì,
0: temi.
1: Ah, dimmi, conti le pecore, proprio se devi fare matematica.
0: Certo, mi sembra giusto.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

0: un grande salto, quello di Raff. Non saltare troppo, sì, che ci rompi lo studio, per favore. Is a Weekend insieme fino alle 13. Allora, c'è chi ha apprezzato la notizia data per quanto riguarda il discorso dei compiti, no? Per i ragazzi, sì, d'estate, sì, invece di far quello, mandiamoli tutti per campi.
1: Per campi, sì, per sì, campi alpini. L'aria aperta, sì.
0: No, però è vero, è intelligente, no, come cosa. Ma secondo me non ci arriveremo mai, no? Perché poi dicono, arrivano i ragazzi a scuola a settembre, non si ricordano più nulla, qualcosa dovrai ripassare.
1: Sì, ecco, ma un limite, al limite, un ripassino,
0: la giusta,
1: sì,
0: dose.
1: Però, la giusta dose.
0: Allora, comunque, Alessandro ed io abbiamo studiato all'epoca a scuola, un po' di arte l'abbiamo fatta, no? E Salvatore Dalì, e Pablo Picasso, e Pig Casso, cioè anche un maialino che dipinge, ho letto prima. Lo dice Focus, non lo dico io, quindi sarà vero. No, si parlava di arte perché qui a Saxa Rubra hanno installato delle bellissime opere d'arte
1: moderne
0: che cerchiamo di capire, però non abbiamo ben capito, no? Perché sa che l'arte non va capita, l'arte la devi osservare e basta.
1: Esatto. Poi ognuno la interpreta un po' come vuole.
0: Allora, qui noi a Saxa Rubra abbiamo
1: un cubo
0: nero,
1: sì, marrone scuro, sì.
0: Ma no, per me è nero.
1: È nero, vabbè.
0: Per te è marrone scuro.
1: Nero chiaro.
0: Però non ha finestre, non ha nulla, è
1: un buchetto.
0: E che significherà secondo te?
1: E tutti ci vanno a vedere dentro, non si vede niente.
0: Non c'è nulla? Ora, dopo vado a vedere io, ma ci arriva questo buco o è alto? Ma è un po' altino, ecco perché non l'ho visto ancora, cioè era il motivo. E poi c'è quest'altra opera d'arte, come la possiamo descrivere in radio?
1: È una
0: argentata
1: serie,
0: intanto.
1: È una serie di
0: una stella.
1: Tubi a sezione rettangolare, non tondi. Tubi a sezione
0: Hai
1: rettangolare.
0: Studiato a scuola, sì,
1: messi
0: le forme
1: a mo' di aculei di istrice.
0: Sì, cosa ci vorrà dire? Io pensavo, non so, suonassero col vento.
1: Ma non suonano.
0: Non suonano. Si riempiono però d'acqua.
1: Se piove si riempiono.
0: Se piove si riempiono d'acqua.
1: Sì,
0: e non porta nessun effetto.
1: Potrebbero arrivare vespe e zanzare.
0: Scusa, è arte, non puoi dire così. Noi salutiamo ovviamente chi le ha create, che magari ci sta ascoltando.
1: Certo.
0: Non abbiamo letto chi le ha create, però.
1: Sì.
0: Abbiamo fatto male perché bisogna sempre leggere chi crea.
1: Sempre.
0: Sì. Adesso andiamo.
1: Però siamo stati distratti dalle forme.
0: Certo, solamente da quelle. Gypsy Kings su Isoradio.

0: Bambolia.
1: Questa è la canzone che trascina tutti nei locali.
0: Appena parte questa, tutti si muovono.
1: Parte quello che è in qualche modo meno timido, che ti viene a prendere dal tavolo e ti trascina.
0: Io non voglio venire, però poi sì.
1: Ve la immaginate la scena? L'avete vissuta, l'abbiamo vissuta un po' tutti. Ecco, io sono quella che ti viene a prendere però al tavolo.
0: Sì. Vabbè,
1: tu
0: io,
1: invece?
0: Io vengo volentieri.
1: Vieni volentieri, vengo io a prenderti?
0: Anche,
1: ho capito. Vabbè. Sì. Senti, c'è qualcosa da dire sul traffico prima di
0: te ne vai? Diciamolo, sulla 1 tra il bivio con la 11, Firenze in Pruneta verso Roma, rallentamenti per traffico. Confermiamo anche quelli tra Calenzano e la variante di Valico in direzione di Bologna. Ancora stazionare la situazione sulla 16 tra Benevento e Avellino Est per questo incidente. Comunque le code sono in fase di diminuzione, sono al momento di 2 chilometri.
1: Allora io ti lascio con una canzone che You Can Leave Your Hat On, voglio
0: praticamente
1: dire.
0: Quella, cioè quello, lo spogliarello praticamente.
1: Capito, ti lascio proprio su un pezzo straordinario.
0: Il cappello, rimane il cappello
1: cappellino.
0: E basta. Sì.
1: Solo allora, quello e ti spogli tutto.
0: Senti che
1: di là.
0: Senti che di là, mi spoglio di là.
1: Senti che sound. Vabbè. Ma in realtà l'abbiamo messa per te che te ne vai e per Roberto Fragovano che sta entrando.
0: Sì, che però è vestito.
1: È vestito, ma adesso su questo pezzo è
0: ricomincerà.
1: Facile.
0: Sì,
1: il caldo aumenta.
0: È stato un piacere, cara.
1: Il mio caro come sempre, caro cara.
0: Allora, dolce. Buon proseguimento.
1: Grazie. Ciao. Iso Weekend fino alle 13.

0: Bruno Mars sta sempre bene tutto l'anno, tutti i giorni. Ben arrivato anche a Fragomeno, che è senza cuffia, non si sa perché il microfono è più alto di te. Che succede?
1: Sì, in effetti dovrei essere riuscito un po' troppo.
0: Un po' troppo.
1: Ci sono così, Gennaro? Beh, mica così, più o meno arrivo.
0: No, meno male, dai, sono contenta. Allora, abbiamo salutato Alessandro, adesso un'oretta insieme
1: Sara.
0: A te. Ciao, ben trovato. Tu eri in quel di Villa Borghese.
1: Sì.
0: Vero? Ricordiamo il villaggio Arma
1: villaggio
0: in questo
1: Arma
0: momento.
1: Villaggio Arma dei Carabinieri, siamo lì proprio all'inizio, appena entrate c'è questo stand di Radio Rai, di Isoradio.
0: Ci vedete?
1: Come no? Ci vede, ci sentono anche.
0: Ci sentono, casse, ci vedono, assolutamente. È tutto ecosostenibile lo studio.
1: Guarda, io lo voglio dire, c'erano delle poltrone fatte in cartone.
0: Ma infatti io sai cosa ho detto ieri? Il microfono come sarà in cartone? Com'era il microfono?
1: Quello non si può. Siamo arrivati. No. Ma le poltrone comodissime, ma fantastico.
0: E non le portiamo qui dopo finito il villaggio Arma?
1: Ho provato a prenderne una, mi ho detto no, serve qui.
0: Serve qui, niente fai. Comunque ricordiamo ancora oggi, avete la possibilità, se siete nella capitale, di andare appunto al Pincio, Villa Borghese, per questi 212 anni dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri. E oggi chi ci sarà lì?
1: Oggi c'è Davide Santirocchi e Margherita
0: e Margherita Basso,
1: dalle 15, sì.
0: Bene, quindi troverete tutti dalle 15 in poi, ma ovviamente ci saranno anche i collegamenti qui su Isoradio per chi non fosse in quel della capitale. Allora, Francesco, non so, ti posso chiamare Francesco?
1: Vabbè, oggi sono Francesco, se vuoi anche Franchi.
0: Com'era? Mi chiamo Francesco,
1: sì,
0: capito?
1: Sì.
0: Tricarico, appunto. Allora, tra poco andiamo a parlare di questo scontrino che veramente ci fa riflettere. Ha speso la ragazza, la signora, 44 euro per due gelati in Piazza di Spagna, quindi rimaniamo nella capitale, quindi siamo, vuoi non vuoi, no? Là sempre al centro.
1: Sotto al Pincio,
0: al centro della capitale, no? E quindi le hanno fatto credere che gli extra fossero gratis, e invece è stato un po' in qualche modo fregata la signora. E ne parliamo ovviamente tra pochissimo.

0: Abbiamo accontentato Milena, che è bloccata nel traffico e ci richiedeva Olivia Dean con Man I Need. Ogni tanto la radio dedica va fatta, dai.
1: Sì,
0: Roberto,
1: sì.
0: Noi veniamo un po' da quell'epoca della radio fatta
1: come
0: così, no?
1: No?
0: Quindi ogni tanto ce li rimettiamo in mezzo.
1: Delle,
0: no?
1: Citazioni dannate, insomma.
0: Dannate.
1: Come il vino.
0: Come il vino. Più invecchia più è buono,
1: esatto.
0: Dicono gli esperti.
1: Alcuni,
0: alcuni, perché ci sono quelli più buoni.
1: Beh, certi passano un po'. Ci sono dei vini che possono invecchiare, altri
0: che
1: vanno,
0: no,
1: a male, sì.
0: Certo.
1: Però poi non ne capisco così.
0: Come
1: tanto.
0: Le persone
1: come
0: che vanno a male,
1: esatto.
0: Ci alcune, fanno male più che altro.
1: Alcune invecchiando vanno a male, alcune invece diventano quel vino buono.
0: È così, è vero. Allora andiamo a dare qualche aggiornamento sul traffico.
1: Sì, a proposito di code, andiamo sulla 23 tra Pontebbe e Ugovizza verso nord Tarvisio, 8 km di coda, tra Tarvisio sud e Ugovizza verso la 4, 2 km, qui c'è traffico intenso al confine con l'Austria. In Appennino in A1 tra Canenzano e la variante di Valico, direzione nord, rallentamenti per traffico sulla 22 tra Affi e Ignaura verso nord verso il Brennero, stessa situazione, poi rallentamenti anche tra il confine Brennero verso sud verso Modena 4 km e tra Bressanone e il confine verso il Brennero rallentamenti. La A14 vede 4 km per incidente tra diramazione per Ravenna e Imola, direzione nord Bologna, siamo al chilometro 52.
0: Allora, prima accennavamo di questa spesa folle per due gelati nella capitale, due coni a 44 euro. Cosa hanno fatto? Avevano chiesto due coppette piccole, alla fine non so se hanno dato le coppette o il cono che sia, fatto sa che avevano detto solamente tre palline, ok? Le palline di gelato, poi hanno cominciato ad aggiungere guarnizioni come cannoli, macaron, così, no?
1: Sì.
0: Si chiama, lasciando intendere che fossero gratis, in realtà la spesa era folle, ogni cosa 5-6 euro e alla fine un gelato pagato a ciascuno 22 euro, e quindi inevitabilmente non si fa, cioè non si può spendere una cosa del genere, no?
1: No, non si può.
0: È veramente folle. Non so se vi è mai capitato di un conto così alto per qualcosa che in realtà veniva la metà o anche molto di meno. Quando è così, che cosa bisogna fare? Guardia di finanza.
1: Guardia,
0: giusto?
1: Sì,
0: cioè
1: sì,
0: l'unica modalità.
1: Bisogna, sì, se la cosa è esagerata, c'è sempre un listino, poi bisogna vedere,
0: sì,
1: sempre dietro la testa della cassiera, solitamente.
0: Magari c'era scritto, ma piccolissimo, no? È come quelle promozioni che poi alla fine in piccolissimo c'è scritto. Sì, ma questo poi viene così che alla fine non sono più 10 euro ma 150 euro, quindi bisogna prestare attenzione, però un gelato 22 euro mi sembra veramente eccessivo. Edoardo Bennato con Viva la Mamma su Isoradio.

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 13 giugno, c'è occasione unica! Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50%, a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
3: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
4: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Rai Isoradio.

0: si chiama From Down Here, Lola Young, qui su Iso Radio. Ti piace questa Iso Novitar?
1: Molto gradevole, un po' così celtica quasi.
0: Un po' celtica, sì, un po' particolare.
1: Nord Europa.
0: È giusta in questo orario, sì. Modifichiamo nel palinsesto.
1: Beh sì, no, è uno degli orari, no, nostro...
0: Tu sai, no, ci sono quelle canzoni adattissime per la notte,
1: dici...
0: quelle di giorno, quelle per l'estate, per l'inverno.
1: Sai che ho letto uno studio tempo fa, sì, che in effetti questa cosa del ritmo non è tanto vera, cioè ci tiene sveglio il brano che ci coinvolge, quindi anche un brano lento.
0: Questo è verissimo.
1: Ma che tu lo canti, sì, ti tiene sveglio, magari lo svetto che non ti piacciono,
0: cambi radio. Cambi radio direttamente. 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale interagire con noi. Allora, prima si parlava di queste spese un po' folli che non vorremmo mai fare, che ci ritroviamo invece a spendere quando andiamo ad acquistare o a comprare qualcosa che riguarda ovviamente che sia un gelato, che sia qualsiasi altra cosa che andiamo a prendere. A me tempo fa mi è capitato di spendere per una colazione da sola. Hai presente i cornettini, quelli piccoli, i mini,
1: sì,
0: cornetti,
1: sì.
0: Un mini cornetto con il cappuccino, 12 euro, erano d'oro veramente.
1: Era
0: 12
1: buono?
0: Euro. Sì, sì, non posso dire che era cattivo, fallo essere pure cattivo, ecco, però ci sono un po' rimaste perché dico, possibile una spesa così notevole? Ed ero al centro di Roma, anche lì, mi ero accomodata sui tavolini esterni, capito? Ed è quello il costo, cioè pagavi il doppio perché ti eri seduta,
1: sì,
0: là,
1: sì,
0: fuori. Quindi insomma, diciamo, non è il massimo, forse è sempre bene chiedere, no? Se non vuoi spendere una cifra.
1: Il cosiddetto servizio, sì, a volte pesa,
0: sì,
1: molto.
0: Che ultimamente i servizi, anche quando siamo al ristorante, il servizio a persona è sempre più alto, eh? Fateci caso, no? Magari il servizio per un tempo era 2 euro, adesso già siamo a 3, a 4. Non c'è una regola, noi non è che siamo esperti,
1: no,
0: al riguardo.
1: In effetti non c'è una regola, proprio dipende dal tipo di ristorante, quindi dal livello e tutto quanto.
0: Ah, quindi a livello, se c'è lo chef in cucina che ti fa quei,
1: sì,
0: cibi,
1: sì,
0: che,
1: sì,
0: non mangi nulla.
1: Cioè, presente, le posate quanto pesano?
0: Quanto,
1: no?
0: Pesano le posate, o se le hai comprate, non so, il discount. A volte capita anche questo. Comunque è ritornato anche Jovanotti insieme ad Alfa ha sempre stimato il grande Lorenzo Cherubini, e quindi finalmente si ritrovano a collaborare insieme. Questo è Buon Vento su Iso Radio.

0: Sting, All This Time su Iso Radio, Iso Weekend. Buona domenica 7 di giugno a tutti quanti voi. Allora, c'è una domanda che in tanti si pongono in questo momento: c'è traffico? Io ve ne pongo un'altra, ma ve la dico tra poco.
1: Cominciamo con la prima. Allora.
0: Con la prima, una alla volta.
1: Andiamo a vedere le ultime notizie. Sulla 9 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, 4 km di coda per attraversamento della Dogana Elvetica. C'è traffico in A14 tra Castel San Pietro e Faenza, direzione sud d'Ancona. Abbiamo code a tratti, ma code anche tra il raccordo di Casalecchio e la 1 in direzione nord verso la 1. In A14 siamo in Romagna tra diramazione per Ravenna ed Imola verso nord Bologna. Abbiamo 4 km di coda, incidente al chilometro 52.
0: Allora, la mia domanda è un'altra, non riguarda il traffico, ma riguarda la crema solare. Quante volte vi siete sentiti dire: ah, ma ti stai mettendo la crema 50, non ti abbronzi?
1: Voglia.
0: Allora, io metto solo quella, ok?
1: Siamo in due,
0: gli unici al mondo, no, non è vero, in tanti, perché non è vero che bisogna metterla solo ai bambini piccoli la crema 50, ma fa bene anche a noi adulti. Allora, cerchiamo di capirci qualcosa in più. Il professore di fisica Vincenzo Schettini, che noi tutti conosciamo, ha in qualche modo spiegato la qualità invece di mettere la crema solare, secondo ovviamente la fisica, ok? Quindi l'abbronzatura, dice, è un meccanismo di difesa della pelle, cioè la pelle, per proteggersi dal sole, che cosa fa? Produce la melanina, che noi la vediamo sotto forma di pelle più scura. Il meccanismo di difesa, quindi la pelle in questo modo si sta proteggendo, ma siamo tranquilli solo così? No, perché questo meccanismo non basta. La crema aumenta la difesa della nostra pelle e ci fa abbronzare. Non è vero che non ci fa abbronzare, quindi partiamo da questo. Altra cosa, quando eravamo più giovani, un po' tutti quanti noi abbiamo messo dell'olio sul corpo per abbronzarci prima, fa male, la pelle ce la distruggiamo, quindi cerchiamo di proteggerci bene, appunto, anche con una crema 50, protezione 50, 50 più, fate un po' come volete.
1: Esagerato.
0: Esagerato.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, qui su Iso Radio, Iso Weekend, insieme fino alle 13. Allora andiamo a dare qualche aggiornamento sul traffico.
1: Sì, torniamo su strade e autostrade, vediamo le ultime notizie sulla 1 tra Napoli Nord e la 30 verso Roma. È segnalata la presenza di pedoni, attenzione al chilometro 739. Ci sono lunghe code in A23 al confine con l'Austria, tra Pontebbe e Ugovizza, verso nord Tarvisio 8 km di coda, mentre tra Tarvisio Sud e Ugovizza, verso sud e verso la 4 abbiamo 2 km di coda. Traffico intenso anche in A22 tra il confine Bressanone verso Modena 4 km, rallentamenti tra Bressanone e il confine verso il Brennero, più ad est sulla 4 Venezia Trieste, tra San Giorgio di Nogaro e la 23 verso Trieste, ci sono code per traffico. Traffico anche sulla Brescia Padova tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia, qui c'è un certo movimento con il lago di Garda, quindi tanta gente giustamente già in vacanza.
0: Allora, Sara, intanto ti voglio fare gli auguri, oggi è San Roberto.
1: Grazie.
0: Tramite WhatsApp.
1: Grazie.
0: I nostri ascoltatori stanno sul pezzo, come
1: molto
0: si
1: gentili,
0: come
1: grazie.
0: Si suol dire. Però mi dicevi che non è la data ufficiale.
1: L'hanno spostata al 17 settembre, però io festeggio sempre il 7 giugno, quindi grazie.
0: Va bene, allora auguri a tutti Roberto, ovviamente, ma oggi non eri Francesco per me.
1: Anche.
0: Mannaggia. Allora, in questo momento abbiamo un grande ospite. Io sono molto legata a lui, sono affezionata a lui, è un po' il nonno d'Italia. Vediamo se ci arrivate, chi è il nonno d'Italia di Un Medico in Famiglia. Abbiamo ospite su Iso Radio il grande Lino Banfi dal Pincio, da Villa Borghese. Lino, buongiorno, ben trovato. Lino, ci sei? Ti abbiamo? Lino, se ci sei, batti un colpo, capito, no, come si fa?
1: Sì, sta arrivando.
0: Piano, arriva. Lui straordinario più che mai, un medico in famiglia, veramente è entrato nelle case della serie TV, nelle case di tutti gli italiani, no?
1: È un grande attore, prima del cinema soprattutto,
0: assolutamente,
1: poi
0: anche la serie TV, certo. Ne ha combinate delle belle. Tra le altre cose, la sua età si fa sentire, ma non si fa sentire perché lui è veramente un ventenne.
1: Non ha età.
0: Straordinario. Allora, tra poco cerchiamo di collegarci con lui. Intanto ci ascoltiamo un pezzo del grande Vasco Rossi, perché un senso ce l'ha sempre. Che dici tu, Roberto?
1: Beh, Vasco Rossi ha parecchi sensi, in effetti.
0: Ha parecchi sensi.
1: Se uno si mette lì a cercare, ne trova quanti ne vuole.
0: Che energia!
1: Grande artista.
0: Una grandissima energia. Lo ascoltiamo qui su Iso Radio.

0: Per la giornata mondiale dell'ambiente, dal 4 al 7 giugno a Roma, il Villaggio Arma. Per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, sicuramente Isoradio, per la giornata mondiale dell'ambiente. Ed eccoci qui in diretta su Isoradio, ci colleghiamo con lo studio Eco Studio Ecologico in quel di Villa Borghese per il Villaggio Arma, e c'è un grande testimonial, un testimonial speciale. Eccolo, Lino Banfi, lo sentiamo, dice che c'è caos. Lino, ben trovato! Ci senti? Ma è andata adesso banda, anche la banda.
1: Ecco, io parlo ma sento il casino che sta ma qui, ci non credo che sia dentro di voi.
0: Ma tu hai ragione, però insomma percepiamo che c'è un'atmosfera allegra. Carolino,
1: percepiamo quello che percepiamo, come va, va.
0: Come va, va. Lino, tu sei testimonial speciale di questa campagna di comunicazione avviata dall'Arma dei Carabinieri contro le truffe agli anziani. Sei mai stato truffato?
1: Beh, io sono stato preso proprio alla grande, con l'orologio preso nell'ascensore mentre salivo a casa mia, c'è stata una rapina a casa, che sono cose diverse. Truffato non è difficile truffarmi, perché io vendevo gli orologi falsi ai napoletani, come fanno a truffare me?
0: Fantastico.
1: È difficile. Però venire con una pistola, puntarla in fronte, certo, e dire dammi l'orologio che hai al polso, quello è stato più facile.
0: E
1: ma
0: quello è anche tosto.
1: Io pensavo, sto girando forse una fiction e non lo so. È fuori il casino che stanno facendo qua,
0: sì,
1: l'orchestra.
0: Ma tu hai ragione.
1: Ecco perché.
0: Sì,
1: però quello che si sente, si sente. Io sono abituato alle radio, sono abituato alle televisioni, sono anche leggermente sordo, quindi sono a posto per fare queste cose.
0: Ma certo,
1: sento meglio.
0: Appunto.
1: Sento meglio.
0: Senti, ma tu vieni da una famiglia di carabinieri, ricordo bene?
1: Sì, molta gente in divisa, carabinieri di più, anche agenti di custodia e polizia.

0: anche. Io ho fatto anche, stavo dicendo prima, dei ragazzi lì, dei ragazzi della mia età, a tutte le persone anziane che stavano ridendo molto quando sentivano queste cose, che facevo un carabiniere a Canale 5 tanti anni fa, risatissima, una trasmissione, le prime cose che fece Berlusconi, che poi passarono in diretta invece che in differita, sì, eccetera eccetera, ed erano belle trasmissioni, divertenti, e io mi inventai un carabiniere con la grande uniforme che vendeva dei profumi speciali che si chiamava Le Carabinoir, Le Parfum Carabinoir.
1: Fantastico, veramente.
0: E tutti erano contenti che io parlavo bene dei carabinieri e raccontavo le barzellette sulla finanza, e dicevo che i finanzieri erano un po' così.
1: Tu hai la faccia proprio da nonno, sei il nonno di tutta Italia, no? E hai quella faccia buona, tutto ciò che dici viene preso seriamente, però, Lino, eh? Quindi noi ci crediamo a tutto quello che dici.
0: Adesso, visto che ci credete, una cosa seria invece, serissima, è che tanto ho seminato bene quest'anno, che i miei 90 anni me li festeggiano alla grande,
1: sì,
0: un po' con questo libro che è uscito, che si chiama 90, non mi fai paura, che è della Harper Collins ed è una grande casa editrice che vuole addirittura tradurlo in inglese, vuol fare una cosa internazionale, dal
1: wow,
0: momento che parlo anche dei tre papi che
1: sì,
0: ho fatto ridere, tutte queste cose qui. No, ma è diventata una cosa seria, perché intanto sono diventato intellettuale improvvisamente.
1: Mi daranno, ma lo sei anche sempre stato, sì.
0: Mi daranno anche una laurea honoris causa e honoris pausa, perché so fare le pause giuste. No, ma la cosa che volevo dire è, voi
1: sì,
0: tramite poi i canali nostri RAI,
1: sì,
0: sia di radio che di televisione, spargete la voce e scatenate l'inferno come nel Gladiatore,
1: sì,
0: mi raccomando, perché la sera dell'8 luglio,
1: che succede?
0: Guardate, l'11 luglio io faccio 90 anni,
1: sì,
0: però non potevano mandarla l'11 luglio questa cosa che sto per dirvi, perché viene di sabato e le programmazioni erano già fatte. C'è un docufilm sulla mia vita,
1: wow,
0: che ha la durata di un film, è molto divertente, e va l'8 sera su Rai 1 in prima serata alle 9:20. Dopo il TG, quindi vediamola tutti a Reti Unificate.
1: Bene,
0: come se
1: ci
0: parlasse
1: saremo
0: il pontefice o parlasse il nostro presidente della Repubblica.
1: È
0: va
1: giusto
0: bene?
1: Così. L'importante è non addormentarci sul divano, farai ridere, immagino.
0: Sicuramente sì, tanto.
1: Bene, allora grazie a Lino Banfi, divertiti, ma ora ti metti in mezzo alla banda anche tu?
0: Adesso vado in mezzo alla banda e suono il primo ciufalo, perché io ero primo ciufalo nella banda di Cerignola.
1: Di
0: tu
1: Cerignola.
0: Mi devi dire, ma perché, quanti ciufoli eravate?
1: Quanti
0: io
1: ne eravate?
0: Sono.
1: Ah, solo te
0: io.
1: C'eri.
0: Io
1: e allora eri importante ciufalo per quella banda, sa? Grazie a Lino Banfi, testimonial veramente speciale per questa campagna di comunicazione avviata dall'Arma dei Carabinieri contro le truffe agli anziani. Bisogna sempre proteggere gli anziani, ma bisogna sapere anche che cosa fare, no, contro queste truffe, Lino.
0: Io sarò nel mio nuovo podcast che farò, che lo farò tutto mio, sarò il giustiziere della quarta età, si chiamerà la rubrica.
1: Ma davvero stai dicendo per scherzo?
0: No, sto dicendo veramente.
1: Bravo, bravo. Insomma, quante cose fai, eh? Cioè, sei veramente un'infinità di qualità.
0: Sì, voglio fare una cosa ancora, sì, che mi tiene in attività 2 o 3 anni da ragazzo.
1: Da ragazzo. Da pischello, come sei? Grazie, Lino Banfi.
0: Ciao,
1: divertiti.
0: Ciao.
2: Per la giornata mondiale dell'ambiente, dal 4 al 7 giugno a Roma, il Villaggio Arma. Per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, sicuramente Isoradio. Per la giornata mondiale dell'ambiente.

0: Ambre, Potential su Iso Radio, Iso Weekend. Ringraziamo ancora Lino Banfi che trovate a Villa Borghese, perché ovviamente c'è il villaggio dell'Arma, quindi avrete anche modo di conoscerlo. Se non lo conoscete, è veramente simpatico. Iso Weekend ritorna presto, vi abbraccio, buona
1: ciao,
0: giornata.
1: Ciao, ciao
0: Roberto, ciao,
1: ciao. Ciao.
2: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angelique Kijo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

0: GR1.
1: Il Papa in Spagna, oltre 1 milione di fedeli per la messa del Corpus Domini in Piazza Madrid. Leone, Cristo si identifica con poveri, malati e scartati. Ucraina, drone russo a Chernobyl, colpito un impianto di stoccaggio, radiazioni sotto controllo. A Londra, vertice Starmer Macron-Merz con Zelensky. Sparatoria nel centro di Israele, a Sharon diversi feriti, ucciso l'attentatore. Hamas, attacco eroico, abbattuti 2 missili in arrivo dal Libano. Amministrative, ballottaggi in 42 comuni, affluenza media in calo al 13,55%, seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, primo turno in Sardegna. 44 euro per 2 gelati, conto salato per una coppia di turisti americani a Roma, postano lo scontrino e scoppia la polemica. Venezia, al via la Biennale di Teatro, Leone d'Oro alla carriera d'Emma Dante, la regista racconta al GR lo spettacolo che porterà in Laguna. Sport, domenica azzurra fra tennis, Formula 1 e moto, Cobolli in finale a Roland Garros, Kimi Antonelli parte dalla pole a Monte Carlo, Bezzecchi, leader della MotoGP, è in seconda fila in Ungheria.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Destinazione pomeriggio con Rai Isoradio. Musica, news e pubblicità.

Sweet Home Alabama, 13:07, buona domenica a tutti, buon viaggio, siete all'ascolto di Iso Radio, salutiamo Sara Lugarini che torna puntuale con Iso Weekend il prossimo fine settimana dalle 10 alle 13. Allora torniamo alla viabilità, torniamo agli aggiornamenti, è una domenica oramai pomeriggio, il traffico è intenso e molti si sono messi in viaggio, in movimento in queste ore. Abbiamo sentito poco fa il collegamento con il Pincio, con Roma, con Villa Borghese, con la Festa dell'Arme, con Lino Banfi. È stato veramente un piacere averlo nostro ospite. Sulla 23 tra Pontebba e Ugovizza, direzione nord Tarvisio, 10 km di coda, traffico veramente molto intenso sulla 23 tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio. In A1 tra Calenzano e la variante di Valico, direzione nord Bologna, abbiamo rallentamenti sempre per traffico intenso, c'è traffico sulla 22 tra Affi e Bolzano Nord verso il Brennero, rallentamenti tra Bressanone e il confine sempre verso il Brennero e 4 km di coda tra il confine e il Brennero verso sud e verso Modena. In A14 code a tratti tra il raccordo di Casalecchio e la 1 in direzione nord in direzione della 1, anche qui per traffico. Mentre in A9 al confine con la Svizzera tra Como Centro e Chiasso verso nord e verso la Svizzera, 5 km di coda per attraversamento della dogana elvetica. Arrivano i Rolling Stone.

Another Talk to You, il titolo del brano che abbiamo ascoltato. I Rolling Stone li ascolteremo dopo, prima erano i Colors con Rolling Stone. Capita, 13:14 minuti, che domenica sportiva quella di oggi, veramente incredibile. Due grandi eventi che avranno inizio alla stessa ora, tra poco alle 15 a Monte Carlo, il Grand Prix di Monte Carlo con Kimi Antonelli in pole position, con Kimi nella storia perché è il più giovane di sempre in pole position a Monte Carlo. Lui sta battendo ogni record, è stato il più giovane in assoluto a fare la pole position, il più giovane a essere in testa al mondiale. Insomma, Antonelli sta facendo delle cose veramente incredibili, dietro di lui Verstappen e poi le due Ferrari, un po' deluse perché erano partite meglio nelle prove. Comunque vedremo come andrà il Grand Prix di Monte Carlo e poi alle 15 in Francia, un po' più a nord, a Parigi, la finale del Roland Garros. Doveva esserci Sinner, questo ci aspettavamo. C'è un altro italiano, quindi va bene lo stesso, c'è Flavio Cobolli, outsider, quasi numero 14 del mondo, numero 10 del torneo, che se la vedrà con Sasha Zverev, numero 2 del torneo, quindi super favorito. Partiamo dal presupposto che Zverev è favorito, è super favorito per vincere il torneo, se lo meriterebbe anche, perché lui non riesce a vincere i tornei del Grande Slam, che sono quelli più importanti per chi non segue il tennis, perché sopra di lui ci sono Alcaraz e Sinner che vincono praticamente tutto. Questa volta l'occasione di vincere un torneo del Grande Slam a Parigi, c'è il nostro Cobolli che proverà a rendergli la vita difficile. Vedremo, anche questo avrà inizio alle 15 appunto a Parigi.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Rai Radio.

Clara con San Giovanni, le ragazze, che belle le ragazze. 13 e 23 minuti, questo è il brano che abbiamo ascoltato in questa domenica, questo 7 giugno del 2026, in diretta qui su Isoradio. Andiamo un po' sulla 23, dove insomma, ci sono le code più estese in questo momento, c'è il traffico più intenso tra Pontebbe e Ugovizza verso nord Tarvisio, 10 km di coda, code a tratti anche tra Pontebbe e Ugovizza, tra Carni e Pontebba verso Tarvisio, rallentamenti, tra Udine Sud e Gemono Soppo verso nord Tarvisio, rallentamenti. Mentre in A9 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, 5 km di coda per attraversamento della Dugana Elvetica, sulla 22 il traffico sempre in zone di confine, tra il confine Brennero verso Modena 4 km, tra Bressanone e il confine direzione nord e rallentamenti, sempre verso il Brennero, tra Affi e Bolzano Nord, questo è un tratto abbastanza importante della 22. Ci sono dei rallentamenti, attenzione perché arrivano all'improvviso questi rallentamenti, magari si parte, si ricomincia a camminare e poi improvvisamente, magari dietro una curva, ci sono i rallentamenti alle code, quindi mantenete la giusta distanza di sicurezza, è fondamentale sempre e ovunque, in particolare in certe situazioni bisogna essere ancora più attenti, ancora più concentrati, quindi per una domenica serena, per un viaggio sereno, anche se con un po' di traffico, mi raccomando, le regole fondamentali, via il telefono, mettete le distanze, limiti di velocità, secondo legge, secondo norma. Arrivano i Pretenders, questa è Don't Get Me Wrong.

Gigi D'Alessio stavo pensando a Gigi D'Alessio e ho ascoltato questo brano, dico, faccio confusione, però sono due grandi artisti, hanno la stessa origine, stanno avendo grande successo entrambi. Ora il grande successo è arrivato anche per Saldavinci, meritatissimo questo successo, quindi mi fa veramente piacere. Il nuovo singolo Poesia qui su Isoradio alle 13:31 minuti. Allora torniamo agli aggiornamenti, torniamo alla viabilità. Sì, oggi c'è anche il Moto Mondiale, il Moto GP, è bene anche questo giustamente ricordarlo, perché in pista rombano anche i motori al Gran Premio d'Ungheria con Marquez in pole position e le Aprilia dietro che cercano insomma di prenderlo, quindi anche lì ci sarà grande bagarre, come dicono giustamente i radio e telecronisti dei motori, soprattutto termine bagarre legato a quando delle auto stanno lì vicine pronte per il sorpasso, si crea quel pathos, quell'emozione che loro sono bravissimi, tutti riescono a trasmettere a chi è davanti al televisore, a chi sta ascoltando la radio. Allora sulla 22, 6 km tra il confine e il Brennero, verso sud e verso Modena, per traffico intenso, ci sono rallentamenti anche in direzione dell'Austria. Mentre ricordo a chi da poco si sintonizza, sulla 23 tra Pontebba e Ugovizza verso nord Tarvisio, 10 km di coda, circa 10 km di coda, la coda è per traffico intenso. Incendio in A1, siamo in Campania tra il nodo Cerra Fragole e Villa Literno Pomigliano, siamo al chilometro 746-500, c'è fumo, fate attenzione. Mentre a Napoli c'è traffico in tangenziale a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli e rallentamenti tra Doganella e Corso Malta sempre in direzione Pozzuoli, sono dovuti questi al traffico intenso.

Sono solo parole, a volte bisogna lasciar parlare non le parole, ma per esempio i fiori. Stavo leggendo su Robinson, il supplemento dedicato ai libri di Repubblica, che verrà ristampato in questi giorni, Il linguaggio dei fiori di Charlotte de la Tour, che è un erudito francese che però ha un altro nome. Lui in effetti si chiama Louis Aimé Martin, ma visto che ha scritto un libro sul linguaggio dei fiori, ha detto metto un altro nome, così non confondiamo, insomma, la letteratura, la storiografia con i fiori. Forse a quel tempo, no? Parliamo del 1700 più o meno, non era il caso, e quindi si è trovato questo pseudonimo in onore del borgo dove era nato, appunto, de la Tour, per parlare del linguaggio dei fiori, e quindi spiega il linguaggio di ogni fiore, se regaliamo una rosa bianca, rossa, ma insomma è un linguaggio che va avanti da secoli e che funziona sempre. Quindi un fiore regalato, quello giusto al momento giusto, è meglio di tante parole, come diceva appunto Noemi in questo brano che abbiamo ascoltato. Sono le 13:40 minuti, buon pranzo a quelli che stanno per fermarsi, come si dice, con un certo languorino. È suonato l'allarme della fame, quindi alla prima occasione magari mettono la freccia, giustamente si fermano per rilassarsi qualche minuto per pranzare. Noi rimaniamo in diretta con voi in viaggio in questo pomeriggio, in questa domenica pomeriggio, con destinazione pomeriggio, versione fine settimana. Poi dopo le 15 torniamo con i collegamenti in diretta dal Pincio, da Villa Borghese, dal villaggio dell'Arma, la festa dei carabinieri. Ci saranno Margherita Basso, ci sarà Davide Santirocchi a collegarci e a portarci tanti ospiti per raccontare questa bella iniziativa. Io sono stato venerdì lì, è veramente stato molto molto bello, molto piacevole, tanta gente, soprattutto uno scopre veramente le mille funzioni dell'Arma dei carabinieri. Sono veramente tantissime le specialità e so è interessante conoscerlo e approfondirle. Lo faremo anche nel corso di questa domenica pomeriggio.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Destinazione pomeriggio con Rai Radio. Musica, news e pubblicità.

Dimmi se hai perso o preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: Queste vite parallele di Ronne alle 13.48 minuti qui in diretta in viaggio con Isoradio. Vediamo le ultime notizie sulla viabilità. Questo incendio sulla Roma-Napoli tra il nodo Cerra Fragola e Villa Literno Pomigliano, c'è fumo al chilometro 746 e 500. Ancora code segnalate, anche la situazione qui è stabile, sì, sulla 23 segnaliamo sempre circa 10 chilometri tra Pontebba e Ugovizza in direzione nord Tarvisio, traffico anche tra Pontebba, tra Carne e Pontebba verso Tarvisio, e code sulla 22 tra Affi e Bolzano Nord verso il Brennero, su un tratto abbastanza esteso di rallentamenti e di stop and go, rallentamenti anche tra Bressanone e il confine verso l'Austria, e poi tra il confine e il Brennero verso sud Modena ora abbiamo 6 chilometri di coda. In Appennino in A1 tra la variante di Valica e Sasso Marconi Nord verso nord Bologna rallentamenti, sulla 1 in prossimità dell'A22 da Bologna verso il Brennero ci sono code per traffico. Migliora un po' la situazione al confine con la Svizzera sulla 9 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. 3 chilometri di coda. 348 103 1010 il nostro numero di SMS oppure WhatsApp, 348 103 1010. Ringrazio tanti amici che ci stanno così scrivendo in questi minuti, che ci raccontano del loro viaggio, e come sanno bene i nostri amici radioascoltatori, la domenica a quest'ora il TG2 e Isoradio viaggiano di pari passo, viaggiano in simultanea per qualche minuto per parlare di sicurezza. Allora linea subito a Maria Leitner.
1: Sicuri si parte ogni domenica 13.50 TG2 e Rai Isoradio con Maria Leitner.
2: Sicuri si parte, le nostre pillole di sicurezza stradale in collaborazione con la Polizia di Stato e trasmesse in simultanea da Isoradio. L'Italia ha un numero record di veicoli pro capite e anche con un'età media piuttosto alta, quindi è importantissima la manutenzione.
3: Sì, i dati sono corretti. L'Italia ha un numero elevatissimo di autovetture anche molto anziane, quindi è necessario fare la dovuta manutenzione, soprattutto proprio per l'anzianità del parco veicolare. Ma la manutenzione non è solo quella che ci consiglia il costruttore, ma è quella che noi dobbiamo fare quotidianamente guardando il nostro autoveicolo e vedere se le luci, le frecce, gli stop di posizione funzionano, se la macchina sta bene per viaggiare, non solo quella che è obbligatoria da libretto.
2: Ricordiamo anche quali sono gli elementi più importanti da controllare quando ci si mette in viaggio, anche perché se ci sono delle avarie è un rischio un po' per tutti, non solo per l'automobilista.
3: Certamente è importante controllare tutti i liquidi dell'autovettura, ma anche tutta la fanelleria, le luci, gli stop, la retromarcia, per evitare che poi uno di questi componenti, soprattutto quelli elettronici, portino un'avaria che ci lascia per strada. E possiamo fermarci su una strada a grande scorrimento come un'autostrada, ma anche una strada con dei tornanti un po' tortuosa di montagna o costiera, e lì siamo in grandi difficoltà perché siamo poco visibili. Quindi ricordiamoci sempre di fare la manutenzione per evitare situazioni di pericolo per noi e per gli altri automobilisti.
2: Ecco, un elemento sul quale insistiamo sempre parecchio sono gli pneumatici, perché sono un po' come le scarpe per noi, quindi devono essere e avere la giusta aderenza.
3: I pneumatici sono fondamentali, vanno controllati, non dico quotidianamente, ma quasi, per evitare soprattutto in contesti urbani che eventuali urti con marciapiedi o che li deteriorino e li rendano non sicuri. Dobbiamo controllare l'usura, che non deve essere mai inferiore a 1,6 mm, quindi questa è la misura minima del battistrada, ma anche l'usura regolare, la pressione, devono essere identici sullo stesso asse. Ricordiamo che dal 15 novembre a

0: controllati, ripeto, con regolarità.
1: Il TG2 insieme a Rai Isoradio vi augurano buon viaggio.
2: Sicuri si parte. Ogni domenica 13:50 TG2 e Rai Isoradio, perché la sicurezza non è mai noiosa.

55 minuti, Fred De Palma, questa è La testa che gira. La testa gira, il brano che abbiamo ascoltato. Aggiriamo anche un po' le pagine dei nostri ideali fogli, perché una volta c'erano i fogli qui, davamo le notizie leggendo direttamente dai fogli che noi stessi, sui quali noi stessi scrivevamo le notizie. Adesso ovviamente è tutto online, e quindi leggiamo da schermi. E voglio leggere che sulla tangenziale ovest di Milano abbiamo code tra la 7 e Settimo Milanese verso la 8 per traffico intenso. Sulla est di Milano 2 km per incidente tra la provinciale 113 Cernusco sul Naviglio e la barriera di Agrate Brianza verso Lecco. Statale 146 di Chianciano, abbiamo rallentamenti per incidente prima di Torrita di Siena, in entrambe le direzioni, mentre sulla statale Tribistiverina, la Orte Ravenna, abbiamo rallentamenti a Santa Lucia in direzione del raccordo Viterbo-Terni. Più a sud, raccordo Salerno-Avellino, anche qui rallentamenti, siamo a Serino in direzione del raccordo autostradale di Salerno, ci sono dei rallentamenti per traffico intenso. Le 13:56 minuti, tra poco il nostro appuntamento consueto della domenica con Pedalando l'Italia, ora arrivano i Doobie Brothers.

0: Pedalando l'Italia con Isoradio, un viaggio in bicicletta tra sentieri, strade e ciclovie d'Italia con Tiziana Iannarelli.
1: Buona domenica, benvenuti a Pedalando l'Italia qui su Rai Isoradio. Io sono Tiziana Iannarelli, in regia c'è Gianni Grimaldi. Quella di oggi è la penultima puntata di questa stagione, una stagione insomma che ci ha portato dentro fiere, eventi, ciclovie, viaggi, racconti, strade secondarie, borghi, salite, incontri e tantissime storie. E oggi torniamo proprio lì, nel cuore del nostro viaggio, alla passione di chi a un certo punto sale in bicicletta e capisce che non sta semplicemente facendo sport, ma sta cambiando il modo di guardare il mondo. Il nostro ospite ha iniziato a viaggiare in bicicletta circa 30 anni fa, con un primo viaggio in Toscana insieme agli amici. Poi, come succede spesso con le cose potenti, quell'esperienza non è rimasta solo un episodio, è diventata una strada. Oggi con noi c'è Leonardo Corradini, trentino, cicloviaggiatore, fondatore di Life in Travel, un sito che negli anni è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni, consigli, itinerari, suggerimenti tecnici, racconti anche legati al viaggio in bicicletta. E con lui parleremo di passione, di viaggi, di cambiamento, di un'Italia che in questi anni ha imparato anche a guardare il cicloturismo in modo diverso. Leonardo, benvenuto a Pedalando l'Italia qui su Rai Isoradio.
2: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a te, Tiziana.
1: Grazie. Allora partiamo dall'inizio. Raccontavo, insomma, 30 anni fa il tuo primo viaggio in bicicletta in Toscana con gli amici. Ecco, che cosa è successo in quel viaggio poi per farti capire che la bici sarebbe rimasta nella tua vita?
2: Ma allora, la bici era già nella mia vita entrata perché io ho subito un infortunio giovanissimo giocando a calcio, come a tanti capita, e da lì mi ha un po' costretto a saltare in sella. Dopodiché sono partito per questo primo viaggio e ho capito che la bici non solo sarebbe rimasta nella mia vita durante i giri in bicicletta intorno a casa, ma sarebbe rimasta nella mia vita anche come mezzo per viaggiare, per scoprire il mondo, perché quella è stata la grande differenza che mi ha fatto capire quel viaggio.
1: Ecco, tra l'altro tu da allora non hai più smesso, è diventato anche, oltre alla tua passione, anche il tuo lavoro. Che cosa ti ha insegnato il viaggio in bicicletta sul modo proprio di vivere i luoghi e anche le relazioni?
2: Ma allora, sicuramente la bici, secondo me, è il mezzo perfetto per vivere il turismo e vivere i luoghi che si attraversano, perché ti permette di avere un ritmo giusto per scoprire tanti territori. In un giorno tu puoi pedalare per 50, 100, 150 chilometri, quindi variare la vista che hai davanti, ma allo stesso tempo hai un ritmo sufficientemente lento per poterti gustare, poterti vivere il territorio e poter anche appunto conoscere le persone, quindi avere le relazioni con le persone. Tra il resto la bici crea un sacco di empatia, no? Quando si vede una persona che fatica in sella, si è più predisposti all'incontro con questa persona.
1: Ecco, ad un certo punto nasce anche il sito che curi, che unisce racconti, itinerari, consigli pratici, indicazioni tecniche. Ecco, come si passa da una passione personale ad un progetto che diventa anche lavoro, riferimento per tanti cicloviaggiatori che tu tra l'altro accompagni?
2: Come hai detto tu, la passione è sicuramente il motore che spinge tutto. Passione sia per il viaggio in bicicletta, che è la prima cosa che è nata in me, ma passione anche poi per la comunicazione, per il divulgare le informazioni. 30 anni fa, quando ho iniziato io, c'erano poche informazioni in giro per il web, soprattutto, no? Era appena nato il web, e quindi la passione anche di divulgare le mie conoscenze e conoscere il mondo del cicloturismo è quello che mi ha spinto a proseguire e a insistere, a dedicare tanto tempo, che magari era tempo libero inizialmente, al scrivere, al fotografare, appunto divulgare la passione per il cicloturismo. E questo poi mi ha permesso di diventare un lavoro, quella che era la mia passione.
1: Ecco, tra l'altro molte delle informazioni che troviamo sul sito arrivano anche dall'esperienza diretta, cioè chilometri, errori, imprevisti, soluzioni trovate insomma sul campo. Ecco, quanto conta nel cicloturismo raccontare solo ciò che si è davvero vissuto?
2: Sicuramente è un valore aggiunto, nel senso che si può raccontare un percorso, una ciclovia, oppure dare informazioni sulle tecniche, anche se non le si è vissute direttamente. Però poi, quello che fa veramente la differenza è l'esperienza personale. E quindi secondo me sicuramente conta molto raccontare ciò che si è vissuto, no? Ciò che realmente si è provato con i propri occhi, con le proprie gambe in bicicletta.
1: Certo.
2: E quindi questo è importantissimo.
1: Ecco, ci fermiamo per qualche minuto per gli aggiornamenti di Raiso Radio, torniamo tra pochissimo con Leonardo Corradini per continuare a parlare di viaggi in bicicletta. A tra poco.

0: Il boss Bruce Springsteen, 8 minuti dopo le 14, destinazione pomeriggio qui su Isoradio. Tra poco torniamo a pedalando l'Italia al nostro ospite. Intanto però andiamo un po' a vedere le ultime notizie per gli amici che sono in viaggio. Sulla 22 tra il confine e il Brennero, quindi in direzione di Modena, abbiamo 6 km di coda dovuti al traffico intenso. Ci sono anche rallentamenti verso l'Austria tra Affi e Bolzano Nord e tra Bressanone e il confine. Sulla 23, 10 km di coda tra Pontebba e Ugovizza, direzione nord Tarvisio. L'incendio sulla 1 tra il nodo Cerra Fragola e Villa di Terno Pomigliano, lo segnaliamo ancora al chilometro 746-500, brucia la scarpata. Attenzione perché c'è fumo, ovviamente visibilità non ottimale. Migliore invece al nord, al confine con la Svizzera, la situazione in A9, ora tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera abbiamo 2 km di coda.
1: Bentornati a Pedalando l'Italia qui su Raiso Radio, e con noi Leonardo Coradini, cicloviaggiatore trentino, fondatore di Life in Travel. Allora Leonardo, tu tra l'altro sei trentino, no? Tra i territori italiani più avanti sulla ciclabilità e sul cicloturismo. Che cosa ha funzionato lì sin da subito?
2: Sì, io sono molto di parte, perché appunto dico sempre che il Trentino è un paradiso per il cicloturismo, ma in effetti lo è, soprattutto perché c'è stata una pianificazione. È vero, contano sicuramente il vantaggio di essere una provincia autonoma e quindi di avere magari qualche soldino in più, no? E quello conta, però conta soprattutto la pianificazione. Qua in Trentino esiste, per dire, nella provincia un ufficio dedicato alle piste ciclopedonali da tantissimi anni ormai, e quindi oltre a sviluppare percorsi e a realizzare infrastrutture, c'è anche quello che è fondamentale secondo me, che è una manutenzione costante di questi stessi percorsi. Quindi la programmazione secondo me è quello che ha fatto la differenza negli anni. Poi sicuramente il vantaggio di essere vicini a Austria e Germania, quello è stato un vantaggio geografico indubbio per noi.
1: Leonardo, tra i tuoi viaggi memorabili c'è la traversata dell'Italia da nord a sud, partita in inverno, durata più di un anno, e insomma, che Italia hai incontrato lungo quella strada?
2: Sì, è stato un viaggio veramente memorabile. Ho incontrato un'Italia sicuramente diversa, no? Da nord a sud siamo meravigliosi perché siamo diversi noi italiani, e quindi certamente un'Italia che dalle Alpi fino al mare del sud è un'Italia che ti regala un sacco di territori differenti e anche persone differenti, caratteri differenti, e quindi questo era il bello, è stato il bello. E poi ho incontrato anche un'Italia che ha voglia di sviluppare itinerari e percorsi cicloturistici. Ne abbiamo incontrati, ne abbiamo pedalati tantissimi. Forse il difetto che ancora c'è qua da noi in Italia è un po' il frazionamento, no, di questi percorsi, che sono segnalati, ma sono segnalati ognuno a modo suo, ognuno a modo proprio. Quindi se uno volesse farsi un viaggio per l'Italia interamente su un unico percorso, farebbe ancora tuttora un po' fatica. Però stiamo veramente migliorando anche noi da quel punto di vista. Finalmente abbiamo capito che il cicloturismo può essere un motore economico importante.
1: Che cosa è cambiato invece nell'accoglienza? Ad esempio, quando 30 anni fa andavi e arrivavi in un borgo, molto spesso potevi sembrare un astronauta, mi avevi detto anche tra l'altro, no? Invece oggi cosa è cambiato davvero? Cosa trovi, ecco, sulla strada?
2: Sì, è cambiato tantissimo da quando ho iniziato io. Appunto, come dici tu, all'inizio eravamo in pochi a pedalare e spesso volentieri magari anche disorganizzati, e la gente ci vedeva come degli extraterrestri o degli astronauti sbarcati sulla Luna. Invece adesso ormai la gente si è abituata a vedere gente che pedala, gente che fa fatica in bicicletta, magari gente con le borse. Quindi sicuramente questa cosa ha aiutato anche a sviluppare l'accoglienza, i bike hotel, le strutture eccetera eccetera, e a migliorarla, perché in realtà basta veramente poco per soddisfare noi cicloturisti, no? Basta qualche accorgimento, qualche dettaglio, e piano piano ci stiamo arrivando.
1: Ecco, oggi, come dicevamo, insomma, partire è comunque più facile, anche perché ci sono tracce, applicazioni, informazioni, strutture, servizi. Forse si rischia di perdere un po' quel fascino dell'imprevisto, oppure c'è comunque l'imprevisto?
2: Secondo me l'imprevisto è fondamentale in un viaggio, che sia in bici o che sia in qualsiasi tipologia, una qualsiasi tipologia di viaggio. L'imprevisto è quello che poi alla fine si ricorda e si racconta con più piacere, no? Dopo un viaggio. E quindi ci vuole una sorta di equilibrio tra organizzazione, per non partire troppo all'avventura, e lasciare spazio a questa avventura. Quindi l'equilibrio è fondamentale. Un po' di organizzazione va bene, ma troppa rovina un po' il gusto dell'esplorazione.
1: Allora parliamo di quel po' di organizzazione. Quali sono le cose che una persona deve valutare davvero prima di partire per un viaggio in bicicletta?
2: Ma allora, ormai i viaggi in bici sono veramente variegati. Io parlo di cicloturismi più che di cicloturismo ormai, no? Quindi c'è, sì, chi parte con la mountain bike, con la bici da corsa, con la bici da viaggio. E quindi ciò che è da valutare veramente non è tanto l'attrezzatura o la bicicletta, quanto la tipologia di viaggiatore che si è. Quindi capire prima che tipo di viaggiatore si è, e dopo si può pensare a quali attrezzature, quali bici acquistare, eccetera eccetera. Mi piace di più stare sulla strada, andrò a comprare una bici da strada. Mi piace di più stare off-road, comprerò una bici un po' più dedicata all'off-road. Prima di tutto bisogna ragionare su se stessi e poi partire per decidere tutto quello che c'è da acquistare e da investire.
1: Ecco, chiudiamo con chi, come insomma tanti di noi, sogna di partire ma rimanda sempre perché pensa di non essere abbastanza allenato, di non essere abbastanza esperto, attrezzato. Ecco, ci dai un primo passo per iniziare davvero a viaggiare in bicicletta?
2: Secondo me l'importante è partire. Il primo passo da fare è quello proprio di partire, magari non da un viaggio straordinario o lunghissimo, magari fare un weekend, un paio di giorni, dormire una notte fuori, utilizzare i mezzi che si hanno prima di tutto, senza dover stare a cercare di dover dire ok, devo investire un sacco di soldi per poter partire. Utilizzare quello che si ha, la bici che si ha in cantina o le borse che si prendono da un amico, in prestito da un amico. Provare, e appena si prova secondo me ci si innamora subito della modalità di viaggio che è il viaggio in bicicletta, perché ti mette a contatto col territorio, con le persone, e questo è meraviglioso. E quindi questo è il mio consiglio principale: provarci, perché ne vale la pena.
1: Grazie a Leonardo Coradini per essere stato con noi, per averci portato dentro il viaggio in bicicletta con concretezza, direi.
2: Grazie mille a voi, buon pomeriggio a tutti.
1: Domenica prossima chiuderemo questo viaggio con un bilancio più ampio sulla bicicletta, sul cicloturismo, sulla sicurezza, sul futuro della mobilità dolce in Italia. Io sono Tiziana Iannarelli, regia c'è Gianni Grimaldi, ci riascoltate su RaiPlay Sound, perché come dico sempre, l'Italia a piedi in bicicletta è ancora più bella. A domenica. Yes.

con Serena Brancale. Siamo arrivati alle 14:19 minuti. Salutiamo Tiziana Iannarelli che tornerà puntuale domenica prossima alle 14. Salutiamo anche in regia Gianni Grimaldi. Intanto andiamo un po' a vedere le ultime notizie che arrivano da Catania, dalla tangenziale a San Giorgio verso Catania Centro. Abbiamo rallentamenti per un incidente sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa a Buscate Cuggiono verso il terminal 1 dell'aeroporto. Ci sono rallentamenti e questi sono appunto dovuti alla presenza di materiali dispersi, quindi ovviamente attenzione. Vorrei fare un saluto degli amici a Maria, Rosaria e Corrado che rientrano dal bellissimo matrimonio del figlio a Bologna. Il matrimonio è durato 3 giorni, quindi una bellissima festa. Quindi buon rientro, immagino con tante belle foto sicuramente, ma insomma immagini, quelle che poi rimangono più impresse sono quelle interiori che ci portiamo così dietro e che ogni tanto sfogliamo così con la nostra testa. Ringrazio anche Marco che ci segue anche lui da Bologna in questo momento, tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo qui al 348 103 10 10. Luisa ci chiede notizie dell'A23, sì, rivediamo la situazione perché lì c'è traffico veramente molto molto intenso verso Tarvisio, le code sono sempre di circa 10 km tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio, la ragione è soltanto il traffico. Sempre sulla 23 tra Udine Sud e Gemonosoppo verso nord Tarvisio abbiamo rallentamenti, qui c'è un mezzo fermo in panna.

0: e dove andate quest'estate?
1: In Trentino, con i bambini.
0: Ah, vi piace camminare?
1: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
2: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
3: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Rai Su Radio.

E questi sono i coccodrilli di Samuele Bersani. Statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, rallentamenti per materiali dispersi in prossimità di Buscate Cugiono in direzione del Terminal 1. Sulla tangenziale ovest di Milano code a tratti tra la 7 e 7 Milanese verso la 8, sulla est di Milano 2 km per incidente tra Cernusco sul Naviglio e la barriera di Agrate Brianza in direzione di Lecco. Statale 146 di Chianciano, rallentamenti per incidente a Torrita di Siena in entrambe le direzioni, mentre sulla statale Trebis Tiberina abbiamo rallentamenti dopo lo svincolo per Santa Lucia in direzione del raccordo Viterbo Terni, raccordo Salerno Avellino a Serino verso il raccordo di Salerno. Abbiamo code per traffico a Catania sulla tangenziale, a San Giorgio in direzione Catania Centro, anche qui rallentamenti, anche questi sono per incidente.

14:37 minuti, destinazione pomeriggio, il contenitore pomeridiano che vi accompagna appunto nei pomeriggi della settimana e del fine settimana con una programmazione ovviamente diversa. Allora vediamo un po' le ultime notizie per chi da poco si è messo al nostro ascolto qui su Isoradio, mentre vedevo le immagini di una folla oceanica che ha assistito alla veglia di preghiera presieduta a Madrid da Papa Leone XIV, insomma tanti giovani con i quali ha direttamente parlato, ma una partecipazione enorme di popolo appunto a questo viaggio spagnolo del Papa. Allora torniamo in autostrada, le notizie vengono soprattutto da zone di confine in questo momento. Sulla 9 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera 4 km di coda, sulla 22 tra il confine e il Brennero verso sud Modena 6 km, mentre in direzione nord tra Bolzano Nord e il confine abbiamo rallentamenti anche tra Rovereto Nord e Ignaura, sempre verso il Brennero. Sulla 23 tra Udine Sud e Giomono Soppo verso Tarvisio rallentamenti per traffico, e poi le lunghe code tra Pontebba e Ugovizza direzione nord Tarvisio sono circa 10 km di coda.

14:44 minuti, buona domenica pomeriggio a tutti, buon viaggio. Stanno per partire il Gran Premio di Monte Carlo alle 15, anche la finale del Roland Garros tra Zverev e il nostro Flavio Cobolli, quindi due grandi avvenimenti sportivi dei quali parlavamo poco fa. Vi terremo aggiornati nel corso della nostra programmazione, ma ovviamente come sempre aggiorniamo la situazione traffico, perché c'è una novità, ci porta sulla Roma-Napoli in A1 tra Ponte Corvo e Ceprano, direzione nord Milano. Dobbiamo segnalare un incidente appena avvenuto al chilometro 647, c'è un'auto ribaltata, quindi attenzione per chi sopraggiunge. Siamo in A1 tra Ponte Corvo e Ceprano, direzione nord Roma. Sempre in A1 più a sud, tra il nodo Cerra Fragola e Villa di Terno Pomigliano, segnaliamo un incendio al chilometro 746-500, qui brucia la scarpata, per questo motivo il fumo. Mentre in A4 alla barriera di Milano Est, direzione Milano, segnaliamo code per traffico intenso. Tra poco torneremo anche a collegarci con il villaggio dell'Arma, con Villa Borghese, ultima giornata di questa grande festa che è partita giovedì e che appunto arriva fino ad oggi. Tra poco ci collegheremo durante destinazione pomeriggio con Margherita Bass e con Davide Santirocchi, che ci racconteranno questa ultima giornata, gli ospiti, le partecipazioni, ma anche la tanta gente, tanti romani e non romani, molti turisti che stanno appunto visitando in questo momento il villaggio dell'Arma dei Carabinieri.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Rolls Royce, ecco. Sì,
2: io sono arrivata in Rolls Royce.
1: Sì, io...
2: con Achille.
1: Ah, è perché con Achille addirittura, sì. Vedi che
2: mi aspetta fuori.
1: Che notizie che ti aspetta addirittura, vero?
2: Sì, quando fino finisco il turno, sì.
1: Quando finisci il turno? Bene, queste sono delle
2: scoop.
1: Sì, avete parlato di musica.
2: Ma certo.
1: Ti avrà parlato dei suoi nuovi progetti.
2: Sì, ma poi è stato qui anche lo scorso anno, no? Mi sembra. Sì, sì.
1: Magari torna. E lì ho capito quando Achille Lauro è venuto qui da noi, ho capito la popolarità di Achille,
2: sì.
1: Perché ho visto qui proprio nei nostri studi venire persone anche dalle altre redazioni, giornale radio e delle giornali,
2: giovani e meno giovani,
1: tante persone che lo aspettavano,
2: mamme, figlie, nonne,
1: esatto, sì. E lì ho capito che è un personaggio realmente molto più di quello che pensassi,
2: sì. Sì.
1: Mi sono veramente non ricreduto, ma ho preso coscienza di quanto questo artista rappresenta in questo momento. In effetti uno dei personaggi proprio più in vista a livello anche di divismo, un termine che non si usa più troppo.
2: Sì, anche se a lui non credo.
1: No,
2: che
1: lui
2: piaccia.
1: Non è, no, no, sì, però sì, le reazioni della gente.
2: Ah, sì,

0: anzi prendeteci sul serio quando parliamo di traffico.
1: Di traffico, per il resto così, con le pinze.
0: Per il resto fate un, non so, levate un 90% di quello che diciamo. Alessio Caranzetti in console, Roberto Fragomeno, vi salutiamo, vi ringraziamo per l'ascolto, questo dice il manuale, no, del conduttore.
1: Sì.
0: Vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto.
1: Beh,
0: vi auguro
1: giusto.
0: Un buon proseguimento, sì, di trasmissione, sì, con la voce di Giusy Panara.
1: Rimanete con noi.
0: Abbiamo fatto proprio quello che è il manuale, scritto sul manuale, ancora nessuno ha scritto, potremmo... No,
1: è tradizione, meglio. Dai.
0: Tradizione
1: orale
0: tramandata. Bene, grazie ancora, buona domenica, buon viaggio con Giusy, a domani.

Yeah, alle 15 in punto su Raiso Radio in questa domenica pomeriggio, 7 giugno 2026, dopo Roberto Fragomeno, Giusy Panara con voi per le prossime tre ore insieme ad Alessio Caranzetti che si occupa della parte tecnica, anzi no, è Teodoro che se ne occupa, Jacopo. Con noi sarete per le prossime ore, informazioni sul traffico innanzitutto, informazioni di vario genere e poi ottima musica, come sapete, in questa domenica pomeriggio. Allora, parto dalla Torino-Trieste perché a Milano-Est verso Milano ci sono code per l'attraversamento della dogana sulla 9, la lineate Como-Chiasso, tra Como-Centro e Chiasso verso la Svizzera, 4 km, 6 km invece traffico in A22, confine di Stato Brennero verso Modena, rallentamenti Bolzano-Nord, confine di Stato verso il Brennero, un tratto di più di 77 km, altri rallentamenti per un tratto di più di 50 km tra il 157 e il 9, il 101 e 8, siamo tra Rovereto Nord e Degnaora, direzione Brennero. Traffico e rallentamenti anche sulla 23, la Palmanova Tarvisio, tra Udine Sud e Gemona Osopo, direzione Nord, code a tratti tra Carni e Pontebba, direzione Tarvisio, traffico congestionato e 10 km di coda tra Pontebba e Dugovizza, direzione Tarvisio. Code poi all'uscita di Pontebba dalla A4, incidente in autosole, ci sono code tra Ponte Corvo e Ceprano in direzione Roma, un'auto ribaltata. Sulla Caserta Salerno si muovono pedoni all'uscita di Nola in entrambe le direzioni.

0: Per la giornata mondiale dell'ambiente, dal 4 al 7 giugno a Roma, il villaggio Arma, per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, sicuramente Isoradio, per la giornata mondiale dell'ambiente.
1: E noi siamo lì con Davide Santirocchi e Margherita Basso, buon pomeriggio ragazzi.
2: Buon pomeriggio Giusy, allora come promesso sono arrivato a cavallo, è stato anche facile parcheggiarlo, siamo in questo splendido luogo in una giornata veramente sensazionale dal punto di vista meteorologico, forse un filo troppo calda ma si sta davvero benissimo, siamo a Villa Borghese ed è appunto questo villaggio dell'Arma che stiamo un po' così in questi giorni raccontando agli amici che viaggiano e questo pomeriggio siamo con il luogotenente Claudio Corda che è il commissario, anzi il comandante della stazione di Piazza Bologna a Roma, ben arrivato su Rai Isoradio.
3: Grazie della vostra ospitalità.
2: Allora, questa fiamma che da oltre due secoli e 12 giorni e 12 anni sta proteggendo, accompagnando e in qualche modo seguendo la storia di questo paese.
3: Eh sì, è una fiamma che arde, evidentemente arde, che ci accompagna in tutte le attività quotidiane, che ci mette in continua discussione, ci mette alla prova tutti i giorni, ci mette a confronto con i cittadini.
2: Cittadini che spesso vengono truffati. Allora, ci sono tanti reati, però questo delle truffe, soprattutto a persone fragili, di solito gli anziani, è una delle cose che veramente ci dà da pensare e ci fa rabbia, perché insomma sono persone che hanno raggiunto un momento della loro vita in cui dovrebbero essere accudite e coccolate, invece vengono puntualmente prese di mira per le truffe. Quando si presenta a casa qualcuno che dice sono il carabiniere tal dei tali, ma magari non ha la divisa.
3: Ecco, vedo che se ne è sentito parlare, sì. Sono reati subdoli che vanno a toccare la sensibilità delle persone, vanno nell'intimità delle persone e attaccano quelle fragilità che sono tipiche delle persone anziane. Noi dobbiamo ricordare che la nostra società è una società che va verso un invecchiamento continuo e questo comporta il considerare che i giovani sono impegnati al lavoro, non solo i giovani sono impegnati al lavoro e le persone anziane rimangono sempre più sole, sempre più fragili e per questo anche più vulnerabili. È lì che vanno a colpire le persone che fanno un mestiere l'opposto del nostro mestiere, per intenderci i truffatori. E agiscono con modi subdoli, agiscono in modi diversi, lo fanno telefonicamente, lo fanno online mediante diciamo dei sistemi informatici anche sofisticati e da questo bisogna in qualche modo proteggersi.
2: Cosa possiamo dire per far in modo che le persone più o meno siano attrezzate per questo tipo di situazioni che possono capitare anche il nostro zio, nostro nonno, insomma, certo, tutti quelli che conosciamo e che arrivata ad una certa età sono diciamo meno smart, diremmo noi, no? Meno pronti ad affrontare qualcosa che viene riconosciuta come tale, cioè una truffa.
3: Possiamo dire tante cose, però per farlo bisogna forse selezionare un po' anche il tipo di truffa, no? Ipotizziamo di avere a che fare con i truffatori che raggiungono le persone a proprio domicilio. Come lo fanno? Lo fanno facendo delle telefonate. Guardate bene, sono telefonate che non è che vengono studiate mesi prima, non hanno tempo i truffatori di studiare tanto per raggiungere la vittima. Hanno bisogno di raggiungerla subito, di essere efficaci e di raggiungere subito il loro obiettivo, che è quello di portare via tutto quello che ha e prima possibile, come dicevamo. Per cui lo fanno attraverso ad esempio l'elenco delle pagine bianche. Noi abbiamo scoperto in alcune perquisizioni che sono state fatte recentemente a Napoli che hanno delle pagine bianche, addirittura quelle cartacee strappate, perché si sono evoluti e hanno capito che se noi facciamo degli accertamenti sulle pagine bianche online scopriamo anche da dove proveniva la ricerca di quel nominativo. Per cui dice cerchiamo di usare metodi un po' più datati, andiamo ad utilizzare le pagine bianche, quelle cartacee, e spuntano uno a uno i cognomi mentre chiamano le vittime. Ecco, questo lo fanno per raggiungere le persone a casa. E chi è che ha il numero ormai fisso a casa? Sono prevalentemente le persone anziane che ancora legate alle vecchie abitudini, ormai un numero fisso a noi giovani diciamo è meno comune averlo, no? E quindi non ce l'abbiamo, ce l'hanno loro. quindi interloquiscono con queste persone e appena trovano qualcuno che dà un po' di spazio all'interlocuzione, chiaramente trovano terreno fertile per portare a compimento la loro truffa.
2: E poi le scuse sono molteplici: suo nipote ha avuto un incidente o è stato appunto coinvolto in un incidente, l'avvocato ha detto che bisogna portare una somma di denaro. Tutto assolutamente falso. Intanto, se avete un telefono fisso e qualcuno vi chiama, immaginando appunto una situazione di questo tipo appena descritta dal comandante Corda, voi sapete che non è quella la strada, non è quella la cosa giusta che in qualche modo può essere una comunicazione ufficiale, perché le comunicazioni ufficiali avvengono per mezzo, per esempio in casi gravi, di mandati oppure di convocazioni, ma sono convocazioni che arrivano con una raccomandata.
3: Sì, questo è vero. È anche vero che i carabinieri agiscono molte volte in termini pratici, quindi non si può escludere che un carabiniere abbia bisogno di contattarvi e lo faccia anche in termini speditivi, raggiungendovi presso la vostra abitazione. Ma lo fanno in uniforme, hanno quindi un uniforme perfettamente riconoscibile, hanno la loro macchina d'istituto, si presentano, e quando doveste avere dei dubbi, qualcuno dovesse avere dei dubbi, la cosa giusta da fare è chiamare il 112 o dei carabinieri alla porta. Beh, se sono carabinieri pazienteranno e anzi saranno felici di aver fatto questo, come si dice all'inglese, questo controllo per verificare la genuinità di quella presenza a casa. Per il resto, se fossero dei truffatori, evidentemente scapperebbero, perché di fronte all'intervento di una pattuglia vera dei carabinieri non immagino non vogliano essere arrestati. Ecco perché questa sarebbe la loro fine.
2: Luogotenente ci ha dato la soluzione. Allora, in quei casi in cui c'è un dubbio che potrebbero in qualche modo essere appunto dei veri carabinieri, 112, un piccolo check e siamo tranquilli.
3: È proprio così.
2: Che quello che facciamo è qualcosa che non va fuori dalle righe e che ci può mettere in difficoltà. Speriamo di essere stati utili a quelli che, magari ascoltando questo programma, racconteranno al nonno, allo zio, al papà come va fatta.
3: Ma io confido che queste informazioni che vengono veicolate ricorrentemente con tutte le iniziative che facciamo, utili lo siano davvero. Fare un esempio rispetto all'utilità, io mi legherei al concetto di prevenzione, no? Voi sapete tutti che i carabinieri, la polizia, insomma le forze dell'ordine in genere, svolgono almeno due compiti, ce ne sono tanti altri, ma due principali: uno è la prevenzione e l'altro è la repressione. Sulla repressione c'è poco da dire, capiamo tutti che prendere un ladro, arrestarlo, equivale ad aver arrestato un omino che fa un numerino, per cui a fine anno noi contiamo quante persone sono state arrestate e abbiamo scoperto quanto siamo stati bravi. La prevenzione invece è più complicata da misurare, è come un atto di fede, no? Bisogna credere in quello che si fa prima, quando lo facciamo noi, e in quello che si vede fare o che si sente dire facciano le forze dell'ordine, quindi anche i carabinieri. Ecco perché noi contiamo molto su queste iniziative: parlare alla gente, raccontare come mettersi in guardia, come mettersi in protezione, pensiamo che possa essere utile. E con un atto di fede va a finire che qualcosa funziona davvero.
2: Grazie al luogotenente Claudio Corda, comandante della stazione di Piazza Bologna di Roma, e in bocca al lupo per questa giornata che avrà un epilogo a cui noi parteciperemo, perché c'è la banda dei carabinieri, quindi non vi anticipiamo nulla, però ci sono ancora cose molto molto interessanti da vivere. La linea torna a Roma. Ciao Giusy.
1: Grazie a tutti. Davide, grazie al comandante, prossimo appuntamento tra poco di nuovo. Torno ancora in strada perché in A9 ci sono 4 km di coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, e poi le code sono di 10 km in A23 Pontebba-Ugovizza direzione nord.

Novità per Malika Ayane, una possibilità, ci chiedete notizie dalla 1, siamo in coda, il traffico è fortemente compromesso da questo incidente tra Ponte Corvo e Ceprano direzione Roma, un'auto ribaltata, sono 3 i chilometri di coda. 2 chilometri in A22 sempre per incidente, Rovereto Nord, Trento Sud direzione Brennero. Altra situazione riguarda sempre sulla 22 il tratto confine di Stato Brennero verso Modena, a 6 km di coda, rallentamenti Bolzano Nord, confine di Stato verso il Brennero e anche tra Trento Sud e Degnaora, direzione Brennero. Andiamo anche sulla 5, qui un incidente a Torino Nord verso Torino, in A4 incidente tra l'allacciamento A4 a 57 est tangenziale di Mestre e Melo Roncade verso Trieste, incidente sulla Parma La Spezia e qui siamo all'altezza della 1 in direzione Parma.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Rai su Radio.

Umberto Tozzi con Tu, non parliamo di Tu, ma di un altro grandissimo successo di Umberto Tozzi, che è Gloria. Sapete che ci sarà un musical e ha un volto Gloria, Valeria Mancini che l'ha in persona. Le musiche sono di Umberto Tozzi, dal 22 di ottobre fino al 1 novembre 2026 ci sarà il debutto al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Gloria, il musical, il primo musical che celebra l'iconico repertorio di uno degli artisti italiani più conosciuti e amati al mondo, Tozzi, appunto, che ne firma anche la direzione musicale. È una storia originale, costruita sulle note dei suoi più grandi successi, diventano il motore narrativo di uno spettacolo capace di parlare ad un pubblico multigenerazionale. Vincenzo Sinopoli l'ha scritto con Andrea Maia e Torni Fornari, che ne firmano anche la regia, le coreografie di Laura Ruocco e Giulio Benvenuti, le orchestrazioni di Lapo Consortini. Questo musical prende vita e diventa appunto Gloria protagonista di questo musical dopo 50 anni di carriera costellata di successi in Italia e nel mondo. Pensate, 80 milioni di dischi venduti, oltre 2000 concerti e più di 300 brani incisi. Gloria interpretata da Valeria Mancini, una giovane donna talentuosa e determinata con un grande sogno: diventare una cantante. E allora dal prossimo 23 ottobre fino al 1 novembre il debutto al Teatro degli Arcimboldi con Gloria di Umberto Tozzi. Allora torniamo ancora in strada, in A1 sono 3 i chilometri di coda per incidente, un'auto ribaltata, Ponte Corvo Ceprano, direzione Roma.

Flamenco Paranoia Samurai J alle 15:35 minuti. Riprendiamo il nostro viaggio. Ci sono diverse novità, intanto dalla Brescia-Padova, le code a tratti tra Peschiera e Sirmione, direzione Milano. Sulla A21 un incidente poco dopo Alessandria Ovest, direzione Torino. Statale 162 della Valle Caudina, incidente e rallentamenti 5 km dopo Fratta Maggiore in direzione Lago di Patria. Incidente anche sulla Parma-La Spezia, 4 km dopo l'allacciamento alla 1 direzione Parma. Incidente sulla Venezia-Belluno tra allacciamento a 4 a 57 est tangenziale di Mestre e Meolo-Roncade direzione Trieste. Incidente alla barriera di Torino Nord, qui siamo sulla A5. Le code in A4 a Milano Est verso Milano, tra Busalla e Genova Bolzaneto verso Genova per un mezzo fermo in A7, per l'attraversamento della Dogana sulla A9 tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera 3 km, altro mezzo fermo in A10 genera code tra Genova Aeroporto e Genova Pegli verso Ventimiglia. Poi il traffico in A14, rallentamenti tra Bologna, Borgo Panigale e l'Autosole verso nord, tra la diramazione Ravenna e Bologna San Lazzaro verso Bologna, e sulla 22, 6 km tra il confine di Stato e Brennero verso Modena, tra Bolzano Nord e confine di Stato verso il Brennero rallentamenti, tra Trento Sud e Degnaura verso il Brennero rallentamenti, 6 km per incidente tra Rovereto Nord e Trento Sud direzione Brennero. Anche in A23 traffico molto intenso, le code a tratti tra Carnia e Pontebba direzione nord, 10 km tra Pontebba e Dugovizza direzione nord e all'uscita di Pontebba per chi proviene dalla A4. Le code per incidente in autosole, siamo tra Pontecorvo e Ceprano, 3 km verso Roma.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è... MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
5: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Rai Radio.

Alle 15:45 minuti parliamo del Papa che in queste ore è a Madrid, ma presto, il 4 luglio prossimo, sarà a Lampedusa e quindi questa isola meravigliosa si è trasformata in un cantiere a cielo aperto proprio in attesa del Papa. Sono in fase di ultimazione i lavori per la nuova segnaletica orizzontale. La prossima settimana inizieranno le opere per riasfaltare dal molo fino al lungomare Luigi Rizzo, ma anche le vie stazione e delle grotte dall'uscita dell'aeroporto e un pezzo di via Anfossi saranno appunto ristrutturate, in qualche modo rimesse a posto. Faremo lavori di ripristino e messa in sicurezza del molo dove attracca il traghetto, rifaremo il poggia portellone, riprenderemo la pavimentazione del porto, disposta anche la chiusura temporanea del molo, spiega il sindaco Filippo Mannino. Ma c'è una novità: abbiamo ottenuto il nulla osta per riaprire Cala Pisana e il disservizio sarà minore. Le navi potranno attraccare infatti qui. Mannino ha ringraziato anche il presidente della regione siciliana Schifani e gli assessori regionali che si sono messi a disposizione con consistenti fondi economici che ci consentiranno di accogliere il Santo Padre. Questo riporta un'agenzia di qualche minuto fa, un'ANSA. Attenzione se siete in viaggio sulla 14 Adriatica, perché è avvenuto da poco un incidente. Ci sono rallentamenti e code, ma non per incidente ma per il traffico. Siamo tra Bologna, Borgo Panigale, la 1 direzione nord, i rallentamenti tra la diramazione Ravenna e Bologna San Lazzaro verso nord. Attenzione in A10 perché c'è un'auto ferma che sta provocando code tra Genova Aeroporto e Genova Pegli verso Ventimiglia.

0: Per la giornata mondiale dell'ambiente, dal 4 al 7 giugno a Roma, il villaggio Arma. Per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, sicuramente Isoradio, per la giornata mondiale dell'ambiente.
1: Davide Santirocchi è ancora da Villa Borghese.
2: Sì, siamo qui a goderci questa festa dell'Arma e questa volta siamo con due importanti membri del gruppo sportivo dei Carabinieri. C'è con noi Pamela Bodei, carabiniere della sezione arti marziali e fa e pratica karate. Ben arrivata su Rai Isoradio.
3: Grazie, grazie mille per l'invito, è un piacere essere qui.
2: Giovanissima ma già agguerritissima con le arti marziali. E insieme a lei c'è anche Simone Marino, che è un carabiniere scelto. Un certo peso la sua carriera ha già, perché è un vice campione del mondo di karate, quindi insomma ben arrivato su Rai Isoradio.
4: Grazie a tutti, ciao a tutti.
2: Capisci Giusy che la situazione è molto molto tranquilla.
1: Sì.
2: Abbiamo provato anche un mawashi, che è il famoso calcio volante.
1: Sì.
2: Sono caduto ovviamente.
1: Per scherzo però.
2: Per scherzo ovviamente, ma insomma, loro si prestano. Allora, carissima Pamela, come hai deciso di diventare carabiniere nonostante tu fossi attrezzatissima per fare la sportiva e basta?
3: Certo, allora è sempre stato un grande sogno entrare a far parte dell'Arma dei Carabinieri. È una passione, il karate è una passione fin da quando ero piccola e diciamo sono riuscita a realizzare questo grande sogno, entrare nell'Arma dei Carabinieri e poter servire il paese in maniera diversa rispetto ai nostri colleghi, perché comunque continuiamo quello che è la nostra passione.
2: Ecco, questa è la formula, la passione, perché chiamarlo mestiere credo sia riduttivo. Il fatto di essere carabiniere è proprio essere carabiniere, ha qualcosa di differente da altri mestieri, e in più appunto c'è questo gioco con una passione, un'altra passione, che è appunto quella dello sport e del karate. Per te Simone, com'è stata la scelta? Quando hai deciso di entrare nell'Arma, già eri un quotato karateka?
4: Allora, no, io mi collego chiaramente a Pamela. Io anche, nel senso, era una grande passione, il karate nasce come una grande passione, insomma lo sport a prescindere, ma nel nostro caso il karate. E io sì, ero già campione d'Europa prima di entrare nell'Arma, quindi è stato più il piacere di

0: prestigio, è molto bella per noi, per l'estero, per l'Italia, quindi è un valore aggiunto sia professionale che anche come, insomma, questione di una sensazione di appartenenza all'arma e all'Italia.
1: Arma e Italia, indissolubilmente unite queste due parole. L'arma che oggi appunto festeggia questo 212esimo dalla fondazione, numeri veramente importanti, e con appunto giovani che sono il futuro dell'arma. In questo momento state anche facendo cose importanti, parliamo del gruppo sportivo, perché insomma l'arma ha talmente così tante cose, no? E così tante sezioni, così tanti appunto carabinieri che in qualche modo stanno dietro a tutte le cose importanti. Prima abbiamo parlato di truffe, ovviamente parliamo anche di sicurezza stradale, di mille controlli che fate per la sicurezza dei cittadini, e poi c'è questo risvolto sportivo in particolare per voi. Quali sono le prossime tappe, Pamela?
2: La prossima gara sarà settimana prossima, una Premier League, che è un circuito a tappe, un circuito mondiale a tappe. Ci sarà l'ultima tappa a Rabat, e quindi fateci tutti un grande in bocca al lupo per questa prossima tappa.
1: E ci sarai anche tu, Simone?
0: Sì, sì, assolutamente, l'ultima gara, quindi vogliamo chiudere la stagione nel migliore dei modi, ecco.
1: Poi quando ci si riposa dalle fatiche sportive...
0: Non ci si riposa mai.
1: Si rimane carabinieri comunque, quindi bisogna comunque... No, non è che andare in vacanza.
0: Assolutamente.
1: Ti troveremo sulle strade a fermarci a fare un controllo?
0: Allora, noi...
1: Patente il libretto.
0: No, quello è impossibile. Però noi ci troverai sicuramente in palestra ad allenarci, perché noi svolgiamo prettamente servizio in allenamento e manifestazioni pesi. Tra l'altro noi tra poco faremo un'esibizione qui, quindi se ci volete venire a vedere noi vi aspettiamo qui a Villa Borghese. Insomma, noi tra poco faremo una manifestazione, un'esibizione di karate. Qualcuno se si vuole avvicinare a questo mondo vi aspettiamo numerosi, ecco.
1: Lo diciamo perché io proverò il mawashi, il famoso mawashi. Grazie a Pamela Bodei, carabiniere e karateka, il futuro nel gruppo sportivo dei carabinieri, e grazie anche a Simone Marino, che è invece il presente ma anche il futuro, perché anche tu non è che mi sembri molto anziano. Quanti anni hai?
0: 29.
1: Pamela?
2: E io 24.
1: È stato un piacere avervi in viaggio con noi.
0: Piacere nostro, grazie mille, veramente.
2: Grazie mille.
1: La linea torna a Roma.
3: Che belli ospiti che hai, Davide, salutaceli, un grande in bocca al lupo anche da Rai Radio, naturalmente. Grazie, a più tardi.

0: something I want to talk about.
1: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
2: E per noi c'è Paolo Petrucci, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi. Allora, in città traffico scorrevole, chiusure in corso però nell'area del Circo Massimo per il concerto di questa sera di Cesare Cremonini, in particolare deviazioni interessano via dei Cerchi, Porta Capena e piazzale Ugo La Malfa. Dalle 22 è prevista la chiusura della stazione Circo Massimo della metro B sino al termine del servizio. Poi un corteo da piazza Mastai a Trastevere sta raggiungendo piazza Navona lungo viale Trastevere, Ponte Garibaldi, via Merulana, corso Vittorio, corso Rinascimento, traffico deviato. Infine una processione da piazza San Giovanni sta raggiungendo Santa Croce in Gerusalemme lungo viale Carlo Felice, traffico deviato. È tutto, vi restituiamo la linea.
1: Raiso Radio, traffico e viabilità.
4: Per la giornata mondiale dell'ambiente, dal 4 al 7 giugno a Roma, il Villaggio Arma, per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, in diretta su Raiso Radio. Stand, dimostrazioni operative e contenuti speciali, presenti tutti i reparti specializzati. Villaggio Arma, tra Viale delle Magnolie e Piazzale dei Martiri fino al Pincio. Ingresso gratuito. Sicuramente Iso Radio, per la giornata mondiale dell'ambiente.

uscita dalla via Pontina è venuto un incidente, i rallentamenti sono tra via di Decima e Mostacciano direzione Roma, code a tratti per 3 km per lavori tra Peschiera e Sirmione in direzione di Milano. Poi sulla tangenziale di Napoli un incidente tra Vomero e Camaldoli verso la diramazione Capodichino per un mezzo fermo sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina verso Firenze, rallentamenti. Incidente sull'Adriatica tra Fano e Marotta verso Ancona, traffico congestionato e 3 km di coda in autosole tra Ponte Corvo e Ceprano verso Roma, rallentamenti tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna. Sulla 23 all'uscita di Pontebba dalla 4 code, 10 km tra Pontebba ed Ugovizia a direzione nord, code a tratti tra Carnia e Pontebba a direzione nord. Incidente sulla 27 tra il bivio statale 51 a 27 lo svincolo di Belluno verso Venezia. Sulla 22 del Brennero per incidente 6 km di coda tra Rovereto Nord e Trento Sud verso il Brennero, rallentamenti tra Trento Sud e Degnaura verso il Brennero, rallentamenti tra Bolzano Nord e il confine di Stato verso il Brennero, 6 km di coda tra confine di Stato e Brennero verso Modena. Sull'Adriatica tra Bologna, Borgo Panigale e l'autosole verso nord code a tratti, rallentamenti in A1 tra il bivio A1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Un mezzo fermo in A10 provoca 2 km di coda tra Genova Aeroporto e Genova Pegli verso Ventimiglia, 3 km invece per l'attraversamento della dogana sulla A9 tra Como Centro e Chiasso direzione Svizzera, e poi sulla A1 tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano code per traffico.

Ne parlavamo ieri, ma torniamo a parlarne anche oggi, perché è uno spettacolo straordinario quello che verrà poi trasmesso da Rai 1 domenica 14 giugno alle 9.40 con la conduzione di Virginia Volpe, questa immensa distesa di bianco che prende vita nel cuore di Torino muovendosi all'unisono al ritmo della danza. I 2000 circa ballerini provenienti da tutta Italia, protagonisti del ballo in bianco, la più grande lezione di danza alla sbarra del mondo, ideata da Roberto Bolle. Ad arricchire la messa in onda, le interviste a personaggi rilevanti della comunità torinese: Leonardo Bonucci, Susanna Egri, Cristina Chiabotto, Pompea Santoro, Arturo Brachetti, Miriam Baldassarri e Beatrice Carbone. Per la prima volta ospitato nel capoluogo piemontese, l'evento ha trasformato la città in un grande palcoscenico a cielo aperto, regalando uno spettacolo appunto di straordinario impatto visivo ed emotivo. Guidati da Roberto Bolle, affiancato dall'étoile del Teatro alla Scala di Milano Nicoletta Manni, giovani e giovanissimi danzatori hanno condiviso un momento unico che celebra la bellezza della danza, la disciplina, la passione, il senso di appartenenza ad una comunità che unisce il paese da nord a sud. E potremo godere di questo spettacolo su Rai 1 domenica 14 giugno alle 9.40.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
2: Under 25, giovani talenti, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Rai su Radio.
6: Salida del vuelo con destino a la

Carol G con Manu Chao, Viajando per porre il mondo, e questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, alle 16:23 minuti su Rai Isoradio. Allora riparto dalla A9, la Lainate Como Chiasso, perché qui per l'attraversamento della dogana sono 3 i chilometri di coda tra Como Centro e Chiasso direzione Svizzera, mentre in A1 tra Parma e Fiorenzuola verso Milano ci sono code a tratti per il traffico. Per un mezzo fermo in A10 le code di 3 chilometri tra la 7 Genova Pegli, direzione Ventimiglia. Traffico e rallentamenti in autosole tra il BV1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Code a tratti sull'Adriatica tra Bologna Borgo Panigale e la 1 direzione Nord. Code anche sul raccordo Casalecchio all'altezza della 1 verso Nord. E poi sulla 22, 6 km verso Modena tra il confine di Stato e Brennero. Tra Bolzano Nord e confine di Stato verso Nord rallentamenti. 6 km per incidente tra Rovereto Nord e Trento Sud verso il Brennero, incidente e code anche sulla Venezia Belluno tra la 27 e Belluno verso Venezia, code a tratti poi sulla 23, traffico molto intenso tra Carnia e Pontebba direzione Nord, 10 km per il traffico congestionato tra Pontebba ed Ugovizza verso Tarvisio, e code anche all'uscita di Pontebba per chi proviene dalla A4.

con Rod Stewart ce ne andiamo a Napoli sulla tangenziale perché è avvenuto un incidente tra Vomero e Camaldoli in direzione est verso la diramazione Capodichino. Traffico intenso e rallentato sulla Firenze-Pisa Nord tra Prato Est e il bivio 11 Firenze Nord direzione Firenze. Incidente sull'Adriatica Fano-Marotta verso Ancona. Traffico congestionato in autosole, le code verso Roma tra Ponte Corvo e Ceprano. Questo tratto è stato teatro di un incidente che è stato risolto, rimangono però delle code. Code per incidente ora invece in autosole, un chilometro verso Firenze tra Arezzo e Valdarno. Code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio 1 variante di Valico in direzione nord Bologna. Traforo del Monte Bianco ora vede code al piazzale Italiano in direzione nord verso Chamonix. In A5 la barriera di Torino, un incidente anche sulla Venezia Trieste tra la tangenziale di Mestre e Meolo Roncade verso Trieste. Incidente anche sulla Parma La Spezia 4 km dopo la 1, l'innesto A1 in direzione di Parma. E poi ancora sulla 21, incidente 3 km dopo Alessandria Ovest verso Torino. Incidente sulla statale 162 della Valle Caudina 5 km dopo Fratta Maggiore, il traffico è rallentato in direzione Lago di Patria. Incidente, rallentamenti sulla via Pontina tra via di Decima e Mostacciano direzione Roma. Sulla Brescia-Padova per lavori code a tratti per 4 km tra Somma Campagna e Sirmione direzione Milano.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Rai Isoradio.

Sempre mirabile questa pioggia di marzo di Mina, riascoltata su Raiso Radio alle 16.44 di questa domenica 7 giugno 2026. Siete in compagnia di Giusy Panara insieme a Jacopo Teodoro che si occupa della parte tecnica e ci state scrivendo in tanti dalla A21, la Torino-Brescia, dove è avvenuto un incidente che sta provocando delle code tra Alessandria Est e Alessandria Ovest, direzione Torino. Code per incidente tra Alessandria Est e Alessandria Ovest verso Torino. Code a tratti anche sulla 32, la Torino-Bardonecchia, ma qui per il traffico tra Susa Autoporto e Chianocco Bussoleno in entrambe le direzioni. Sulla Venezia-Trieste le code per il traffico all'altezza della 23, direzione Tarvisio. Sulla Brescia-Padova code a tratti per lavori 4 km tra Somma Campagna e Sirmione verso Milano. Sulla via Pontina incidente, rallentamenti tra via di Decima e Mostacciano in direzione Roma verso il Grande Raccordo Anulare.

0: Per la giornata mondiale dell'ambiente, dal 4 al 7 giugno a Roma, il Villaggio Arma. Per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri, sicuramente Isoradio. Per la giornata mondiale dell'ambiente.
1: Davide Santirocchi è ancora con noi.
2: Giusy Panara, sono questa volta con babbo e figlio, cioè Giuliano che accompagna Gabriele. Ben arrivato su Rai Isoradio, Giuliano.
3: Grazie, grazie dell'accoglienza.
2: E Gabriele che ci racconta quello che vorrebbe fare da grande. Buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Allora, Giuliano, una bella festa, hai portato tuo figlio, state aspettando immagino il carosello in piazza di Siena, perché quello è il clou in questo momento, sono tanti quelli che si spostano appunto verso questo punto importantissimo di Villa Borghese, dove ci sarà questo spettacolo incredibile. Intanto, perché portare tuo figlio a vedere questa festa dell'arma?
3: Perché mio figlio ha molto entusiasmo quando viene al lavoro con me. Io sto al Dipartimento di Protezione Civile Nazionale e è appassionato di tutte le attività che fanno le forze dell'ordine. Abbiamo già fatto una visita alla manifestazione della Polizia di Stato, si è fatto quella della Protezione Civile l'anno scorso all'Eur e adesso siamo venuti in questa qui, che comunque dei Carabinieri è molto entusiasmante. Insomma, ci sono diverse attività, diverse cose che interessano un bambino molto intraprendente come lui.
2: Di 10 anni, Gabriele, qual è la cosa che ti è piaciuta di più fino adesso? So che stai aspettando di vedere il carosello dei Carabinieri, ma intanto cosa ti è piaciuto fino adesso?
4: Non lo so, perché ancora non ho visto tante altre cose, però nel frattempo, aspetta, fammi ricordare.
2: Senti, ma so che hai intenzioni serie, perché da grande non ti dispiacerebbe in qualche modo investigare. Qual è la specifica cosa che ti piacerebbe fare? Me l'hai detto poco fa, vediamo se te lo ricordi. Stare sulla scena?
4: Stare sulla scena del crimine.
2: Del crimine, per essere uno di quelli che trova le prove, controlla le impronte digitali, se c'è qualche cosa che il criminale ha lasciato e che permetta di scoprirne appunto l'identità. Quindi vorresti fare il RIS, più o meno dovrebbero essere quelli.
3: Sì, sì.
2: È quello il reparto, no?
3: Ricordi la scena dell'altra volta, quello che abbiamo visto? Vuoi raccontare qualcosa di quello?
4: Okay.
3: Dei due ladri?
4: Parlava che c'erano questi due ladri che erano in questo museo e dove poi questi due ladri hanno rotto la porta e con sullo specchio. È solo che poi c'era un ladro che stava aprendo la porta dall'interno, però si è fatto una ferita, quindi l'ha fatto l'altro ladro e non si è ferito, quindi hanno aperto la porta.
2: Quindi c'erano delle tracce di sangue che sono state analizzate appunto dai RIS,
4: sì.
2: Ed è venuto fuori il DNA del criminale. E quindi...
4: E poi abbiamo trovato anche qual era l'arma, perché il ladro ha lasciato l'arma proprio sul terreno.
2: E quindi anche l'arma del delitto è stata recuperata. Insomma, promette bene,
3: sì,
2: Giuliano,
3: sì, sì.
2: Questo ragazzo un bambino di 10 anni intenzionato a fare grandi cose magari nel corpo dei Carabinieri. Grazie Gabriele, buon viaggio su Rai Isoradio, attentissimo, fai attenzione a come guida il papà, la mamma, se rispettano le regole, altrimenti sei autorizzato a tirar loro le orecchie se vanno un po' troppo veloci rispetto al segnale di limite di velocità o se hanno, no, il telefonino in mano mentre guidano. Mai, è vero?
3: No, a casa abbiamo regole molto ferre e lui è molto attento, ci ricorda, mi raccomando, lì c'è il cartello, lo vede sul navigatore, la velocità, papà, ricordati, è quella.
2: Insomma, un piccolo carabiniere, Gabriele, grazie per aver viaggiato qualche chilometro con Rai Isoradio. La linea torna a Roma.
1: Davide ha anche una bellissima voce, Gabriele, quindi se volesse può venire anche qui a Isoradio, le regole le conosce, le sa anche trasmette, quindi trasmettere.
2: Stipuliamo un contratto, ci proviamo. Giusto.
1: Bene, grazie a Davide, buona giornata, buon proseguimento.

0: GR1.
1: Alice Andreoli in studio. Medio Oriente, un morto e 5 feriti in Israele in una sparatoria che secondo la polizia dello Stato ebraico rappresenta un attacco terroristico. Ucciso l'aggressore, gli agenti sono alla ricerca di eventuali complici. Raid sferrato da Tel Aviv in Libano, in particolare contro i quartieri sud di Beirut controllati da Hezbollah. L'inviato della RAI Nello Rega.
2: Siamo a Dae, la periferia meridionale di Beirut, roccaforte di Hezbollah, poco lontano da dove siamo noi. L'ultimo raid in ordine di tempo, sono stati lanciati almeno 4 missili da parte dell'IDF, solo 3 sono esplosi. Le vittime sarebbero almeno 7 e oltre 10 i feriti. Secondo Israele, quello che è stato colpito era una centrale operativa di Hezbollah. Si combatte soprattutto nel sud del paese, dove almeno 22 villaggi sono stati presi d'assalto dai raid di Israele, con almeno 30 vittime e decine di feriti, mentre Hezbollah dal canto suo sta continuando il lancio di droni. Questo attacco su Beirut sarebbe proprio una risposta agli attacchi continui da parte di Hezbollah contro il nord della Galilea. Nuovamente il presidente della Repubblica UNA è tornato a invitare Hezbollah, dicendo di dover disarmare i propri miliziani e soprattutto accettare una tregua. E da qui linea a voi a Roma, Sax Rubra.
1: Guerra in Ucraina, attesa e speranza per il vertice di Londra, mentre non si fermano gli attacchi incrociati, soprattutto con i droni. Un velivolo russo ha colpito anche Chernobyl, come ci riferisce l'inviato della RAI Riccardo Cavaliere.
3: È stata colpita un'infrastruttura estremamente critica con un attacco estremamente vile. Così il presidente ucraino Zelensky commenta l'attacco russo sulla centrale di Chernobyl, un attacco che ha colpito un deposito di carburante atomico che è stato in parte distrutto, ma il carburante è al sicuro, fanno sapere le autorità ucraine, che parlano anche di radiazioni che sono comunque entro i limiti. Già nei giorni scorsi era saltata ancora una volta l'elettricità nella centrale elettrica di Zaporizhzhia, con rischi anche per la centrale nucleare, ma solo gli ennesimi attacchi russi sull'Ucraina dopo un'ondata di droni che ha colpito il paese nella notte, causando diverse vittime. Ma i dronisti ucraini rispondono controllando la rotta aerea che permette l'approvvigionamento delle truppe russe nella Crimea occupata. La diplomazia resta appesa a un filo e si attende quello che succederà oggi a Londra, dove Zelensky incontrerà i leader di Francia, Germania e Regno Unito. Le aspettative sono dunque alte anche qui in Ucraina. Per ora da qui con Roberta Noli è tutto, la linea a te.
1: Svolta nel caso sollevato dal Fatto Quotidiano sulla grazia concessa a Nicole Minetti, la testimone che aveva accusato l'ex consigliera regionale ha ritrattato tutto.
4: Si chiama Graciela Mabel de los Santos, la fonte uruguaiana che aveva parlato ai giornalisti di festini a casa di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani nel ranch Gin Tonic di Punta dell'Este e che ora ha ritrattato. Lo ha fatto davanti a un notaio in Uruguay con una dichiarazione giurata alla presenza del suo avvocato, affermando di non sapere nulla di ciò che avveniva nella tenuta.
5: Vamos a hablar del indulto a Nicole Minetti.
4: La testimonianza in sé non sposta nulla, ma è un altro capitolo della vicenda, forse l'ultimo, anche se il Fatto Quotidiano, autore dell'inchiesta giornalistica, continua a contestare l'operato dei magistrati italiani, che hanno svolto un approfondimento di indagine sulla grazia concessa a Nicole Minetti dopo l'intervento del Quirinale. Di certo quella della donna è una giravolta a 360 gradi. Tra venerdì pomeriggio e ieri mattina le sue dichiarazioni sono state trasmesse dall'Uruguay ai magistrati milanesi e subito indirizzate alla Presidenza della Repubblica. Da fonti della Procura Generale di Milano arriva la conferma: il documento è stato ricevuto e subito trasmesso.
6: Per il GR1, Roberto Rotondo.
1: Affluenza in calo ai ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali. A mezzogiorno era del 13,5%, 2 punti in meno rispetto al dato del primo turno. Seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 in 42 comuni sopra i 15.000 abitanti. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, dove si vota in 148 comuni. In Cina il giorno del Gaokao, il temuto esame nazionale di ammissione all'università, considerato da decenni la grande scala mobile sociale cinese. Fuori dai cancelli, genitori vestiti di rosso, di buon augurio, insegnanti che agitano girasoli. Quest'anno sono 12,9 milioni gli studenti registrati all'esame, in calo rispetto ai 13,35 milioni dell'anno scorso. Segno appunto del calo demografico in corso in Cina, sullo sfondo un mercato del lavoro che appare meno promettente degli anni passati. Sono le 17:06, la linea torna allo sport.
0: FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
7: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
8: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
11: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.

Cool and the Gang per riprendere il nostro viaggio alle 17:13 minuti dopo l'appuntamento con l'informazione e le notizie del GR1. Ora c'è Fabio Cardinali che si occupa della parte tecnica, Giusy Panara con voi fino alle 18. Notizie che aumenta, sono parecchie, traffico che aumenta. Allora parto dalla zona di Milano in autosole tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano verso Milano, code a tratti, tra Parma e Fiorenzuola verso Milano, code a tratti. Code al traforo del Monte Bianco al piazzale italiano verso Chamonix con un'attesa di un quarto d'ora. Per l'attraversamento della Dogana sulla 9 la Lainate Como-Chiasso, tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, code. Rallentamenti sulla 26 la Genova-Gravellona tra Masone e Ovada verso Gravellona. Rallentamenti in A1 tra il Bivio A1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Rallentamenti sull'Adriatica tra Bologna-Borgo Panigale e l'Autosole verso Nord, code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna. Code anche sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e la 14, sempre in direzione nord. Sono 4 i chilometri di coda sulla 22 del Brennero tra il confine di Stato e Brennero verso Modena, rallentamenti tra Rovereto Nord e il confine di Stato direzione Brennero. Sulla Venezia Belluno un incidente sta provocando un chilometro di coda tra il Bivio statale 11 a 27 e Belluno verso Venezia. Code a tratti in A23 Carnia Pontebba verso nord, 10 chilometri. Il traffico è congestionato tra Pontebba ed Ugovizza direzione nord. Code anche all'uscita di Pontebba per chi proviene dalla A4. Code a tratti in A1 tra il Bivio A1 con Planare Firenze Nord, il Bivio A1 variante di Valico verso Bologna. Incidente, 4 chilometri di coda in autosole tra Arezzo e Valdarno direzione Firenze. E sulla 11 tra Prato Est e il Bivio 11 Firenze Nord verso Firenze traffico rallentato, tratto urbano della 24 le code tra Portonaccio e la tangenziale est e sulla Firenze Pisa Livorno tra Lavorie e la diramazione per Pisa altre code direzione Firenze.

0: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Rai Radio.

0: 17:25 minuti, è il momento di collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Isoradio da Angelo De Martino. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per incidente ora risolto segnaliamo 4 km di coda tra Arezzo e Valdarno verso Firenze. Si transita su tutte le corsie disponibili con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 23 Udine-Tarvisio 10 km di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio. Qui tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Nella stessa direzione code a tratti per traffico intenso tra Carnia e Pontebba, qui tempi di percorrenza di 30 minuti. Ancora code a tratti sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna, anche qui tempi di percorrenza di 30 minuti. E sulla 1 tra Parma e Fiorenzuola verso Milano 40 minuti i tempi di percorrenza, e tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla 9 Lainate Como Chiasso coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera, anche qui tempi di attraversamento di 20 minuti. Ricordiamo che sulla 8 Milano Varese per lavori di ammodernamento è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano, la riapertura è prevista il 24 giugno. In alternativa consigliamo di entrare alla stazione di Busto Arsizio. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, incolonnamenti verso Roma Centro tra Portonaccio e la tangenziale Est. Ricordiamo lo stop ai mezzi pesanti fino alle ore 22. Prima di salutare, raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si guida, per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio.

0: raccontato un po' la sua vita ieri sera a Bologna in Liga, in una piazza maggiore gremita per il Bologna Portici Festival, e ha parlato delle prime radio libere. Era il Far West, chiunque poteva aprire una radio, e fu bellissimo perché anche quelli più scarsi, tipo me, potevano trasmettere per radio impappinandosi, dicendo le peggio cose, avevo le peggiori cose, avevo 15 anni all'epoca, però potendo raccontare la musica per come la vedevamo, portando i dischi da casa. Erano radio che nascevano e morivano nell'arco di poco tempo, perché nessuno faceva pubblicità nelle nostre radio, eravamo troppo scarsi. Ma secondo me le radio libere hanno cambiato parecchia della cultura di questo paese. Luciano Ligabue, classe 1960, ha ricordato così l'epoca eroica delle prime radio libere, nate alla metà degli anni 70 in una piazza maggiore appunto gremita ieri sera per il Bologna Portici Festival, in dialogo con il linguista Giuseppe Antonelli, che aveva già intervistato Ligabue più di 10 anni fa nel libro La vita non è in rima, per quello che ne so, e Ligabue ha presentato il ritorno in libreria da un mese di Fuori e dentro il borgo, l'edizione rivista e ampliata del suo libro d'esordio a 30 anni dalla prima pubblicazione. Nel volume l'artista accompagna il lettore attraverso 50 storie dedicate a fatti, personaggi e atmosfere della Correggio della sua giovinezza, restituendo con la forza della scrittura un mondo fatto di memoria, identità, provincia, musica e relazioni umane. Dice per esempio: i vigili di Correggio avevano tutti un nome, erano Grand Hotel, Bolero, il Monello e l'Intrepido. La nuova edizione si arricchisce di una riflessione sul valore della scrittura e della creatività osservate nella loro dimensione più libera. A completare il volume poi anche la sceneggiatura integrale di Radio Freccia, il film, ricorderete, tratto dal libro e diretto dallo stesso Ligabue. Ci sono anche altri contributi inediti. Reduce dalla prima data di Certe Notti 2026 a Bibione, Ligabue sarà all'Olimpico di Roma il 12 giugno, alla Torino il 17, a San Siro, a Milano il 20. In autunno sarà protagonista di un nuovo tour tra palazzetti e forum, con una data zero il 12 settembre a Jesolo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
2: La sera tutti a bocca aperta.
1: Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it. Cibu, cibu.

Olivia Rodrigo, sono le 17:45 minuti e sulla A21 la Torino-Brescia ci sono ancora code di 2 km per incidente tra Alessandria Est e Alessandria Ovest, direzione Torino. Per il traffico invece sulla A32 la Torino-Bardonecchia le code di 2 km tra Susa Autoporto e Chianocco-Bussoleno, direzione Torino. Sulla Brescia-Padova 6 km di coda per lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Milano. Vediamo gli aggiornamenti anche dalla 1, Parma, Fiorenzuola verso Milano, code a tratti, poi tra il BV1 variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna rallentamenti, code a tratti tra Calenzano e il BV1 variante di Valico verso Bologna, code a tratti tra Arezzo e Valdarno verso Firenze, code a tratti tra Colleferro e la diramazione Roma Sud verso Firenze. Sulla 9 la Lainate Como Chiasso, le code per l'attraversamento della Dogana verso nord sono tra Como Monte Limpino e Chiasso, sulla 11 rallentamenti verso Firenze tra Prato Est e il BV11 Firenze Nord. In A12 le code all'entrata di Fregene in entrambe le direzioni, poi sull'Adriatica i rallentamenti sono tra Bologna, Borgo Panigale, la 1 verso nord, tra Forlì e Castel San Pietro, direzione Bologna, code a tratti, code all'uscita di Rimini Sud in entrambe le direzioni. Anche sulla diramazione per Ravenna ci sono code tra Ravenna e la 14 in direzione nord.

Empire of the Sun alle 17:53 minuti. Stiamo per salutarci, voglio però ricordarvi l'incidente avvenuto sulla 27 tra il bivio statale 11 a 26, statale 51 a 27 e lo svincolo di Belluno direzione Venezia. Voglio anche ringraziare Fabio Cardinali che si è occupato della parte tecnica fino a questo momento, tra poco con voi Simone Mercurio, ma prima Fabrizio Casinelli con la Top 20 Radio Corriere TV. Da Giusy Panara, buona serata, buon viaggio.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Grazie agli amici di Rai Isoradio, eccoci pronti con la classifica, la top 20 della Radio Corriere TV, i 20 brani più ascoltati, più suonati, secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Un saluto da Fabrizio Casinelli, ieri ci siamo lasciati con Saif in posizione numero 11, ripartiamo oggi con la musica, posizione numero 10, Another Talk to You.

0: Mi fermo qui con la Top 20, la classifica del Radio Corriere TV, i 20 brani più suonati, più ascoltati, secondo i rilevamenti di Airplay. Vi ricordo, domani alle ore 12 troverete online il nuovo numero del Radio Corriere TV, indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. Un saluto da Fabrizio Casinelli e alla prossima settimana con la Top 20 del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

banda d'urto della musica del rock del boss Bruce Springsteen, Born to Run. Bruce Springsteen che in questi giorni, come sappiamo, è in lunga tournée, insomma, negli Stati Uniti. Ha inaugurato tra l'altro anche un museo della musica americana proprio negli scorsi giorni in New Jersey, nello stato di New York. Quindi insomma bello impegnato il nostro boss. 18:11 minuti, ben trovati dopo la nostra Giussi Panara, Simone Mercurio al microfono, resta Jacopo Teodoro da parte tecnica. Saremo insieme sino alle 21, quindi 3 ore insieme, però poi c'è un appendice perché alle 21:05 circa, alle 21 partirà Space Oddity, Stranezze dallo spazio, il nostro podcast, trasmissione in diretta su Raiso Radio e poi naturalmente su Rai Play Sound insieme a Giorgio Pacifici. Ci occupiamo di spazio e dunque resteremo con noi, anche se dopo arriverà ovviamente dalle 21 sino a mezzanotte dintorni Davide Santirocchi. Allora torniamo su strada, non prima però di ricordarvi le coordinate, ovvero il numero per contattarci: 348 103 10 10, WhatsApp, SMS, scriveteci dove siete, cosa fate, dove andate, insomma sollevate dubbi e fate ciò che volete del nostro numero. Allora andiamo sulle notizie. Le più critiche arrivano dalla 23 Palmarova Tarvisio, dove ci sono 10 km di coda tra Ponteba e Ugovizza in direzione nord verso il Tarvisio, per mero traffico congestionato. Questa è la dizione che abbiamo sui nostri sistemi. Poi sulla Firenze Pisa Livorno, tra Lavoria e Pontedera Ovest, ci sono delle code di 2 km direzione est verso Firenze. Ancora 2 km anche sulla variante di Valico, tra Badia e il Bivio 1, variante di Valico, qui per un veicolo fermo. Andando ai tratti non gestiti d'autostrada, vediamo di individuare le notizie più critiche in questo momento. Vediamo un po'. Allora andiamo in Sicilia, autostrada A18 Siracusa-Ragusa, gela, code a tratti, traffico intenso tra Noto e Cassibile in direzione di Siracusa. Poi andando alle tangenziali milanesi, traffico rallentato tra lo svincolo del lago di Como e quello di Monza-Sant'Alessandro in direzione della stessa tangenziale. Infine sulla 32 Torino-Bardonecchia sono code per 2 km causa traffico intenso tra lo svincolo Susa Aeroporto e quello di Chiano Cocco, Bussoleno in direzione di Torino. E ancora A7 Milano-Genova, code per 1 km causa traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest della stessa Milano in direzione del capoluogo lombardo.

0: giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
1: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Rai Isoradio.
5: Ti hanno visto bere a una fontana.

pomeriggio di Raiso Radio, ancora ben trovati, e salutiamo chi ci sta scrivendo al 348 103 10 10, a chi ci racconta di tornare da matrimoni, a chi ci scrive dalle varie strade d'Italia, ma non solo. Dunque, andiamo su strada in questo momento, perché siamo pronti per collegarci con il centro multimediale di Autostrade tra un attimo. Intanto allora vi do qualche notizia dai centri, dai non diretti direttamente da Autostrade. Andiamo sulla 18 Siracusa Ragusa, gela, code a tratti, traffico intenso tra lo svincolo di Noto e quello di Cassibile, siamo in direzione di Siracusa, tratti non gestiti da Autostrade e dunque ancora la statale 18 Tirrena Inferiore, dove c'è il traffico rallentato poco prima dell'incrocio di Terme Luigiane, incrocio statale 283 delle Terme stesse. A 52 tangenziale nord di Milano, traffico rallentato, traffico intenso tra lo svincolo del lago di Como e quello di Monza Sant'Alessandro in direzione della stessa tangenziale est del capoluogo lombardo. Infine sulla 7 Milano-Genova, code per un chilometro, traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest del capoluogo lombardo. Facciamo così, regia, andiamo subito in musica e fra poco ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia.

Ed eccola qui, anzi, Serena Brancale, Levante. Serena Brancale, Levante Delia, il mio paese, insieme alle 18:33 su Rai Radio, in attesa di collegarci sia con il metro che con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Andiamo noi ad aggiornarvi sulle notizie che soprattutto arrivano su strada. C'è un incidente sulla 92, la Genova Roma, tra Cerveteri e Torre in Pietra, in direzione sud verso Roma, al chilometro 26. Altro incidente sul raccordo A1 tangenziale est di Milano, tra l'inizio dell'autostrada del Sole e la stessa tangenziale est del capoluogo lombardo. C'è uno scontro proprio all'inizio, al primo chilometro e 700 metri, proprio in direzione nord verso la stessa tangenziale milanese. Ancora segnaliamo sulla 1 Milano Napoli bivio A1 A15 Parma La Spezia, c'è ancora una coda di 4 chilometri per incidente, tendenza in aumento, siamo in direzione nord verso il capoluogo lombardo. We'll be right back.

0: E ci colleghiamo adesso con il meteo 18:34 Rai Su Radio. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio gentili radioascoltatori, l'aggiornamento meteo. Iniziamo dai fenomeni principali, qualche temporale molto localizzato sta interessando l'Appennino tosco-emiliano, quindi nella zona tra Parma, Pavullo, quindi parliamo dell'Appennino, principalmente di fenomeni che stanno interessando i settori più montuosi dell'Appennino tosco-emiliano. Qualche rovescio, qualche pioggia anche a ridosso dei rilievi alpini, in particolare su quelli del Trentino, dove vengono riportate delle piogge e dei rovesci. Tutti i fenomeni che nel corso delle prossime 1-2 ore andranno ad esaurirsi, si tratta infatti di rovesci e temporali di natura convettiva pomeridiana. Qualche nube in più sulla Sardegna, senza particolari fenomeni associati, il tempo sul resto del paese è stabile e il cielo è soleggiato. Con questo ho concluso e lascio la linea su radio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Ciao, volevo ricordarvi un appuntamento importante per chi ama gli animali. Ogni giovedì, nel mio programma In Viaggio con Elisabetta, Animali a Bordo, con il dottor Federico Coccia.
4: Uno spazio dedicato esclusivamente ai nostri amici a quattro zampe. Mandateci i vostri messaggi, vocali, domande, curiosità al 348 103 10 10.
3: In Viaggio con Elisabetta e Animali a Bordo, il giovedì dalle ore 10 su Rai Isoradio.
4: 348 103 10 10.
3: Vi aspettiamo.
5: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

0: Ed eccolo qui Vasco Rossi. In questi giorni è stato con una doppia data a Ferrara, si vedono le immagini sui suoi social che parlano di oltre 120.000 persone, insomma, che hanno accolto in questo esordio del tour 2026 di Vasco, che ha già annunciato, come avrete letto su tutti i giornali, ascoltato ovunque, il cosiddetto, è stato ribattezzato così, giubileo per il prossimo anno, il cinquantennale di carriera, che toccherà Roma dalla primavera fino a una pluritappa di 10 date che si annunciano, possibilmente allo Stadio Olimpico, 10 date consecutive per Vasco.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

3, Fred De Palma, Nitta e Mischilla, 18:48 su Raiso Radio. Allora salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando e salutando e scrivendo in questo momento al 348-103-1010. C'è chi è in viaggio con il camper verso l'isola d'Elba, ovviamente in nostra compagnia, ci dicono Nando, Roberta e Daisy. Poi appunto c'è chi ci scrive dicendo di tornare a casa dopo il matrimonio del figlio. Salutiamo anche te che ci stai ascoltando. 348-103-1010 se volete raccontarci, sono tanti i messaggi. Raccontateci anche da dove tornate, oltre che dai matrimoni, andate in vacanza, si è già iniziati, quindi il meteo ci accompagna e ci accompagnerà sempre di più, perché a sentire quello che insomma ci hanno detto anche poco fa gli amici del meteo, dal 10 in poi la temperatura rimarrà praticamente stabile, calda, over 30, sopra i 30 gradi, e quindi insomma non ci sarà più modo di mettersi una camicia, una giacchettina, vuol dire che in qualche modo ancora fa piacere, soprattutto la sera. Allora sulla 1 sono 6 adesso i chilometri di coda sulla, tra il Bivia 1 Parma La Spezia e Fidenza in direzione nord verso Milano, in seguito a un incidente che ha visto coinvolte 3 auto. Siamo appunto direzione nord verso il capoluogo milanese lombardo, siamo al chilometro 91. Altro incidente sul raccordo 1 tangenziale est di Milano, inizio della stessa 1 e inizio della tangenziale milanese in direzione nord della stessa. Poi 2 chilometri in questo momento sulla 10 Genova Ventimiglia tra Spotorno e il Bivio con la fine da Complanare di Savona in direzione est verso il capoluogo Ligure. Sulla 92 tra Cerveteri e Torre in Pietra, siamo più o meno nel nord del Lazio, chilometro 26, c'è stato un incidente, tamponamento fra 3 auto su corsia di sorpasso, quindi attenzione. E infine la situazione più critica, l'abbiamo detto più volte, ma si tratta di tra virgolette mero traffico congestionato sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Ponteba e Ugovizza in direzione nord verso il Tarvisio. Sono adesso 10 i chilometri di coda. E dunque 348-103-1010, continuate a raccontarci dove siete, cosa fate rientrando in questa domenica sera. Intanto fra un po' accendiamo la TV perché arrivano i titoli del TG3. Shania Twain.

0: Shania Twain con questo vecchio gold internazionale 18:53 e con un certo, come dire, ritardo. Ci colleghiamo adesso con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per tempi di percorrenza e ultimi aggiornamenti. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e scusate per il problema tecnico che abbiamo avuto da Fabrizio Calcagna allo Strade per l'Italia. Volevo aggiornarvi sulla situazione della 1 Milano-Napoli perché un incidente sta causando 6 km di coda tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Fidenza per chi viaggia verso Milano. Attualmente consigliamo di uscire dall'autostrada Parma-Ovest e fare rientro direttamente a Fidenza. La coda non è particolarmente ferma, nel senso per fare la coda ci vogliono circa 30 minuti, ma consigliamo di fare comunque le strade statali che sono più scorrevoli perché sono 3 auto da rimuovere ancora in corsa di sorpasso. Andiamo poi sulla situazione della 23 Palmanova Tarvisio perché c'è una coda per traffico congestionato tra Ponte Bogovizza per chi si dirige in direzione di Tarvisio. Diciamo che qui la situazione è complessa perché i chilometri di coda sono 10 e ci vuole all'incirca un'ora per fare questo tratto. Concludiamo con anche la coda per attraversare la Svizzera in A9 Lainate Como Chiasso. C'è coda tra Lago di Como e Chiasso proprio per chi esce fuori dai confini nazionali.

0: Attacco terroristico a nord di Tel Aviv, un morto e 4 feriti. Hamas, risposta all'aggressione contro Gaza, raid israeliano su Beirut, Teheran, la reazione sarà decisa. Appello dei genitori di Nico Centrone, attivista della flottiglia di terra, liberate nostro figlio. L'uomo è detenuto in Libia, con lui anche un'altra italiana, Dina Alberizia. Il senatore accusato di violenza sessuale da un'imprenditrice, la russa chiede verifiche. Silvestro si difende, falso, io un bel ragazzo, lei normale, opposizioni, fatti gravi, affermazioni inquietanti. Gran premio di Monaco, inarrestabile Kimi Antonelli, quinta vittoria consecutiva per il pilota italiano della Mercedes davanti alla Ferrari di Hamilton. La gioia del 19enne, gara incredibile, è un grande momento.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Vertice dei volenterosi a Londra. Starmer, Macron e Merz a confronto con Zelensky. Si sfila Trump. Droni russi su impianto di stoccaggio a Chernobyl. Kiev, atto eccezionalmente vile. Seconda giornata del viaggio apostolico del Papa in Spagna. Per la messa in piazza Madrid oltre 1 milione di persone. Leone, no a una fede comoda e chiusa nell'egoismo.

B.O.B. insieme a Bruno Mars, Nothing on You, 19:06 minuti, Rai su Radio, ancora ben trovati in questo tardo pomeriggio domenicale. Simone Mercurio al microfono, Jacopo Teodoro alla parte tecnica, saremo insieme sino alle 21, come detto, però ci sarà una piccola appendice alle 21:05 quando arriverà Davide Santirocchi, poi alle 21:05 arriverà Space Oddity con il sottoscritto, ma soprattutto con Giorgio Pacifici, giornalista del TC2, Space Oddity di sottotitolo Stranezze dallo spazio, e si parlerà insomma di in genere si parla di missioni spaziali. Questa volta però andiamo a parlare di satelliti, ma non solo, anche di visionari, con un museo importantissimo, perché come ci ha spiegato Giorgio, parlare di del pianeta Terra, anche parlare di ambiente, che è un po' l'unico pianeta della galassia, dell'universo che al momento conosciamo, dove c'è una vita e dove ci sono gli esseri viventi, e in qualche modo serve anche poi a studiare quello che potrebbe esserci anche nell'universo, insomma, quanto forme di vita, se ci sono o meno. Torniamo su strada, più banalmente, insomma, ma è la nostra mission, dunque traffico sostenuto nel nord Italia, andando ai tratti non gestiti da autostrade. Sulla 50 tangenziale ovest di Milano si registrano code a tratti tra lo svincolo della statale 35 dei Giovi tra Sago e Rozzano e lo svincolo della nuova via Giovanese a Lorenteggio in direzione della A8 Milano Varese. Sempre nell'area milanese, rallentamenti sulla tangenziale nord tra la statale Milano Lecco e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est. Sulla A7 Milano Genova inoltre c'è 1 chilometro di coda tra la barriera di Milano e quello con l'allacciamento con la tangenziale ovest in direzione dello stesso capoluogo lombardo. Nel nord-est, sulla 4 Brescia-Padova, traffico rallentato, anche qui traffico intenso tra Somma Campagna e Brescia est in direzione di Milano. In Piemonte, sulla 32 Torino-Bardonecchia, situazione critica in Val di Susa, 2 km di coda tra Susa Autoporto e Chianocco Bussoleno verso Torino. Per alleggerire il traffico risultano inoltre chiusi gli ingressi di Susa Autoporto e Susa Est in direzione di Torino. Infine Sicilia, sulla 18 Siracusa-Gela ci sono code a tratti tra Noto e Cassibile in direzione di Siracusa, in particolare nel tratto tra Avola e Cassibile. Poi sulla sulla A29 Palermo-Mazzara del Vallo, rallentamenti per fondo stradale dissestato nei pressi dello svincolo di Carini verso Mazzara del Vallo. E infine in Calabria, traffico rallentato sulla statale 18 Tirrena Inferiore nei pressi delle Terme Luigiane in entrambe le direzioni. Adesso arrivano le bambole di Pezza. Porto.

19.14 in diretta su Rai su Radio. Allora torniamo su strada, dopo la musica di prima le bambole di Pezza e poi di Bob Sinclair per raccontare quello che sta accadendo. Stavamo approfittando per aggiornare tutto quello che sta arrivando in questo momento sulla 1. C'è un incidente segnato con il punto esclamativo in questo momento tra il bivio 1 a 15 Parma La Spezia e Fidenza, coinvolte tre auto, e la nota di Autostrade per l'Italia ci dice che proprio in questo tratto si registrano 6 km di coda in aumento a causa di questo incidente avvenuto al chilometro 91. Al momento la circolazione avviene su due corsie. In alternativa si consiglia, queste le indicazioni di Autostrade, di uscire a Parma Ovest sulla 15 e attraverso la statale 9 via Emilia rientrare in autostrada sulla 1 a Fidenza. Questa la nota di Autostrade per l'Italia. Altra

situazione arriva dalla 92, la Genova Roma tra Cervete e Torri in Pietra, qui c'è un incidente in direzione sud verso Roma, tamponamento tra tre auto in corsia di sorpasso, quindi prudenza, siamo in un tratto ampio quasi 4 km tra il chilometro 4 e l'8 e 900 in direzione sud verso Roma, tra l'11 e il 41 in direzione sud verso Roma, qui c'è traffico intenso proprio tra Santa Severa e Roma Ovest sulla 92 con un tempo di percorrenza di un'ora a causa insomma di questo anche incidente. Poi a Fregene ancora coda per traffico intenso, quindi tutto il tratto che costeggia il Tirreno. E ancora sulla 14 Rimini Sud, coda per uscita per concerto, show. Questa inizia la stagione, sta iniziando la stagione dei grandi concerti in tutta Italia, un po' c'è Vasco, oggi si concluderà la 2 giorni di Cesare Cremonini al Circo Massimo e quindi conseguenti anche insomma ripercussioni sul traffico intorno ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni. Il tratto più critico e congestionato in questo momento è quello sulla 23 Palmanova Tarvisio, non per concerti ma per traffico congestionato nel caso specifico tra Pontebba e Ugo Vizza, 10 km di code in direzione nord verso il Tarvisio. Raccontateci se avete già acquistato dei biglietti, dove andrete, cosa state aspettando dunque in questa lunga stagione di musica dal vivo che si è inaugurata proprio in questi giorni. Arriva un grande adesso.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Convenienza? Ma vai da Conad! Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

sulla runway. Ritmo della sera con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Anche Francesco Gabbani ha fatto la sua canzone dell'estate 2026, questo Summer Funk, quando c'è scritto estate, quando si parla di ombrelloni, di cocktail sulla spiaggia, di mare, nuotate, eccetera, è fatta la canzone dell'estate, il tormentone. Come dicevamo, questa è sono giorni in cui si avviano, stanno cominciando a rodare e a rombare soprattutto i motori dei vari concerti, dei vari tour, dei vari festival anche, insomma. È partito Vasco da Ferrara, Rimini ancora prima, c'è Cesare Cremonini oggi per la seconda serata di questa imperdibile doppietta romana al Circo Massimo, arriverà nei prossimi giorni Tiziano Ferro allo Stadio Olimpico, poi ultimo alla Vela di Calatrava. Roma soprattutto, c'è anche un articolo oggi sul Messaggero molto interessante, apre i battenti con una stagione estiva piena come non mai, insomma è sempre piena e ricca di eventi Roma, ma quest'anno c'è Rock in Roma che parte il 9 giugno, quindi tra due giorni con gli Offspring, Counting Crows, Negramaro, Caparezza e via dicendo, per Rock in Roma, poi Roma Summer Fest alla Cave, all'Auditorium Parco della Musica con Ben Harper, Europe, John Legend, Marilyn Manson, Diana Krall e poi ancora tantissime altre, insomma anche in altre località. Andiamo al Lido di Camaiore per esempio, vicino Viareggio, si partirà il 19 giugno con Jack White, ci sarà Marlene Kunz, Nick Cave, Gorillaz e ancora via via. Voi state arrivando un po' di messaggi già di cosa avete comprato, cosa state aspettando e quindi ditecelo, raccontatecelo, siete su strada, state anche tornando alcuni di voi dai concerti, siete stati ieri sera a sentire Vasco a Ferrara e qualcuno di voi è ripartito proprio questa mattina. Arriva Jess Blunt. My

grave quando non piacciono i Rolling Stones come cantano alla tua partner, al tuo partner, come dicono i The Colors. Cioè, in questi giorni sta girando l'immagine, non so se l'avete vista, di Mick Jagger a bordo di una petta che al centro nei vicoli, non so di quale borgo siciliano, lui che spesso e volentieri, insomma, va in Sicilia, ospite non si sa di chi, ma insomma ogni anno si vedono sui suoi social immagini di Mick Jagger, il grandissimo Mick, alla sonora età di, se non sbaglio, 82-83 anni, lì tranquillo a zompettare nella bella Sicilia, in mezzo ai monumenti e nel mare siciliano. Allora, torniamo su strada, arrivano messaggi anche dalla 92, dove c'è una situazione piuttosto critica in seguito a un incidente tra Cerveteri e Torre in Pietra. Siamo in direzione sud verso la capitale, c'è stato un tamponamento fra tre auto sulla corsia di sorpasso. Per conseguenza di questo incidente si stanno creando al momento delle code di un'ora e 15 minuti come tempo di percorrenza, e non solo, segnaliamo anche, insomma, ovviamente traffico intenso in entrambe le direzioni, perché insomma queste sono giornate in cui si torna anche dal mare, quindi oltre all'incidente c'è sono tante auto che sono sui percorsi del litorale del Tirreno, litorale romano, quindi Fregene, Cerveteri, Torre in Pietra, Santa Severa, tutte bellissime località, e questa è la situazione in questo tratto. Andiamo poi sulla 1, dove in questo momento si è risolto, appare sui nostri sistemi, l'incidente che c'era su tra il Bivio 1 a 15 Parma La Spezia e Fidenza, direzione nord verso Milano, incidente risolto, non risolta, ai noi, la coda che al momento è di 6 chilometri. C'è anche una nota di Autostrade per l'Italia che ci consiglia in alternativa di uscire a Parma Ovest sulla 15 attraverso la statale 9 via Emilia, poi rientrare in autostrada sulla 1 a Firenze. Questo per cercare di evitare questa coda di 6 chilometri nel tratto tra il Bivio 1 a 15 Parma La Spezia e Fidenza. Siamo tra il chilometro 91 e il chilometro 100 in direzione nord verso Milano per questo incidente risolto, ma con questa coda conseguente. Poi raccordo a 1 tangenziale est di Milano, anche qui un incidente, siamo all'inizio della tangenziale in direzione nord verso l'autostrada A1 e verso Milano piazzale Corvetto. Poi andiamo sulla 11 nel Toscano tra Lucca Est e Capanno in direzione est verso Firenze, due auto incidentate al chilometro 62 e 400. Poi, sulla stessa Firenze-Livorno, Firenze-Pisa-Livorno, Fipili, restiamo quindi in Toscana, c'è una coda non giustificata da eventi particolari, quindi traffico congestionato tra Lavoria e Pontedera Ovest.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non è un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Rai Radio.

E questo è l'inno dei mondiali di calcio che partiranno proprio giovedì 11 giugno dallo stadio Azteca di Città del Messico, mondiali Stati Uniti-Messico è 11 giugno, questo inno di Shakira, dai dai, sembra quasi ironico, perché l'inno c'è, sembra quasi ironico per noi italiani che invece non ci saremo ai mondiali, ai noi, questo insomma, tra l'altro lei aveva già fatto un inno Shakira, Waka Waka, era il 2006 se non sbaglio, dico bene, e in quel caso però i White Stripes con Popopopo spopolarono quando l'Italia vinse i mondiali, ma non era l'inno ufficiale, ah no, era l'inno ufficiale in Sudafrica 2010, non 2006 c'era Popopo di White Stripes, giusto, mi corregge il buon Claudio Campobasso che affianca il nostro Jacopo Teodori dall'altra parte del vetro. Bene, allora dice che non è vero Jacopo, ma è dono dell'ubiquità, non ce l'ha nessuno ancora. 348 103 10 10, allora si sono risolte un po' di situazioni tra il bivio a 1 a 15 Parma La Spezia e Fidenza, risolta anche la coda per incidente, dopo l'incidente in direzione nord verso Milano, dunque si torna alla normalità, possiamo archiviare questa notizia. Archiviamo anche la notizia di code traffico intenso tra il bivio a 1 variante Rivalico e Sasso Marconi, sempre sulla 1 in direzione nord verso Bologna. Archiviamo ancora anche la coda per incidente tra l'inizio della 1 e la tangenziale est di Milano. Permangono invece queste notizie: l'incidente della A11 Firenze-Pisa Nord tra Lucca Est e Capannori in direzione est verso Firenze, qui si sono scontrate due auto e si è creata una coda sotto al chilometro, quindi non quantificata dai nostri sistemi. Poi, come dicevamo, sulla A92 la Genova-Roma sul litorale laziale, tirrenico, qui al nord della capitale, Cerveteri-Torre in Pietra, c'è stato un incidente in questo momento, però appare risolto l'incidente, non però risolte le code non quantificate, ma con un tempo di percorrenza di 1 ora e 15 minuti tra Santa Severa e Torre in Pietra in direzione sud verso la capitale. Poi traffico intenso anche in direzione opposta, siamo a Fregene sulla 92 Genova-Roma. Infine permangono i 10 km di coda tra Ponteba e Ugovizza, Palmanova-Tarvisio in direzione nord verso il Tarvisio per traffico congestionato, ma non abbiamo ulteriori dettagli. Sono 3 km di coda invece tra Firenze-Pisa-Livorno e Lavoria e Pontedera ovest in direzione est verso il capoluogo toscano, tra il chilometro 57 e il 60. Arriva Bryan Adams.

0: Stati Uniti, Iran alla soglia dei 100 giorni, nuove schermaglie nel Golfo e stallo negoziale. Israele torna a colpire Beirut, Trump chiesto raid chirurgici. Maggioranza con taglio delle accise vicine a famiglie e imprese contro caro energia, opposizioni, siamo ultimi in Europa per crescita e salari. Ucraina, drone russo su impianto di scorie vuoto vicino a Chernobyl, Kiev colpisce ferrovie in Donbass, Zelensky a Londra dai volenterosi. Madrid, bagno di folla per il Papa, messa e processione, no a fede chiusa nell'egoismo, dice poi l'incontro con artisti e sportivi. La Grazia Minetti ritratta la testimone uruguayana mai visto festini nel ranch. Il Fatto Quotidiano pubblicheremo conversazioni con lei. Un'auto travolge 5 pedoni nel Varesotto, una ragazza di 17 anni muore sul colpo, feriti in modo grave gli altri 4 giovani. Cesare Cremonini in fiamma, il Circo Massimo a Roma, prima tappa del suo tour, mi trasformo, dice al TG1, quando sento l'energia del pubblico. Nazionale in campo a Creta nell'amichevole con la Grecia, diretta su Rai 1 dopo il TG, Formula 1, Kimi Antonelli trionfa anche a Monaco, è il più giovane di sempre a vincere nel Principato, niente da fare per Fabio Cobolli, sconfitto da Zverev in finale al Roland Garros.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Grandissimo David Bowie con questa, una dei suoi grandi classici, Heroes. Proprio qualche giorno fa, all'inizio, anzi alla fine di maggio, per tre giorni abbiamo visto al cinema Bowie The Final Act di Jonathan Stiasny, che è un documentario veramente molto bello, siamo andati a vederlo, che però tralascia in qualche modo gli aspetti musicali per soffermarsi sulla personalità di Bowie, la sua voglia di cambiare sempre, di rinnovarsi, di cambiare vita. E quindi da Ziggy Stardust a poi a tutti i vari tra virgolette personaggi e stili musicali che ha attraversato, fino appunto, come dice lo stesso titolo, all'atto finale del grandissimo disco arrivato praticamente due giorni prima della scomparsa del grande Bowie, 10 anni fa ormai, e manca davvero tantissimo. 22 minuti, ben trovati. Simone Mercurio al microfono, Jacopo Teodori Teodoro alla parte tecnica, 3481031010 invece il nostro numero per mettervi in contatto con noi e raccontarci dove state andando, se siete ancora su strada alle 22 minuti, quando già da queste parti a Roma da Roma in giù quantomeno si sta andando a cenare. In realtà ancora non è ora di cena, perché qui giù si cena un po' più tardi, poi man mano che arrivano le giornate più lunghe si cena sempre più tardi, invece al nord mi sa che già sono alla fine cena, sono già al dessert. Raccontateci anche queste storielle banali quotidiane, 3481031010. Si sono risolte un po' di situazioni sulla rete autostradale, permangono però ormai dalle 14 circa i 10 km di coda per traffico congestionato sulla 23 Palmarova Tarvisio tra Ponteba e Ugovizza direzione nord verso Tarvisio. Noi continuiamo a raccontarvele finché appaiono sui nostri sistemi. Sulla Firenze Pisa Livorno tra Lavoria e Pontedera Ovest ci sono code di 3 km con tendenza in aumento, non giustificate da particolari situazioni, quindi soltanto traffico intenso, quindi 3 km con tendenza in aumento. Sulla 10 Genova Ventimiglia sono 4 km di code a tratti, definite così, tra Spotorno e il Bivio, a 10 con la fine Complanare Savona direzione est verso il capoluogo ligure, tempo di percorrenza 1 ora e 15. Invece sulla 92 Genova Roma c'era stato un incidente risolto nel tratto tra Santa Severa e Torre in Pietra, quindi in direzione Roma, ma insomma al momento sono ancora delle code in questo tratto sul lungomare sopra la capitale, 1 ora e 15 minuti il tempo di percorrenza questi tratti, quindi anche a Fregene e in altri tratti proprio del lungomare tirrenico. Musica adesso, arriva Saif, buona domenica, ce lo godiamo anche noi, buona fine domenica.

Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

definita nota nell'ambiente musicale con lo pseudonimo di Penna di Platino per aver scritto alcuni dei più grandi successi del pop e del rap italiano. Vi faccio qualche nome: Marracash, Laura Pausini, Elisa, Marco Mengoni, Fedez, Annalisa, Alessandra Amoroso, alcuni tra i principali brani tormentoni per questi artisti del panorama internazionale. Adesso questa è una sua canzone invece a sua firma, sì, ma anche cantata da lei stessa, Federica Abbate, su Rai Isoradio con questa Superman. Allora torniamo su strada, tra un po' ci collegheremo con il Pinch, con Gian Maurizio Foderaro, la nostra direttrice, per la conclusione del villaggio dell'Arma, proprio a Villa Borghese qui a Roma. Intanto torniamo su strada, code a tratti sulla 10 Genova 20 miglia tra Spotorno e il Bivio, a 10 fine Complanare Savona in direzione est verso Genova. Sono 4 chilometri tra il chilometro 45 e il 49 di code a tratti in questa parte di A10 Genova 20 miglia. Rimangono le code a tratti anche tra Santa Severa e Torre in Pietra, c'è traffico intenso con un tempo di percorrenza di un'ora in questo momento per rientrare verso sud, verso Roma. Permangono invece ancora 10 chilometri tra Pontebba e Uovizza sulla 23 Palmanova Tarvisio, 3 tra Lavoria e Pontedera Ovest sulla Firenze Pisa Livorno. Dunque tra un po' ci colleghiamo con il villaggio dell'Arma, Villa Borghese, Roma, dove siamo stati in questi giorni, ma intanto arriva un classico di Lenny Kravitz.

0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
2: Under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Rai su Radio.
8: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Celeste su Rai su Radio, siamo in diretta ovviamente sino alle 21 insieme al sottoscritto, poi arriverà Davide Santirocchi per le prossime tre ore sino a mezzanotte e dintorni, 21:05 ci sarà Space Oddity, Star Next sarà allo spazio con il sottoscritto e Giorgio Pacifici, giornalista del TG2, a parlare di spazio, missioni spaziali e anche di quanto avviene nel nostro pianeta, insomma in prospettiva delle indagini spaziali. Ma intanto torniamo su strada perché andiamo sui tratti non gestiti da autostrade, però partiamo innanzitutto dalla situazione che c'è sulla 15 Parma La Spezia, dove in questo momento si registrano code a tratti per circa 7 km tra Pontremoli e il tratto successivo a Berceto in direzione di Parma. In Lombardia invece sulle tangenziali milanesi c'è parecchio traffico, sulla tangenziale ovest la 50 code a tratti tra Assago Rozzano e Lorenteggio verso la 8 Milano Varese, rallentamenti in entrambe le direzioni sulla tangenziale a 52 la nord tra Monza Sant'Alessandro e l'innesto con la statale 36, sulla A7 Milano Genova inoltre c'è un chilometro di coda tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione del capoluogo lombardo. Andiamo in Sicilia, code a tratti sulla 18 Siracusa Gela tra Noto e Cassibile verso Siracusa, in particolare nel tratto tra Avola e la stessa Cassibile, rallentamenti anche sulla 19 la Palermo Catania nei pressi dell'area di servizio Caracoli in direzione Catania. Infine sulla 29 la Palermo Mazzara del Vallo per fondo stradale dissestato nei pressi dello svincolo di Carini, anche qua rallentamenti. Andiamo al nord, Valle d'Aosta, traffico rallentato sulla statale 26 tra Settimo Vittone e Quincinetto in entrambe le direzioni.

0: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
1: E a chi ama vivere in equilibrio.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Rai su Radio.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me, grande classico del rock internazionale, della musica internazionale. 20 e 43 minuti primi, serata finale del Villaggio dell'Arma per festeggiare il 212esimo annuale della Fondazione dei Carabinieri, e quindi ci colleghiamo con Villa Borghese.
1: Per la giornata mondiale dell'ambiente, dal 4 al 7 giugno a Roma, il Villaggio Arma, per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri. Sicuramente Isoradio, per la giornata mondiale dell'ambiente.
0: E dal Villaggio dell'Arma è con noi Gio Maurizio Federaro. Gio Maurizio, ciao!
2: Buonasera, buonasera, eccoci qui, siamo collegati in diretta e siamo praticamente alla chiusura di questa manifestazione, che ha visto davvero centinaia di migliaia di persone incontrare quindi l'Arma dei Carabinieri e festeggiare questi 212 anni di una signora che se li porta molto bene, che ha saputo trasformarsi e modificare le proprie caratteristiche in funzione anche delle esigenze di un mondo così moderno e tecnologizzato. E allora si chiude, naturalmente le eccellenze dell'arma sono tante, abbiamo parlato delle eccellenze specializzate, quindi tecniche, e dell'impegno in tutto il mondo dell'Arma dei Carabinieri, ma quello che la rende, diciamo, un'icona anche nel mondo è proprio anche la musica. Ecco perché la famosa banda musicale dell'Arma dei Carabinieri, nota in tutto il mondo per la varietà del suo repertorio e per essere quindi un emblema musicale, artistico, culturale. Le origini addirittura risalgono al 1820, quando per la prima volta il corpo dei carabinieri reali comprese nel suo organico un nucleo di trombettieri. Da lì naturalmente le cose sono cambiate, adesso l'Arma dei Carabinieri è presente in ogni manifestazione ufficiale e con diverse declinazioni. Il maestro direttore si chiama Massimo Martinelli, è un colonnello e naturalmente dirige il complesso musicale dell'Arma dal 2001. La banda, oltre agli impegni istituzionali, si è esibita in tournée internazionali in tutto il mondo, ecco, lo ricordiamo. Sono 102 orchestrali selezionati attraverso concorsi pubblici, quindi anche per un musicista che volesse provarci e ha le caratteristiche e anche i titoli, può fare domanda, basta andare sul sito dell'Arma e ci sono anche le modalità. Costituisce una complessa struttura la banda, in grado di interpretare composizioni celebri e più rare, che vanno dalla tradizione alle cose più moderne. E a questo proposito, intanto io vi descrivo il colpo d'occhio. Davanti a me è schierata la banda e tra qualche minuto ci sarà questa sorta, vogliamo chiamarlo in modo laico, di concerto conclusivo di questa festa che ha visto davvero la partecipazione di tantissime famiglie, giovani. Oggi il Pincio è stato invaso, ecco. Abbiamo appena assistito anche al carosello con i cavalli, ecco, e quindi dell'Arma dei Carabinieri, che è un'altra eccellenza, proprio in Piazza di Siena, e lì naturalmente migliaia di persone hanno assistito a questo spettacolo, davvero che sembrava una foto d'altri tempi a vederla. Bene, il concerto, noi siamo stati partner di questo evento, il concerto è presentato da noi di Rai Isoradio e quindi dalla nostra direttrice Alessandra Ferraro, che io vedo in questo momento già in posizione, quindi tra pochissimo sarà lei ad introdurre questo concerto. Noi ovviamente, per motivi anche di servizio pubblico, visto che tu, Simone, devi, e i nostri ascoltatori, certo, vogliono essere aggiornati su quello che succede, però vogliamo regalarvi le immagini, le emozioni di questo concerto, con almeno l'inizio, l'inizio che sarà, appunto, dicevo, loro nel loro repertorio ci sono cose classiche e cose più moderne, e c'è un omaggio ovviamente a Roma, che ha accolto questo 212esimo compleanno dell'Arma dei Carabinieri. Bene, quindi sarà ad introdurlo e ad accompagnarvi sarà proprio Alessandra Ferraro. Noi abbiamo deciso di regalarvi l'inizio di questo concerto della banda dell'Arma dei Carabinieri e poi un omaggio ad un grande artista italiano scomparso, che è appunto Pino Daniele. Poi naturalmente il concerto andrà avanti, ci saranno altri pezzi, ma naturalmente lo godranno quanti sono qui al Pincio. Quindi tra qualche istante, ecco, noi stiamo attendendo che tutto accada, quindi io ne approfitto per così, ecco, per cercare di riempire questi istanti, ecco, Ecco, ricordando quello che è successo in questi 3 giorni, noi siamo partiti perché quest'anno la festa dell'arma ha coinciso, il 5 giugno è stata anche la giornata mondiale dell'ambiente, e noi abbiamo, grazie quindi a un'intuizione della direzione Radio Rai, quindi di Marco Caputo, abbiamo abbracciato la scommessa di mettere su uno studio che fosse anche ecosostenibile, cioè noi trasmettiamo con energia pulita, e quindi insomma anche questo è stato, e le prime 2 giornate, giovedì e venerdì, abbiamo realizzato davvero delle trasmissioni uniche nel loro genere, al quale hanno partecipato da personaggi pubblici televisivi come Tozzi a tanti tecnici e professionisti sia dell'Arma dei Carabinieri ma anche studiosi, scienziati, per parlare proprio dell'importanza della sostenibilità e di, come dire, mantenere pulito e integro il nostro maltrattato pianeta. E sono stati, c'è stata una maratona di 3 ore venerdì con Chiara Giallonardo, che ha realizzato uno speciale del programma Io Chiara il Green di 3 ore qui, e poi ci siamo alternati noi le voci di Raiso Radio, da Davide Santirocchi a Roberto Fragomeno, Margherita Basso, il sottoscritto e naturalmente anche il direttore Alessandro Ferraro, per raccontarvi, per essere al fianco appunto di questa giornata dell'ambiente, ma dell'Arma dei Carabinieri, che ci è venuta a raccontare come ha cambiato pelle, come è presente dai vicoli, dai borghi delle nostre città dove c'è un carabiniere, quindi di prossimità, agli impegni internazionali di peacekeeping nel mondo, e quindi la presenza che ne fanno una delle eccellenze. Proprio per esempio nel fatto di peacekeeping, l'idea, il progetto dei carabinieri, che sono presenti in ogni piccola località, quindi conoscono il territorio, fa sì che questo è stato un progetto in qualche modo copiato, imitato e implementato in tante altre realtà che vanno dall'Afghanistan al funestato Libano, dove sono presenti i carabinieri, spesso addestrano le forze locali. Ecco, mentre io parlo e riempio il tempo, stanno prendendo posto i musicisti, i maestri d'orchestra della banda dei Carabinieri, quindi tra qualche istante penso proprio che potremo andare a collegarci con il palco che è qui di fronte a noi, con questa che è la manifestazione, quindi è che il momento, ecco qui c'è Alessandra Ferraro, quindi ci fermiamo e sentiamo quello che accade in diretta qui dal Pincio per la 212esima festa dell'Arma dei Carabinieri. Sentiamo.
3: Bellissime che tutti abbiamo potuto vivere qui al villaggio dell'Arma. Benvenuta dunque alla banda musicale dell'Arma dei Carabinieri, nata e nota in ogni parte del mondo per la varietà del suo repertorio, per la formazione e perfezione delle sue esecuzioni, per il fascino che suscitano i suoi orchestrali con le loro splendide uniformi, la magnifica compostezza, la profonda vocazione musicale. Le origini del complesso musicale risalgono al 1820, quando per la prima volta il Corpo dei Carabinieri Reali comprese nel suo organico un nucleo di trombettieri. Questa formazione si trasformò nel 1862 in fanfara e poi nel 1920 ebbe una fisionomia più ampia e strutturata e la denominazione di Banda Musicale dell'Arma dei Carabinieri, sotto la direzione del maestro Luigi Cagioli. Nel 1916 la sua prima tournée all'estero per onorare i soldati feriti. La meta fu Parigi, il successo enorme. Nel 1925 al maestro Caioli, dopo 38 anni di attività, successe il maestro Luigi Cirenei, allievo di Pietro Mascagni, musicista di rara sensibilità, al quale si deve la composizione di La Fedelissima, marcia d'ordinanza dell'Arma dei Carabinieri. Oggi è la banda musicale dell'Arma dei Carabinieri è diretta dal luglio del 2000 dal maestro colonnello Massimo Martinelli. Benvenuto maestro. La banda, oltre ai suoi impegni istituzionali, si è esibita in tournée internazionali in tutto il mondo, dal Giappone all'Austria, alla Germania, agli Stati Uniti, alla Russia, all'Argentina, al Qatar, agli Emirati Arabi, fino e in occasione dell'accoglienza proprio della nave Amerigo Vespucci, e poi ancora in Giappone, ad Osaka, in occasione dell'Expo. Oggi, con i suoi 102 orchestrali selezionati attraverso concorsi pubblici, la banda banda musicale dell'Arma dei Carabinieri raccoglie consensi ed ottiene il plauso dei critici più severi. Entriamo dunque in questa serata, in questo concerto che vi dedica la banda musicale dell'Arma dei Carabinieri. Il primo brano è molto conosciuto, è stato scritto nel 1954, è un classico intramontabile della musica italiana, scritto da Raschel, Garinei e Giovannini. Arrivederci Roma.
4: Alla voce Raffaele Balzano.
3: Alla voce Raffaele Balzano. Arrivederci Roma.

0: abbraccio quasi ideale a tutta Italia da parte dell'Armata dei Carabinieri con Arrivederci Roma di Renato Rascel e Piero Garinei. Allora, noi continuiamo da Roma a Napoli, questo viaggio che ci sta facendo abbracciare l'Italia attraverso il concerto conclusivo di questa festa, la 212esima dell'Arma dei Carabinieri. Adesso, ecco, mentre vanno le note di Arrivederci Roma, andiamo verso Napoli, dove ci attende un altro grande, Pino Daniele. Noi ci fermiamo qui con Pino Daniele Napulè, andremo a chiudere questo nostro collegamento. Grazie ancora, adesso linea nuovamente sul palco, dove la nostra direttrice, quindi Alessandra Ferraro, continuerà questa sottolineatura, questo evidenziatore, ecco, emozionale di una grande festa. Quindi ancora buona serata e buon proseguimento.
1: Il colonnello Martinelli e i suoi 102 elementi della banda musicale dell'Arma dei Carabinieri. Dalla città di Roma ci spostiamo e andiamo in una città vicina, andiamo a Napoli, perché questo brano che vi presentano è un brano molto noto, molto conosciuto, è stato composto ed eseguito da Pino Daniele. Il testo della canzone parla, come ben avete immaginato, delle contraddizioni e della difficile situazione della realtà di Napoli, della sensazione di indifferenza e di rassegnazione. Questo brano così famoso e conosciuto è stato più volte ripreso dallo stesso autore sia in raccolti sia in album live. E allora per voi, dal brano composto da Pino Daniele, Napulè.

0: Napulé, direttamente dal Pincio con l'orchestra dei Carabinieri. Vi salutiamo, ma arriva subito adesso un incidente sulla 4, ve lo diciamo, 135 700 km interessato tra Cormano e Sesto San Giovanni, direzione est verso Brescia. Tra un po' Davide Santirocchi, poi arriverà Space Oddity, da Simone Mercurio è tutto, ciao.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Kesha, questa è la sua TikTok, molto prima che venisse appunto creato quel famoso social. Buonasera e buon viaggio anche Davide Santirocchi ad accompagnarvi con Fabio Cardinali alla parte tecnica. Abbiamo dato questa notizia pochissimi minuti fa, si è verificato questo incidente Cormano, Sesto a San Giovanni in direzione Brescia, chilometro 135 e 700, siate cauti su questo tratto. In A11 abbiamo le code, il tratto è ancora molto ampio, è quello compreso tra il bivio per la 12, la Genova Rosignano e Alto Pascio verso Firenze, questi incolonnamenti dovuti al traffico intenso che rimane intenso anche sulla Roma Civitavecchia, siamo tra Santa Severa e Torre in Pietra, anche questo è un tratto molto ampio, sono circa 25 chilometri in direzione della capitale, il tempo stimato è di 40 minuti per attraversare questo tratto della 12. Poi sulla 14 il tratto Bologna-Borgo Panigale, bivio 1 con rallentamenti in carreggiata nord. Abbiamo poi rallentamenti anche sul tratto diramazione per Ravenna di Imola, e questo è un tratto un po' più ampio rispetto al precedente, sempre in direzione Bologna, sempre per traffico intenso. Le code sulla 22 Bressanone Vipiteno, lunghe 2 km verso Brennero, e ancora sulla 23 il traffico risulta congestionato, quindi qui c'è sicuramente la situazione più difficile, siamo tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio, questa coda di 6 km è segnalata in diminuzione, ma è ancora di 6 km di lunghezza, e a Pontebba abbiamo anche qui code in uscita per le provenienze dalla A4. Andiamo anche a Napoli, sulla tangenziale di Napoli tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli, le code dovute al traffico, anche a Corso Malta code in entrata in direzione Pozzuoli. Rimangono dei rallentamenti anche sulla Firenze-Pisa-Livorno tra la diramazione per Pisa e Ponte d'Era Ovest segnalati verso Firenze. Questo è al momento la situazione, c'è la nostra nazionale di calcio che gioca contro la Grecia, è un amichevole ma è comunque un test importante per il nuovo allenatore, comunque quello che sta in questo momento Baldini allenando la nazionale. Vi informeremo anche, vi daremo conto anche di questo oltre che della viabilità, ma subito ci proiettiamo nello spazio con Space Oddity.
1: Space Oddity. Space Oddity, stranezze dallo spazio, a cura di Simone Mercurio con Giorgio Pacifici.
2: Ignition sequence start.
3: Sono Buzz Lightyear, Space Ranger, unità protezione universo. La mia astronave è precipitata qui per sbaglio.
4: Carissimi amici spaziali, terrestri, extraterrestri, alieni, lunari, marziani, insomma da qualunque parte della galassia, ben trovati, benvenuti alla penultima puntata di questa stagione, questa prima stagione di Space Oddity.
5: Poi ricomincia dopo, però non vi preoccupate.
4: Ma non vi spoileriamo nulla. Ciao da Simone Mercurio.
5: E da Giorgio Pacifici.
4: Allora, carissimo Giorgio, qualche giorno fa, il 5 giugno, si è celebrata la giornata mondiale dell'ambiente.
5: E certo, e fra poco ci sarà quella degli oceani, che è l'8. Allora, qui parliamo di cose importanti per l'ambiente.
4: Allora, di cosa parliamo? Parliamo di viaggi, parliamo di missioni, raccontami un po' la puntata. Io, ecco, oggi sono all'interno di una puntata nella quale Giorgio mi ha detto non ti dico nulla.
5: Esatto, la sorpresa
4: è tutto.
5: Si parla
4: di ambiente ma non ti dico nulla, il titolo è Satelliti e Visionari.
5: Esattamente, Satelliti e Visionari,
4: cioè,
5: la prima
4: cioè?
5: Parte Satelliti, la seconda parte Visionari. Allora, parliamo dei satelliti che sono la nostra estensione, noi... vogliamo con degli occhi elettronici, sensori, qualsiasi cosa importante che ci dice a che punto siamo con l'ambiente terrestre. E questa flotta sono le sentinelle dell'Agenzia Spaziale Europea, The Sentinels.
4: In che senso? Spiegami un po', approfondiamo un po' questa tematica che mi incuriosisce, ambiente, spazio, terra.
5: Partiamo dall'inizio. Allora, i satelliti solitamente, sin dal famoso Sputnik che fu lanciato nel 59, progressivamente sono stati lanciati attorno alla Terra. Avevano sempre uno scopo duale. Mm-hmm. Da una parte dati scientifici sull'osservazione della Terra, dall'altra scopi militari di osservazione. Prima di arrivare alle sentinelle, partiamo da qui. A un certo punto l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, okay, parliamo del 2002,
4: okay,
5: ha deciso di lanciare satelliti soltanto scientifici, solo dell'ambiente, che non
4: avevano
5: nulla a che fare con i militari. Il primissimo satellite che ho ottenuto a battesimo, ci tengo a dirlo.
4: Tu sei stato nel 2002 infatti proprio a seguire questo lancio.
5: Sì, questo lancio, ma precedentemente sono stato diversi giorni in Guyana francese, nello spazioporto appunto che c'è a Kourou, in Guyana francese, e lì per anni degli scienziati hanno lavorato su un satellite Environment Satellite.
4: Envisat.
5: E questa è stata un po' la cosa. E ovviamente, ripetiamo, già avevamo un po' accennato agli spazioporti, si parla dell'Amazzonia. Quella è la porta dell'Amazzonia. Io sono stato diversi giorni lì perché ho intervistato tutti gli scienziati che hanno costruito Envisat e devo dire tutti sono stati molto disponibili, anche perché poi la sera appunto ci si ritrovava tutti insieme in questi cenette all'aperto con degli anti-zanzare giganteschi, perché lì siamo in Amazzonia appunto. E tranne uno scienziato non era così disponibile,
4: era lì all'angolino,
5: non era tanto all'angolino nel senso che a un certo punto proprio era il più importante di tutti ed era quello che l'aveva ideato, tra l'altro. E allora praticamente cosa accade? Probabilmente il suo, sai, poi queste persone un po' geniali hanno pure del retroscena, non tutti sono comunicativi come un Gianni Morandi, per dire. E cosa accadde? Che era l'ultima intervista dentro il laboratorio che aveva Envisat prima del lancio. Envisat era una cosa che io ho pensato fosse un grande totem dei tempi di King Kong. Era una cosa gigantesca con 2000 strumenti e stava lì nella camera pulita, cioè nella camera dove entri indossando mascherine, tutto, eccetto, per non contaminare. E c'era questo signore che ci stava aspettando.
4: Ripetiamo il nome per il beneficio di chi si fosse...
5: Envisat, Environment Satellite.
4: No, questo signore, come si chiamava? Non me lo puoi dire.
5: XY, non diremo perché non è bello raccontare le cose degli altri, ma noi le raccontiamo con degli pseudonimi. Allora, non è successo
4: Ciccio,
5: niente di che.
4: Si chiamava Ciccio.
5: E chiamiamolo anche Ciccio. E praticamente cosa accade? No, adesso sto un po' esagerando anche per divertirci con gli aneddoti e tutti. Però lui si era a un certo punto stufato di rispondere alle interviste. Considerate che noi eravamo andati lì proprio per questo, per filmare Envisat prima della partenza, quindi lui davanti a Envisat che ci racconta e poi il lancio. A un certo punto lui era stanco, non voleva più fare le interviste. E a questo punto è scattato, diciamo, l'anima ribelle del giornalista, che pacifico, pacifici, perché è certo io che vado in Amazzonia, a Guyana francese, per poi sentirmi dire no, prego, puoi andare via. È scattata qualcosa che, insomma, a un certo punto, diciamo che qualche urlicchio c'è stato. Con Envisat che mi guardava. E certo, io
4: sono andato
5: apposta.
4: Sono qui per
5: esatto.
4: Sudato, grondante.
5: No, io le chiedo 10 minuti. No, non si può.
4: In italiano, quindi era italiano.
5: Non era italiano. Lo dico perché sennò l'avrei dovuto dire nella lingua e non lo dico. Ma insomma, per far capire. A questo punto sono intervenuti le persone bravissime, eccetera, dell'Agenzia Spaziale Europea, che hanno detto: ma che cos'è? Che questione, queste cose? E a un certo punto ci hanno messo d'accordo, insomma, gli hanno detto soprattutto: beh, guardate che questo è venuto apposta.
4: Erano urla diplomatiche le tue.
5: Urla diplomatiche.
4: Diciamo
5: comunque,
4: così.
5: È lontanissimo, sta dall'altra parte del mondo praticamente, quindi è stato un viaggio anche molto duro, cambia completamente il fuso, non avevamo dormito, eccetera, eccetera, eccetera. Sinteticamente, questo signore a un certo punto mi ha concesso questa breve intervista, però significa, e qui è chiusa, però l'ho avuta. Il giorno dopo, pochi giorni dopo, è stato portato Envisat tramite delle camionette alla base di lancio proprio, è stato montato e poi il lancio è avvenuto. La sera avevano organizzato una cosa per il lancio, per la festa del lancio avvenuto, che è bellissima, considerate una fiammata in mezzo al verde dell'Amazzonia, qualcosa di meraviglioso anche dal punto di vista televisivo e visivo. E ovviamente chi mi trovo io a fianco, con me casualmente? Il signore
4: Ciccio,
5: con cui avevo litigato.
4: Ciccio.
5: Che però
4: Ciccio
5: aveva cambiato parere. Probabilmente lui era molto teso anche per questo lancio, poverino, io non l'avevo capito, ma chissà. Però è stato molto carino, piano piano è stato carino, è riuscito a riconquistare la mia simpatia e praticamente alla fine ci siamo per anni scambiati mail, cose eccetera, tutto questo all'ombra di Environment Satellite.
4: E quanto riescono a vedere nel dettaglio questi satelliti ambientali del nostro pianeta? Capiscono quanto è inquinato dallo spazio il nostro pianeta? Tutto?
5: Allora, diciamo, Envisat è stato il primo, ma in realtà poi la flotta importante si chiama appunto Sentinel, dell'Agenzia Spaziale Europea, ne sono partiti tantissimi, una vera e propria flotta. Io ho avuto la fortuna di stare nel centro di controllo, per esempio in Olanda, per esempio in Germania, ad assistere al lancio anche da lì, insieme a chi li aveva fatti, e devo dire che loro hanno rivoluzionato veramente la conoscenza del mondo. Copernicus è il programma di osservazione dove sono inseriti i Sentinel, sempre dell'ESA, e ci hanno detto delle cose incredibili con strumenti pazzeschi. Questi lavorano in senso ottico, infrarosso, termico, riescono a scansionare dovunque, passando e ripassando sullo stesso punto, e ci hanno detto 5-6 cose fondamentali. La prima è che i cambiamenti climatici sono una realtà, non è uno scherzo, la velocità con cui avvengono,
4: che se ne dica,
5: la motivazione, ma sai, di fronte alla scienza l'occhio è sintetico, non puoi dire, certo. Cioè, se uno passa davanti a me puoi dire tu vedi male, tu vedi bene, ma i dati sono lì e sono aperti a tutti perché l'ESA le ha resi pubblici. Questa è la prima cosa, che la temperatura dell'acqua sale progressivamente in maniera come non è mai salita prima, soprattutto in quest'ultima fase, diciamo, della geologia terrestre, che i gas aumentano nell'atmosfera e non sono tutti gas buoni, insomma tutta una serie di cose che condizionano anche chi ha meno reddito, perché praticamente è stato dimostrato che questi cambiamenti climatici impattano con la vita sociale. Anche la povertà di acqua è stata dimostrata, soprattutto delle falde acquifere. Quindi sappiamo cose certe, vere, indiscutibili sui cambiamenti climatici sulla Terra, soprattutto che la Terra sta subendo un periodo molto forte di antropizzazione.
4: Torniamo tra poco per parlare anche non solo di satelliti, ma anche di visionari, tra poco su Isoradio.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
2: La sera tutti a bocca aperta.
1: Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Rai su Radio.
4: 21 minuti dopo le 21, andiamo subito sulla 15, la Parma La Spezia, perché una coda di 8 km è segnalata a causa dei cantieri di lavoro tra Pontremoli e Berceto. Siamo in direzione di Parma, c'è questo lungo incolonnamento, non è l'unico. Abbiamo detto che sulla 23 registriamo una coda di 6 km tra Pontebba e Dugovizza in direzione Tarvisio, qui il traffico viene definito ancora congestionato. Buone notizie dalla A4, lì l'incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni è già risolto. Sulla 11 migliora la situazione, non più code a tratti ma rallentamenti. Il tratto sembra ancora ampio, quello compreso tra la 12 ed Alto Pascio verso Firenze, però le code sono diventate appunto rallentamenti, quindi si procede un pochino più speditamente. Restano code a tratti che diventano anche qui rallentamenti, anche sulla Roma Civitavecchia tra Santa Severa e Torri in Pietra. Il deflusso è appunto un po' più veloce di prima in direzione della capitale. E poi abbiamo notizie ancora dalla A14, il tratto compreso tra la Diramazione per Ravenna ed Imola con rallentamenti verso Bologna, rallentamenti che troviamo anche tra Bologna Borgo Panigale e il bivio per la 1 in carreggiata nord. Le notizie della tangenziale di Napoli non sono cambiate: Capodichino Corso Malta con code verso Pozzuoli, code anche a Corso Malta in entrata, ed è entrata subito nella giusta ottica la nostra nazionale Pio Esposito, ha portato in vantaggio l'Italia al 17° minuto del primo tempo, la Grecia a 0, l'Italia 1, e noi torniamo in orbita con Space Oddity.
5: Space Oddity.
6: Doc, devi prendere più rincorsa, non abbiamo abbastanza strada per arrivare a 88.
7: Strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade.
8: Bentornati, bentornati su Radio col nostro Space Oddity, Simone Mercurio
9: e Giorgio Pacifici.
8: Eccoci qui. Allora parliamo, abbiamo parlato di questi satelliti ambientali, sì. Che non sono, mi dicevi, però le reali sentinelle del pianeta Terra. E poi anche di visionari. Tu mi hai dato un titolo, i visionari. Quindi,
9: esattamente,
8: perché?
9: Siamo qui per parlare anche di un grandissimo visionario che si chiama Michele Lanzinger. Uno straordinario visionario geologo e antropologo che ebbe appunto un flash, una visione e anche una costruzione logica molto importante. Questo signore che appunto trentino, di cui a giorni purtroppo celebriamo la scomparsa, e questo è anche uno dei motivi per cui siamo qui a ricordarlo, decise che un museo, diciamo dei tanti, buono, ma per carità, il Museo Tridentino di Scienze Naturali di Trento, poteva trasformarsi nel principale museo scientifico d'Europa. Che cosa fece? Cercò, con l'appoggio delle autorità ovviamente del Trentino, fondi, finanziamenti, e iniziò a fare un lavoro incredibile. Intanto contattò Renzo Piano, il famoso architetto, uno dei numeri uno al mondo, e scelse un'area che era dismessa, che era abbandonata, industria, un'ex centrale abbandonata alla periferia di Trento, dove tra l'altro si sono registrati negli ultimi anni, prima di tutto questo, anche dei casi un po' difficili, insomma, dei malfattori che c'erano, ma probabilmente qui succede dovunque, le cose sono...
8: Quindi è stata un'opera di riqualificazione urbana anche
9: totalmente,
8: per la costruzione
9: totalmente,
8: di questo muse.
9: Questo muse, museo scientifico di Trento, fu una grande visione. Io ne sono stato coinvolto in questo modo. Francamente io non conoscevo questa persona, né conoscevo altre persone che erano lì. Lui è andato, ha chiesto all'UGIS, Unione Giornalisti Scientifici Italiani all'epoca, presieduta da Giovanni Caprara, voleva la nazionale dei giornalisti scientifici italiani.
8: Non parliamo di calcio, parliamo dei più qualificati, importanti, non lo dici tu, lo dico io, giornalisti scientifici italiani, e tra questi c'era anche il nostro Giorgio, selezionato da Dugis e da Latzinger.
9: Esattamente, ed è stata una cosa bellissima perché mi sono trovato in una situazione particolarissima, cioè di collaborare a questo gigantesco progetto con una persona che era affascinante solo a parlarci, aveva mille idee, mille cose. Mi sembrava all'inizio un po' difficile che questo potesse accadere tutto veramente concretamente, perché ho talmente tanti progetti, tante cose, ma devo dire che passo dopo passo le cose si sono fatte. La cosa che mi ha colpito anche, ricordo che davanti quest'area di Trento c'era una collinetta e noi andammo lì, una decina di persone, i giornalisti erano convocati per la comunicazione, cioè come comunicare questo progetto fattivamente e concretamente, come anche nella stesura dei testi, delle cose, insomma tutto quello che atteneva alla comunicazione. E questa collinetta, a un certo punto lui aprì queste cartine gigantesche che erano state disegnate da Renzo Piano e ci fece vedere questo progetto, che sembrava una cosa talmente pazzesca rispetto all'area che qualche dubbio appunto io ce lo ebbi, ma invece le cose furono fatte. Furono case, oggi se andate al Museo di Trento, che è un ente pubblico tra l'altro, quindi a livello di biglietti, alle nuove iniziative, agli nuovi eventi, è il primo insieme al Museo di Londra.
8: Di Londra, qual è la peculiarità del museo?
9: Sì.
8: Poi insomma è celebre anche per i suoi percorsi espositivi unici e anche per collaborazioni come quella tra l'altro di Marika Branchesi.
9: Certo, anche Marika. Diciamo, sembrava una gigantesca astronave, sembra, trasparente, vista da fuori. E dentro ci sono tutti questi vetri, tutto visibile, non ci sono mura solide che impediscano la visione delle cose. Soprattutto l'idea di Michele Lanzi, che era di far vivere concretamente, di far vivere allo spettatore, al visitatore, le esperienze. È un museo prettamente, diciamo, geologico da una parte, perché ovviamente si parla anche di Dolomiti, della storia italiana. Sapete, Dolomiti poi erano, anticamente c'era l'oceano lì, no? E questa,
8: certo,
9: è la cosa bella. E quindi partendo da lì un po' tutto l'evoluzione paleontologica e tutta l'Italia, praticamente. Quindi si parla di geologia, si parla di zoologia, si parla di scienze naturali molto importanti, con eventi continui, e si parla anche di spazio e di fisica, astrofisica.
8: È un centro importante il Muse anche per l'attuale, non solo espositivo, ma per l'attuale ricerca scientifica, no? È un polo di ricerca.
9: Allora, la cosa molto bella è che loro hanno costruito, tra l'altro, fanno delle spedizioni scientifiche in posti come nel Madagascar oppure nell'Africa, cioè in posti veramente un po' sperduti e dimenticati. E hanno scoperto, sono riusciti a scoprire 2-3 animali viventi che non erano stati catalogati mai. E parliamo di piccoli animali, però voglio dire, questo lì dentro, poi nel museo c'è tutta un'ala dove viene indicata l'atmosfera, il tempo, l'antropicità di tutte queste cose.
8: Ecco, concludendo, mi arrivano insomma voci anche, insomma, che posso immaginare da parte dei nostri ascoltatori. Questo programma si chiama Space Oddity, quindi si parla di spazio. In questo caso parliamo di, abbiamo parlato prima sì dei satelliti, ma adesso siamo andati in un museo che parla del pianeta Terra. Qual è la correlazione con lo spazio del museo?
9: Beh, intanto noi studiamo la Terra per studiare anche gli altri pianeti. Noi l'unico esempio di biologia, cioè di creazione della vita che conosciamo, è quello che abbiamo sotto gli occhi. Qui conosciamo ancora pochissimo, perché se si pensa che noi negli oceani conosciamo praticamente l'1%, davvero l'abbiamo esplorato, tutto il resto è ancora da esplorare. E così riguarda anche tutto quello che c'è sotto la Terra, che c'è sopra la Terra. E
8: un
9: quindi
8: giorno vogliamo fare un viaggio al centro della Terra per capire.
9: Esatto, lì è una puntata, possiamo farla, perché hanno scoperto cose incredibili. Tra l'altro, tra le varie cose che sono scoperte, c'è stato anche un grosso oceano sotterraneo, e c'è ancora un oceano sotto, sulla Terra.
8: Sulla Terra, sotto la Terra.
9: Sì.
10: Non vedo l'ora di andare al centro della Terra con una navicella mai testata, far ruotare il nucleo con 1000 megatoni di armi nucleari e vincere l'onda d'urto più grande della storia.
11: Dannazione!
8: Anche per oggi la nostra missione volge al termine, ma lo spazio non smette mai di sorprenderci.
9: Space Oddity finisce qui, ma il viaggio continua tutte le domeniche alle 21.05 su Rai Iso Radio.
8: E ci trovate naturalmente anche in podcast, quindi on demand su Rai Play Sound. Scaricate la app sul vostro smartphone, sul vostro iPhone, puntate le antenne, noi torniamo tra una settimana.
9: Ciao a tutti da Giorgio Pacifici
8: e da Simone Mercurio.
9: Passo e chiudo.

Le 21 e 32 minuti, torniamo a parlare di viabilità dopo aver ritrovato anche Lucio Battisti. Sulla 11 sono terminati i rallentamenti, quelli compresi tra il bivio per la 12 e Alto Pascio, segnalati prima in direzione di Firenze. Vediamo quali sono le ultime notizie in merito alle chiusure, perché c'è una chiusura importante già in atto, è quella sulla 1 tra Aglio e Ronco Bilaccio. Questo tratto è chiuso verso nord in direzione di Bologna, appunto per dei lavori che si protrarranno fino alle 6 di domattina. Sul raccordo poi che collega la 1 con la tangenziale est di Milano è segnalato lo svincolo di immissione sulla tangenziale est, chiuso provenendo dalla 1, e questo anche per lavori notturni che si protrarranno. Ed è invece una buona notizia quella che abbiamo per la A23, la Palmanova Tarvisio: si è dimezzata la coda, non più 6, ora 3 km in direzione nord, l'incolonnamento che troviamo anche a Pontebba in uscita. E poi andiamo a vedere anche le notizie che riguardano la situazione del traffico sulle statali, perché sulla statale 7 bis di Terra di Lavoro c'è stata una perdita di carico, ci sono dei materiali dispersi all'altezza di Nola, vengono segnalati rallentamenti su entrambe le carreggiate. Questa al momento la situazione. Diamo conto anche di quello che sta accadendo sul grande raccordo anulare, perché nonostante l'ora abbiamo ancora dei rallentamenti nel tratto compreso tra lo svincolo di via Ardeatina e lo svincolo per la via Appia in carreggiata esterna, questo incolonnamento che segnaliamo. E rallentamenti vengono segnalati all'altezza, siamo sulla statale 148 Pontina, all'altezza appunto del chilometro 15 verso Roma, c'è ancora questo incolonnamento, o meglio questo rallentamento per i rientri nella capitale. Queste al momento le situazioni. Ritroviamo anche Clementino con un pezzo che possiamo considerare world music, il pezzo intitolato Children.

0: Le 21:37 minuti, andiamo subito a vedere com'è la situazione meteorologica. Siamo con il tenente colonnello Pierluigi Zito. Buonasera.
1: Buonasera gentili radioascoltatori, siamo con l'aggiornamento meteo partendo dal nord, dove riportiamo dei temporali che stanno interessando il settore alpino del Trentino Alto Adige e l'Alto Veneto, e quindi si tratta soltanto di temporali che stanno lambendo le parti, i settori più settentrionali a ridosso delle zone di confine. Scendendo la situazione è migliorata anche sull'Appennino tosco-emiliano, quindi riportiamo una copertura nuvolosa residua a causa dei temporali convettivi che si sono sviluppati nel pomeriggio, nuvolosità che comunque è in attenuazione, quindi non ci sono fenomeni da riportare per le prossime ore. Scendendo al centro-sud il tempo è stabile, un po' di nubi sulla Sardegna con qualche piovasco sulla parte meridionale dell'isola, ma per le prossime ore e per la nottata il tempo sarà stabile. Quindi con questo ho concluso e lascio la linea ai su radio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

21 e 44 minuti, Paola, Chiara e Big Mama in questo è il linguaggio del corpo. Tra pochissimo gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo grazie al GR1 che arriva dopo tra qualche minuto, dopo la fine del primo tempo tra Grecia e Italia, con l'Italia in vantaggio già da diversi minuti grazie a un gol di Pio Esposito. In questo momento si gioca il 42esimo minuto della partita. Andiamo a vedere le notizie della 15. Abbiamo detto che c'è questa lunga coda, stiamo ricontrollando il perché di questa coda, perché è comunque una coda consistente a dispetto del fatto che ci sono dei cantieri di lavoro. È una coda di 8 km confermata tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. E tornano le code sulla A9, sembrava si fosse assopita la situazione, invece no, tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera ci sono le code dovute alle operazioni doganali. Poi per quel che riguarda la situazione della 1, lo possiamo tranquillamente confortare il nostro amico Mauro che è in viaggio e dice: ma dalle parti di Fiano Romano c'è qualcosa? No, assolutamente nulla, almeno per il momento neanche le condizioni meteo sono in qualche modo preoccupanti, quindi insomma si viaggia regolarmente. Per l'autosole non abbiamo neanche una notizia, restano quelle sulla 14, i rallentamenti in particolare tra la diramazione per Ravenna e Imola in direzione Bologna, e poi sulla 22 dove una coda di 2 km alberga ancora tra Bressanone e Vipitano verso nord ed è dovuta al traffico intenso. Sulla 23 Ponte Baugovizza una coda di 3 km in diminuzione verso Tarvisio, qui il traffico è ancora congestionato, e poi le code sulla tangenziale di Napoli, Capo di Chino Corso Malta in direzione di Pozzuoli, con code anche a Corso Malta in entrata in direzione di Pozzuoli. Questa al momento la situazione. È vero, resta un rallentamento anche sulla Firenze-Pisa-Livorno tra la diramazione per Pisa e Ponte d'Era Ovest, i rallentamenti verso Firenze. Noi torniamo indietro di parecchio, ma molto molto indietro. Baglioni. Così.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata a quanto sta avvenendo proprio in questi minuti in Medio Oriente. Una salva di missili iraniani su diverse aree di Israele ha fatto scattare le sirene d'allarme per la prima volta dal cessato il fuoco di aprile. Tutti gli aggiornamenti con Marco Barbonaglia in studio.
2: Teheran aveva promesso la risposta agli attacchi su Beirut sarà decisa e dolorosa. E l'Iran ha lanciato poco fa la terza ondata di missili balistici contro il nord di Israele, la zona di Haifa e Cesarea. Una decina sembra di missili in tutto contro, secondo quanto dicono i Pasdaran, una base aerea. Teheran, questo è il primo attacco di Teheran contro lo Stato ebraico da quando era stato raggiunto il cessate il fuoco. Il ministro degli esteri iraniano Arakchi ha pubblicato su X una bandiera iraniana unita a quella libanese. L'esercito israeliano per il momento fa sapere di aver intercettato tutti i missili lanciati dal nemico. Stanotte Teheran deve bruciare, scrive su X il ministro della sicurezza nazionale, il ministro di estrema destra Ben-Gvir. La TV pubblica israeliana Kan riferisce la dichiarazione di un altro funzionario che dice risponderemo agli attacchi, e Tel Aviv nel frattempo, secondo il sito Axios, avrebbe richiesto un via libera agli Stati Uniti per colpire obiettivi energetici in tutto l'Iran. Comunque caccia israeliani sarebbero già partiti verso l'Iran. I Pasdaran rivendicano di aver mantenuto la promessa di reagire in caso di nuovi attacchi contro il Libano, e se Israele tenterà di colpirci, minacciano, affronterà colpi ancora più schiaccianti e attacchi devastanti. Tel Aviv, dice Teheran, ha passato tutte le linee rosse con l'attacco a Beirut. Israele aveva colpito la capitale del Libano nei sobborghi del sud, roccaforte di Hezbollah, uccidendo almeno due persone e ferendone una dozzina come risposta al lancio di due razzi dal Libano in mattinata verso il nord del paese, comunque intercettati dalla contraerea. Nelle ultime 24 ore almeno 20 persone sono rimaste uccise e 82 ferite nei raid aerei israeliani in Libano, tra questi anche donne e diversi bambini.
1: Madrid, Papa Leone XIV in visita nella capitale spagnola ha celebrato una messa davanti a oltre un milione di fedeli e incontrato alla Movistar Arena a esponenti di cultura, economia e sport. Nel suo intervento il pontefice ha richiamato le radici cristiane dell'Europa e il ruolo della fede nella costruzione di scuole e ospedali, invitando a una comunicazione più unitaria. Senza fede l'Europa non sarebbe la stessa, ha detto, aprendo una riflessione sull'identità del continente. Ucraina, al vertice di Londra con Starmer, Macron e Merz, il presidente Zelensky propone di congelare le linee del fronte come base per un cessate il fuoco e aprire negoziati di pace, chiedendo un ruolo diretto dell'Europa. Il leader di Kiev si dice pronto a un confronto con Putin, mentre resta sul tavolo il rafforzamento della difesa aerea e la pressione su Mosca. In Italia, con l'economia, il risico bancario torna ad accendersi attorno a Montepaschi. In giornata il CDA di Banco BPM ha proposto all'Istituto Toscano un'aggregazione alla pari per creare il secondo operatore creditizio nazionale, che avrebbe una capitalizzazione potenziale di 50 miliardi di euro. Nemmeno il tempo di una risposta da Siena ed è arrivata l'indiscrezione sulla contromossa di Intesa San Paolo e Unipol. Secondo il Financial Times, i due gruppi che hanno riunito in queste ore i rispettivi consigli intendono presentare un'offerta spezzatino per MPS. Le quote di MPS in Mediobanche Generali finirebbero dunque a Intesa, mentre Biperbanca, controllata da Unipol, rileverebbe la clientela retail. La cronaca: incidente nel primo pomeriggio a Maccagno in provincia di Varese, dove un'auto ha travolto 5 persone, morta una 17enne, gli altri 4 sono feriti in modo grave.
3: Una gita in riva al lago la domenica pomeriggio che in un attimo si è trasformata in tragedia. Erano le 15:40 a Maccagno, nel Varesotto, un'auto che percorreva la statale 394 del Verbano, diretta verso il centro del paese, all'improvviso all'altezza della centrale idroelettrica di Ronco Valgrande, ha sbandato e ha investito in pieno un gruppo di pedoni che camminava lungo il ciglio della strada per raggiungere una spiaggetta sulle rive del Lago Maggiore. Una ragazza 17enne è morta sul colpo, falciata in pieno dall'auto, altri 4 i feriti gravi, un ragazzo di 15 anni, 2 donne di 20, un uomo di 31 anni. Tutti portati in ospedale in codice rosso. Sono intervenuti diversi elicotteri del 118 inviati da Como, Sondrio e Milano e altri mezzi di soccorso. L'uomo italiano alla guida dell'auto, una Fiat Panda, si è fermato a prestare aiuto. Anche lui lui ferito, non in pericolo di vita, è stato poi ricoverato in ospedale. Disposte verifiche sul tasso alcolemico e l'eventuale uso di droga. Sul drammatico incidente indagano i carabinieri di Luino. La statale è rimasta chiusa per oltre 3 ore per consentire le operazioni di soccorso. Da Varese per il GR1, Elena Scarrone.
1: Migranti, un barcone con una 60ina di persone a bordo si è ribaltato nelle acque maltesi. Al momento 10 corpi senza vita recuperati dalla Guardia Costiera Italiana. In 48 sono stati tratti in salvo. Ed è stata una giornata da ricordare per lo sport azzurro. Poche ore dopo la storica vittoria di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Monte Carlo di Formula 1, primo italiano dopo 22 anni. Nel tennis, il romano Flavio Cobolli ha sfiorato l'impresa a Roland Garros, arrendendosi solo al quinto set nella finale contro Zverev. In diretta da Parigi, l'inviato Emilio Mancuso.
0: Buonasera. Qui ancora da Parigi, di fronte a noi c'è il fermo immagine di Zverev che bacia la coppa al termine di questa sfida davvero entusiasmante. Abbiamo intervistato da poco Flavio Cobolli, lo ascolteremo nel corso del GR della mezzanotte. È stata una partita davvero straordinaria, un'incredibile battaglia tennistica vinta dal tedesco 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, incredibile il quarto set al tie break 7-5 per Cobolli, 1 ora e 12 minuti, poi 6-1 finale per Zverev, 4 ore e 16 minuti in totale questa finale, con il tedesco che finalmente rompe il ghiaccio, porta a casa il primo slam premiato da Adriano Panatta e Flavio Cobolli, che nonostante tutto ha trascorso delle giornate pazzesche, ha giocato una grandissima finale e da domani sarà tra i primi 10 giocatori del mondo e guarda a Torino.

0: Grecia, Italia.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

con i Maroon 5 fino alle 22:05 minuti. Questa era Iso Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, come c'è Fabio Cardinale alla parte tecnica. Abbiamo delle novità importanti, due tratti chiusi, quello sulla 13 chiuso tra Ferrara Nord e Occhio Bello verso Padova, quello in A26 chiuso tra Alessandria Sud e la diramazione per Dosabettole in direzione sud. Il primo riaprirà domattina alle 5, quello chiuso sulla 13, in A26 la riapertura prevista per le 6 di domattina. Non ci sono più le code sulla 9 tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera. Possiamo archiviare anche le code sulla Roma Civitavecchia, prima segnalate tra Santa Severa e Torri in Pietra in direzione della capitale. Il traffico è tornato regolare, rimane intenso ma non ci sono più rallentamenti. Invece abbiamo ancora una coda di 8 km sulla Parma-La Spezia. Sono dovuti questi incolonnamenti tra Pontremoli e Berceto verso Parma anche ad un mezzo pesante in pane, oltre al traffico che è tuttora intenso che si registra sulla 15. Per la 4 la Brescia-Padova, le code dovute a lavori che ora vengono segnalate tra Peschiera e Sirmione. Siamo in direzione Milano, c'è questo incolonnamento dovuto ai cantieri di lavoro. È ancora segnalato del materiale disperso sulla statale 7 bis di Terra di Lavoro, siamo all'altezza di Nola, ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni. E poi sulla Firenze-Pisa-Livorno restano rallentamenti tra la diramazione per Pisa e Ponte d'Era Ovest in direzione di Firenze.

Harry Styles, questo è il nuovo American Girls. 13 minuti dopo le 22, abbiamo altri due tratti importanti che sono stati chiusi, quello sulla 1 compreso tra Calenzano e Barberino, chiuso verso Bologna, ricordo anche il tratto Aglio Roncobilaccio già chiuso in direzione Bologna, e sulla 9 il tratto Lago di Como Como Centro chiuso verso Lainate, con riapertura prevista alle 5 di domani mattina. E si è concluso il Giro d'Italia Women, colpo di scena nella nona e ultima tappa del Giro d'Italia femminile, una tappa da 145 chilometri, partiti e arrivati a Saluzzo. Le atlete si sono aggiudicate appunto questa tappa, un'italiana che ha vinto, ma soprattutto c'è stato questo colpo di scena perché ha trionfato una certa Demi Vollering, che davanti ad Antonia Niedermayer e addirittura ad Anna van der Breggen, che era in maglia rosa per diverso tempo, è stata in maglia rosa per diverso tempo e ha chiuso soltanto terza. Quindi questo scatto incredibile da Demi Vollering, che è riuscita nella classifica generale a insomma, svettare su tutte. E poi la tappa è stata vinta, però la tappa vera e propria è stata vinta da Elisa Longoborghini. Vittoria, più di una semplice vittoria, le parole di Longoborghini, è un ritorno, ha passato mesi molto difficili in cui sia il corpo sia la mente non erano a posto, volevo comunque lasciare un'impronta sul giro, lei reduce appunto da un infortunio, e stamattina ha detto: mi son detta che c'era un solo obiettivo, vincere, e così è stato. Quindi speriamo in una stagione più fortunata per questa grande atleta italiana. Noi torniamo alla musica e lo facciamo con uno dei classici di Vasco Rossi. Vasco Rossi che si prepara per questo 2027 in cui compirà 50 anni d'arte.

intitola Partenope, Serena Brancale, The Colors, prodotti e progettato questo brano da Mark and Cremont. E quindi insomma abbiamo riunito un po' di Sanremo della scorsa edizione. Loro parteciparono insieme ad Adriano Pennino alla produzione del brano che ha vinto quel Per Sempre Sì di Sal Da Vinci, che avevamo appunto citato varie volte e che ha partecipato anche all'Eurovision Song Contest. Allora torniamo a parlare di viabilità, rimangono delle difficoltà, tornano i problemi sulla 23, in effetti non se ne sono mai andati, perché questa coda tra Pontebba e Dugovizza è ancora segnalata. Stiamo cercando di capire se è un refuso o se in qualche modo è appunto ancora presente questo incolonnamento nel tratto compreso tra lo svincolo per Pontebba e Dugovizza. E c'è una novità, andiamo subito sulla 27, è segnalato un veicolo in fiamme, siamo tra Mogliano Veneto e Casale sul Sile, in direzione nord, Prudenti, chilometro 4800, si è da poco preso fuoco questo mezzo, non sappiamo se sia un mezzo pesante. Confermate le code Pontebba Ugovizza in direzione Tarvisio, e c'è un incidente sulla 1, attenzione, tra Ceprano e Frosinone, segnalato verso nord e all'altezza del chilometro 628. Queste le ultimissime dalle autostrade. Finalmente è terminata la coda sulla A22, la Brennero-Modena, tra Bressanone e Vipiteno, il traffico torna regolare anche in carreggiata nord in direzione del Brennero.

con le mani a rigore, soprattutto in area. In questo caso è appunto un rigore che abbiamo in qualche modo scampato, perché sembrava che ci fossero i cosiddetti estremi per quel massimo calcio di punizione. Si gioca il 69esimo minuto della partita tra Grecia e Italia, è un amichevole, però insomma ci teniamo, visto che non sono molte quelle che vedremo durante l'estate di partite della nostra nazionale, ma l'Italia è campione d'Europa, almeno gli under 17 sono riusciti nell'impresa. Daniele Franceschini ha tirato su questa bella squadra che è riuscita a sconfiggere in finale ai rigori il Belgio, dopo aver riacciuffato la partita proprio sul finale con Fugazzola, che anche lui ha tirato un calcio di rigore al 91esimo ed è riuscito a pareggiare, a impattare, come si dice in questi casi, il risultato, e appunto si è andati ai calci di rigore. Nessuna delle due squadre è riuscita davvero ad imporre il proprio ritmo nel primo tempo, però giocate di qualità se ne sono viste, e gli under 17 sono la speranza per il futuro della nazionale. E poi insomma ci sono stati vari momenti di alti e bassi. Alla fine gli azzurrini si sono laureati campioni senza nemmeno una sconfitta nella fase finale, quindi insomma ci consoliamo con i giovani.

0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: Mr. Rain, questa sua lunedì nero, le 22:38 minuti, non nero come questa domenica sera per quel che riguarda la nazionale. C'è stato, attenzione, un intervento dell'arbitro davvero molto significativo. È stato espulso il nostro Luca Reggiani intorno al 70° minuto del match. Siamo ancora in vantaggio per 1-0 sulla Grecia e stiamo affrontando appunto l'ultima parte di questo match. Siamo ben messi, però siamo in 10 contro 11. Rivediamo le notizie: non più 8 ma 7 km di code sulla Parma-La Spezia per un veicolo in panne all'interno di un tratto dove ci sono anche dei lavori. Il traffico rimane intenso, questo cocktail per la coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma, questo incolonnamento lungo 7 km. Code anche sulla Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione in direzione Milano, è la causa in questo caso un cantiere di lavoro. Sulla A7 si è verificato un incidente, è arrivata proprio ora la notizia. Siamo sul tratto Ronco Scrivia, Isola del Cantone, e si tratta del tamponamento tra due vetture al chilometro 116 in direzione nord. Per il momento non ci sono conseguenze. Ricordo l'incidente sulla 1 tra Ceprano e Frosinone, anche qui senza conseguenze almeno per il momento verso nord, è accaduto al chilometro 628 e c'è questo veicolo in fiamme sulla 27 tra Mogliano Veneto e Casale sul Sile, chilometro 4800, carreggiata nord. Prudenza, il fumo sta interessando anche la carreggiata sud. E sempre sulla A23, per questa coda di un chilometro che troviamo tra Pontebba ed Ugovizza, era molto lunga fino a un'oretta fa, adesso si è stabilizzata su questa lunghezza, un chilometro di code verso Tarvisio, il traffico ancora intenso a determinare questo incolonnamento. Queste le notizie e poi c'è la musica, rimaniamo sintonizzati con gli anni 80, in questo caso lo facciamo con una canzone che ha visto due grandi artisti unire gli sforzi e le voci e dare vita a questo brano che è un piccolo capolavoro, fra l'altro scritto da Riccardo Cocciante e da Mogol e interpretato da Riccardo Cocciante e da una certa Mina. 1985, la grazia di questa canzone.

brano degli Script, ce ne sono 21 e non 22 perché appunto abbiamo detto che è stato espulso un giocatore della nazionale italiana, però siamo sopra di un gol, mancano 3 minuti alla fine del tempo regolamentare, poi ci sarà come sempre qualche minuto di recupero. Andiamo a vedere subito le ultimissime, finalmente possiamo archiviare la notizia della Palmanova Tarvisio sulla 23, la coda tra Pontebbe e Ugovizza verso nord non è più segnalata e questa è un'ottima novità. Invece abbiamo notizie per la chiusura del tratto della 13, che ricordiamo quello compreso tra Ferrara Nord e Occhiobello, ora abbiamo un chilometro di coda nel tratto compreso tra Ferrara Sud e Ferrara Nord, sempre in direzione Padova ovviamente, e questa coda è per l'uscita obbligatoria. Ricordo che da poco stiamo segnalando un incidente tra Ceprano e Frosinone al chilometro 628 verso nord, l'altro è un incidente sulla A7 tra Ronco Scrivia ed Isola del Cantone in direzione nord, anche qui il tamponamento avvenuto al chilometro 106, e poi c'è un veicolo in fiamme che non crea al momento code o rallentamenti sulla 27 tra Mogliano Veneto e Casale sul Sile. Salutiamo Luigi che viaggia sulla 1 dalle parti di Cassino, viaggia verso nord e dice: splendido spettacolo oggi, mai vista una cosa del genere, e ci parla appunto del di questa manifestazione che ogni anno si tiene a Campobasso. Io non la conoscevo, ma è veramente spettacolare, con il Corpus Domini è tornato a Campobasso il fascino degli ingegni del Dizinno, protagonisti di una manifestazione che da secoli rappresenta il simbolo di questa città, migliaia di persone al passaggio degli ingegni, le 13 macchine processionali realizzate da Paolo Saverio Dizinno, pensate, nel 1740, sono tornate a sfilare sospese tra cielo e terra, portate a spalla da uomini che custodiscono con orgoglio una tradizione tramandata di generazione in generazione. Trovate anche, quando avrete tempo, non mentre siete alla guida, delle immagini davvero suggestive di questa incredibile manifestazione che ha reso Campobasso un grande teatro all'aperto, con queste persone che sono appunto, che sovrastano queste macchine. Ci sono delle persone, soprattutto dei bambini evidentemente più leggeri, che vengono trasportati a diversi metri d'altezza su queste macchine e sono appunto concepite proprio per una processione di questo tipo. Veramente esaltante la visione di queste immagini. Grazie Luigi per aver consigliato il sottoscritto e anche gli altri che avranno sentito questo momento su Raiso Radio di andare a curiosare appunto gli ingegni del Dizinno a Campobasso. C'è anche Marco Mengoni, questa è la sua Voglio.

Africa, mancano pochi secondi alle 23, tra poco anche il GR1, intanto è ufficiale, l'Italia ha battuto la Grecia per 1-0, è stata particolarmente coriacea la squadra italiana perché in 10 dal 68esimo del match è riuscita a portare a casa questa vittoria grazie a un gol di Pio Esposito. Andiamo sulla 11, a Firenze-Pisa Nord è un veicolo in avaria ad aver determinato dei rallentamenti tra Monte Catini Terme e Pistoia, siamo verso Firenze, rallentamenti segnalati su un tratto di un paio di chilometri e confermiamo le code sulla 13 tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Padova, dovute al tratto successivo, quello chiuso tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione di Padova. Queste al momento le code, restano 7 chilometri di incolonnamenti, abbiamo detto sulla 15 per un mezzo in panne in un cantiere di lavoro tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma, restano le code anche tra Peschiera e Sirmione, siamo sulla 4 in direzione Milano, in questo caso code dovute.

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura al nuovo attacco iraniano contro Israele. Tre ondate di missili di Teheran in risposta a quello contro Beirut. Chiuso lo spazio aereo in Giordania, Siria, Iraq e nell'Iran occidentale. Israele si starebbe preparando ad una risposta potente, secondo quanto riferito alla CNN da fonti dello Stato ebraico, e avrebbe richiesto un via libera agli Stati Uniti per colpire obiettivi energetici in tutto l'Iran. Gli aggiornamenti in studio con Marco Barbonaglia.
2: Teheran risponde agli attacchi israeliani su Beirut, con i quali sostiene Tel Aviv ha superato tutte le linee rosse, e lancia una decina di missili balistici verso il nord del paese. Un avvertimento, dicono i Pasdaran, che rivendicano di aver messo nel mirino la base di Ramat David, da dove sono partiti i raid contro il Libano, e avvertono: se attaccati la risposta sarà devastante, colpiremo gli interessi americani nella regione. Fino ad ora l'esercito israeliano sostiene di aver intercettato tutti i missili. È il primo attacco di Teheran dal cessate il fuoco dell'8 aprile. La nostra accettazione, hanno dichiarato le forze armate iraniane, era subordinata a una tregua su tutti i fronti, ma come sempre America e Israele non hanno rispettato il loro impegno. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha sentito al telefono i suoi omologhi di Regno Unito, Francia, Qatar, Turchia e il mediatore pakistano Azim Munir. La guida suprema Khamenei ha scritto su X: il vacillante regime sionista è agli ultimi respiri. Caccia israeliani, intanto, secondo media dello Stato ebraico, sarebbero già in volo verso l'Iran, ma la situazione è confusa e in continua evoluzione. È un grave errore quello fatto dall'Iran nella

0: attaccarci. Il capo dell'esercito sta valutando piani per il futuro, fa sapere un portavoce militare israeliano, e aggiunge: continueremo a colpire Hezbollah in tutto il Libano.
1: Donald Trump invita l'Iran a fermare l'escalation dopo il lancio di missili e a tornare subito al tavolo dei negoziati. Parlando a Fox News dice basta così, sottolineando che un accordo era vicino ma la crisi rischia di comprometterlo. Il presidente americano si dice inoltre non contento dell'attacco israeliano a Beirut e annuncia un contatto con Netanyahu per evitare ulteriori azioni contro Teheran. Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta di Zelensky di negoziati diretti con Putin, quanto sottolinea la dichiarazione congiunta che ha concluso il vertice di Londra tra Starmer, Macron, Merz e Zelensky. L'attuale linea di contatto deve fungere da punto di partenza per i negoziati. Qualsiasi elemento del negoziato relativo all'Unione Europea e alla NATO deve essere soggetto all'accordo dell'Unione Europea e dei suoi membri, nonché a quello degli alleati, si legge nel testo. A Madrid Papa Leone XIV ha richiamato l'Europa alle sue radici spirituali, invitando a non rinnegare l'impronta cristiana nella sua identità e a non trasformare la religiosità in una fede museo. Il pontefice ha sottolineato il ruolo storico del cristianesimo nella costruzione del continente, dalle opere sociali fino ai modelli culturali. Al centro del messaggio anche l'appello a porre i poveri e gli esclusi come criterio guida per società ed economia. E siamo all'economia con Monte Paschi di Siena al centro del risico bancario, il CDA di BPM, maggiore azionista Credit Agricole, ha proposto all'Istituto Toscano un'aggregazione alla pari per creare il secondo operatore creditizio nazionale con una potenziale capitalizzazione di 50 miliardi di euro. Immediata la contromossa di Intesa San Paolo e Unipol, che riunendo i rispettivi CDA intendono presentare un'offerta spezzatina per MPS, le cui quote in Mediobanca e Generali finirebbero a Intesa, mentre BPR Banca, controllata da Unipol, rileverebbe la clientela retail. I termini dell'offerta saranno resi noti domani, prima dell'apertura delle borse. La cronaca ora: il presidente del Senato La Russa ha chiesto ai questori di Palazzo Madama di procedere agli accertamenti necessari sulle accuse di violenza sessuale a carico del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Il parlamentare nega ogni addebito e si difende: le cose vanno provate, io sono un bel ragazzo, lei è una normale. Protesta il PD, accuse di una gravità inaudita, se il fatto è confermato saremo di fronte anche ad un abuso del ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle. La grazia concessa a Nicole Minetti, nuovo capitolo della vicenda, dall'Uruguay arriva il colpo di scena.
2: Aveva già dichiarato in un'intervista in Uruguay che le sue parole erano state travisate e ora ha ritrattato con un giuramento davanti a un notaio in presenza del suo avvocato. Lei è Graciela Mabel de los Santos ed è la fonte uruguayana che aveva parlato ai giornalisti di festini a casa di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani. La donna ha smentito tutto affermando di non sapere nulla di ciò che avveniva nel Ranch Gin Tonic di Punta dell'Est. La testimonianza è un altro capitolo della vicenda, forse lui ultimo, anche se il Fatto Quotidiano, autore dell'inchiesta giornalistica, continua a contestare l'operato dei magistrati italiani, che hanno svolto un approfondimento di indagine sulla grazia concessa a Nicole Minetti dopo l'intervento del Quirinale. Di certo quella donna è una giravolta a 360 gradi. Tra venerdì pomeriggio e ieri mattina le sue dichiarazioni sono state trasmesse dall'Uruguay ai magistrati e subito indirizzate alla Presidenza della Repubblica. Da fonti della Procura Generale di Milano arriva la conferma. Milano, Antonello Marzio, GR1.
1: E noi restiamo a Milano, dove questa mattina c'è stata la più grande lezione collettiva di danza. Maestro d'eccezione, l'étoile Roberto Bolle. I migliaia si sono presentati in Piazza San Carlo per partecipare o per seguire da semplici spettatori Ballo in Bianco, ideato e condotto dal ballerino.
3: L'applauso di Piazza San Carlo per l'arrivo di Roberto Bolle dà il via al Ballo in Bianco. Ed è proprio il colore candido, insieme alla musica e alla danza, il protagonista di questa domenica mattina speciale per Torino. Alla sbarra, su un palco, uno dei ballerini più noti a livello internazionale, nato a Casale Monferrato 51 anni fa. A seguirlo, quasi 2000 studenti delle scuole di danza, arrivati da tutta Italia. Una grande lezione collettiva che ha dato vita a spettacolari coreografie.
4: Piazza San Carlo è veramente veramente un salotto molto elegante della città e sono felicissimo di invaderla con tanti ragazzi, quasi 2000 vestiti di bianco, tante sbarre e quindi tanta bellezza.
3: A riprendere lo spettacolo le telecamere del centro di produzione Rai Piero Angela di Via Verdi. Durante la mattinata anche i contributi di torinesi illustri, tra cui Arturo Brachetti, Evelina Cristellen e Susanna Egri. L'evento andrà in onda domenica 14 giugno su Rai 1 alle 9.40.
5: Torino, Maria Elena Spagnolo, GR1.
1: È tutto, la linea torna domenica Sport, prossimo GR1 a mezzanotte. Buon ascolto.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
7: I più programmati su Rai Isoradio.

Era il 1978 quando uscì un album che li vedeva ormai soltanto in tre. Infatti l'album era And Then There Were Three, il brano dei Genesis ritrovato in viaggio dopo il GR1 delle 23. Era questa Many Too Many, delicatissima. Salutiamo Marco che ha subito espresso il suo plauso per questo brano musicale che abbiamo ritrovato in viaggio insieme. Allora andiamo subito sulla 14 perché va segnalato un incidente che è accaduto tra Imola e Castel San Pietro. Siamo in direzione Bologna, carreggiata nord, al chilometro 49, massima cautela. C'è questa novità: è stato invece rimosso il veicolo fermo in avaria sulla 11 tra Montecatini Terme e Pistoia. I rallentamenti che si erano formati verso Firenze sono già terminati. Andiamo sulla A4, sulla Brescia-Padova, dove restano code per lavori tra Peschiera e Sirmione verso Milano. Ne abbiamo ora anche tra Pero e la diramazione Molino-Dorino, sempre verso Milano. Anche qui per un cantiere di lavoro si è formato questo incolonnamento. Invece sono finalmente terminate le code sulla 15, la Parma-La Spezia, tra Pontremoli e Berceto. Il traffico è tornato regolare in direzione Parma. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta invece si è riacuito il traffico e abbiamo dei rallentamenti tra Settimo Vittone e Quincinetto su entrambe le carreggiate. C'è anche un incidente segnalato sulla statale 7 bis di diramazione di Villa Literno, proprio all'altezza di Villa Literno in direzione della statale 7 quater via Domiziana. Abbiamo dei rallentamenti conseguenza di questo incidente. Torno a parlare anche dell'incidente sulla 1, è segnalato tra Ceprano e Frosinone verso nord, chilometro 628. Non ci sono conseguenze in questo caso, come non ce ne sono sulla A7 tra Ronco Scrivia ed Isola del Cantone. Anche qui un tamponamento segnalato verso nord al chilometro 106. E invece quel veicolo in fiamme sulla A27 è ancora segnalato in fiamme tra Mogliano Veneto e Casale sul Sile. Prudenza su entrambe le carreggiate perché appunto la visibilità potrebbe essere compromessa a causa del fumo. È tornato con un nuovo lavoro dopo aver incantato l'Ariston con la sua canzone di Sanremo, è Fulminacci.

Karol G insieme a Manu. Ciao, questi sono i due ragazzi, insomma uno più grandicello, l'altro meno, che hanno proposto questa Viajando per il mondo. Allora, finalmente spento il veicolo in fiamme sulla 27, quello segnalato tra Mogliano Veneto e lo svincolo successivo, quindi possiamo archiviare questa notizia. Attenti, proprio ora è arrivata invece questo allarme dalla 14, c'è un veicolo che viaggia contromano, attenzione, siamo tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari, è avvistato tra il chilometro 380 e il 395. Ripeto, sulla Bologna-Bari-Taranto sta viaggiando un veicolo contromano tra Pescara Ovest e Pescara Sud e viaggia sulla carreggiata sud in direzione di Bari, avvistato tra il chilometro 380 ed il 395. State sulla corsia di destra, pronti a fermarvi sulla corsia di emergenza se ce ne fosse la necessità. Ricordo che sulla 14 c'è sempre questo incidente segnalato tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna al chilometro 49, e sulla 13, la Bologna-Padova, abbiamo una coda di un chilometro tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione Padova, perché il tratto successivo resta chiuso, lo ricordo, quello tra Ferrara Nord e Occhiobello, il tratto chiuso verso Padova. Anche sulla 1 abbiamo due tratti chiusi, quello compreso tra Aglio e Roncobilaccio in carreggiata nord, quello compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello, sempre in carreggiata nord. Anche in questo caso la riapertura prevista per le 6 di domani mattina. Ricordo anche sulla 9 il tratto chiuso tra Lago di Como e Como Centro verso sud fino alle 5, chiuso anche un tratto della 26, quello compreso tra Alessandria Sud ed il bivio con la diramazione Predosa Bettole. In questo tratto è chiuso verso Genova in carreggiata sud, riaprirà domattina alle 6. Ora è stato chiuso anche un tratto della 7, la Milano-Genova, quello compreso tra Busalla e Genova-Bolzaneto, chiuso verso Genova con riapertura prevista alle 6. Abbiamo appunto dato conto di questo veicolo che viaggia contromano sulla 14, adesso è in atto una scorta veicoli proprio per proteggere chi viaggia correttamente sulla carreggiata sud e da un momento all'altro può trovarsi con questo veicolo che viaggiando contromano può essere davvero molto pericoloso. Quindi attenzione, seguite le indicazioni, naturalmente la scorta veicoli che la polizia stradale in questi casi tempestivamente mette in atto.

Bellino, questo è il suo nuovo lavoro Per un po' d'amore, finalmente uscito dopo alcuni anni di riflessione. Giustamente ci vuole il tempo che occorre per poter creare un'opera, appunto, come un album. Allora, noi torniamo invece sulla 14, dove occorre appena un secondo di distrazione per entrare in maniera completamente sbagliata in autostrada, come ha fatto questa persona che viaggia contromano tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione Bari. Ribadiamo questo allarme lanciato poco fa tra il chilometro 380 e il 395 in direzione sud, probabilmente ha percorso anche un numero maggiore di chilometri. È segnalato questo veicolo che viaggia contromano verso Bari. State allerta, c'è una scorta veicoli, sicuramente siete, diciamo, tutelati dalla polizia stradale che sta effettuando questa operazione molto delicata per poterlo fermare senza naturalmente incidenti. Vedremo. Intanto quello sulla 1 di incidente, quello tra Ceprano e Frosinone, che aveva visto coinvolte tre auto e un mezzo pesante, è stato finalmente risolto del tutto verso Roma, quindi non ci sono più incolonnamenti, ma non ce ne sono mai stati, però potrebbero, appunto, potevano in qualche modo formarsi, situazione che si è definitivamente normalizzata. Da poco stiamo segnalando l'incidente in A14 tra Imola e Castel San Pietro in carreggiata nord in direzione di Bologna, e poi abbiamo le notizie che arrivano dalle agenzie. Unital Press, battuta poco fa, ci parla delle parole del CT della nazionale Baldini, nazionale che questa sera, come vi dicevo, ha battuto la Grecia per 1-0, anche se una grande parte del secondo tempo è stata giocata in 10 uomini per un'espulsione. E lui ha detto, il CT: mi interessa fare bene il mio lavoro ed essere utile alla famiglia Italia. Nel mondo del calcio ci sono persone che ti danno delle etichette, ma bisogna rispondere sul campo. Non sono uno scappato di casa, il destino mi ha portato qua, ma la strada è stata tortuosa, lo ha detto Rai Sport. Il CT ad interim della nazionale azzurra Silvio Baldini, dopo la vittoria dell'Italia, la seconda consecutiva, non dimentichiamolo, per 1-0 sulla Grecia in un'amichevole disputata appunto pochi minuti fa, è finita questa partita. Non avevo regalato complimenti a caso, continua il CT. Conosco il valore di questi ragazzi nel momento in cui capiscono che avere regole è una risorsa e non una punizione. Significa che hanno acquisito il grado di maturità per poter essere una squadra importante. Così il tecnico, che spende complimenti anche per la nazionale Under 17 che, come vi dicevo, si è laureata campione d'Europa proprio questa sera. La famiglia Italia lavora con dei principi e tutti i settori giovanili hanno sempre vinto e fatto bene. Il problema è stato il salto dall'Under 21 alla nazionale maggiore, ma dopo queste partite lo scalino è meno ripido. Così il CT della nazionale azzurra Silvio Baldini dopo questa seconda vittoria consecutiva.

E così Pink Floyd e questa Comfortably Numb. Salutiamo anche Francesco che viaggia in questo momento insieme a tutta la famiglia e dice: ho tutti e tre i formati, vinile, cassetta e CD del famoso The Wall dei Pink Floyd, quindi conosce a menadito questa Comfortably Numb. Allora, finalmente è stato fermato questo veicolo che viaggiava contromano in A14 tra Pescara Ovest e Pescara Sud. Sembrerebbe non abbia fatto danni, non ci siano stati incidenti, tutto sommato la possiamo archiviare. Allora, buone notizie anche per la statale 7 bis diramazione Villa Literno, non ci sono più rallentamenti, l'incidente quasi del tutto risolto proprio all'altezza di Villa Literno. Ricordo le code sulla Brescia-Padova tra Peschiera e Sirmione causate da lavori in direzione Milano, e ricordo anche quelle tra Pero e la diramazione Molino Dorino verso Milano, anche queste motivate da un cantiere di lavoro. Da poco stiamo segnalando dei rallentamenti anche sulla statale 26 della Valle d'Aosta, tra Settimo Vittone e Quincinetto sono segnalati su entrambe le carreggiate. E poi abbiamo notizie ancora della coda di un chilometro sulla 13, la Bologna-Padova, tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in carreggiata nord, perché il tratto successivo resta chiuso.

0: bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Isoradio.

E così anche Tanita Tikaram si è misurata con questa And I Think of You. E io penso a te. 6 minuti ci separano dal GR1 della mezzanotte, non ci sono altri aggiornamenti per quanto riguarda il traffico, c'è sempre appunto questo rallentamento che abbiamo segnalato sulla A13, più che altro una coda per il tratto chiuso Ferrara Sud, Ferrara Nord verso Padova. E però vi volevo leggere velocemente una bella notizia: era in viaggio verso l'ospedale Garibaldi di Catania con l'intera famiglia, ma durante il tragitto le contrazioni sono aumentate e quindi la sosta obbligata lungo la statale 121 catanese, e poi la chiamata importantissima al 118. L'equipaggio di Paternò è arrivato mentre il parto era in corso ad assistere la donna, il medico, la spina, l'infermiere, conigliello e l'autista soccorritore Salvà. Prezioso anche l'aiuto di 2 cittadini che si trovavano vicino alla zona appunto dove si era fermata questa vettura, con la donna che stava per rimettere alla luce questa bambina. Non hanno esitato appunto ad offrire supporto a questa famiglia e poi sono arrivati i soccorritori. In men che non si dica, è venuta alla luce questa splendida bambina che è in buone condizioni di salute, come la mamma, e quindi grande emozione per tutti i presenti. Questa è la forza della vita, è questo quello che fa la vita, eh? Prepotentemente viene fuori. Vi lascio con la musica di Ivan Graziani, questa è Monna Lisa. Ci ritroviamo dopo le notizie del giornale della mezzanotte.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Escalation in Medio Oriente, pioggia di missili su Israele, l'Iran risponde all'attacco su Beirut, Trump sente Netanyahu, si torni ai negoziati, l'accordo era vicino. Una via per la tregua, Zelensky al vertice di Londra propone congelare le linee del fronte. I leader di Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono il dialogo diretto tra Mosca e Kiev. Madrid, oltre 1 milione di fedeli per il Papa, Leone rilancia il grido di Wojtyla, spalancate le porte a Cristo, lo troverete nei poveri, nei malati e negli scartati. Banche e risico riparte da Montepaschi, Banco BPM propone a Siena una fusione alla pari, Intesa, San Paolo e Unipol studiano una controfferta sull'Istituto Toscano. Laura Pausini, regina di New York, la cantante romagnola ha chiuso la tournée americana con un tutto esaurito nella Grande Mela. La meglio gioventù azzurra, Formula 1, Kimi Antonelli trionfa a Monte Carlo, primo italiano dopo 22 anni, tennis a Roland Garros, Coboli sfiora lo storico successo, Zverev prevale solo al quinto set. Piccole gioie anche dal calcio, i ragazzi della nazionale di Baldini vincono in Grecia pur finendo in 10 uomini. Buonasera da Sonia Oranges, in primo piano il riaccendersi del conflitto tra Israele e Iran. In serata la Repubblica Islamica ha lanciato varie raffiche di missili balistici verso lo Stato ebraico in risposta agli ultimi attacchi dell'aviazione israeliana su Beirut. Secondo i media iraniani, i voli da e per l'aeroporto di Teheran sarebbero sospesi fino a nuovo avviso. Gli aggiornamenti con l'inviata della RAI a Gerusalemme.
3: A 100 giorni dall'inizio del conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran, Teheran torna a lanciare missili contro il territorio israeliano per la prima volta dalla tregua di inizio aprile. Diverse ondate di missili fanno risuonare le sirene nel nord, intercettati, dicono le forze di sicurezza, che raccomandano alla popolazione però di rimanere in prossimità dei rifugi. Domani scuole chiuse in tutto il paese e si chiudono uno dopo l'altro anche gli spazi aerei nella regione. I Pasdaran, che affermano di aver preso di mira la base aerea israeliana di Ramat David, avvertono: se Israele non ferma i suoi attacchi contro il Libano e oserà rispondere, affronterà più duri colpi. La riapertura del conflitto in risposta ai nuovi bombardamenti israeliani sui quartieri a maggioranza sciita di Beirut, ritorsione contro i lanci di razzi di Hezbollah, alleato dell'Iran, che ha commesso un grave errore al quale risponderemo, e l'avvertimento delle forze di difesa israeliane in Libano: continueremo a operare contro Hezbollah. Che Teheran bruci stanotte, scrive su X il ministro Ben-Gvir, ma anche dall'opposizione l'ex premier Naftali Bennett avverte: è il momento della verità, che la risposta non sia solo simbolica. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
2: Immediatamente informato degli ultimi sviluppi, il presidente degli Stati Uniti Trump sente il premier israeliano Netanyahu. Secondo i media israeliani, Trump avrebbe detto che sarebbe meglio aspettare alcuni giorni per vedere se è possibile raggiungere

0: un accordo, in caso contrario procederemo secondo un piano d'azione congiunto. Le sue parole da New York, la corrispondente.
1: Trump chiama Netanyahu per dirgli di non rispondere agli attacchi iraniani che non hanno ferito nessuno. Speriamo che Israele non reagisca, siamo molto vicini a un accordo. Non voglio che salti tutto a causa di quello che sta succedendo, ha detto il presidente parlando al telefono con Barak Ravid del sito Axios. Iran e Israele si sono divertiti, Israele ha attaccato, l'Iran ha attaccato, ora non servono altri attacchi, ha aggiunto Trump, che precedentemente parlando con Fox News ha detto all'Iran suggerisco: avete lanciato i vostri missili, ora basta, tornate al tavolo delle trattative. Le forze statunitensi sono in allerta, ha avvertito Trump e ha aggiunto: avrei detto che un accordo sarebbe stato firmato lunedì, martedì o mercoledì, l'attacco iraniano di certo non aiuterà. Trump, che ha anche detto di non essere contento degli attacchi israeliani su Beirut, sta seguendo l'escalation dal New Jersey, dove era rimasto in silenzio tutto il giorno, mentre NBC trasmetteva un'intervista registrata venerdì nel Wisconsin, in cui Trump diceva di aver chiesto a Israele attacchi più chirurgici contro Hezbollah, ma sottolineava anche di non ritenere che il Libano debba essere incluso nell'accordo con l'Iran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: La guerra è in Ucraina. Mentre non si fermano gli attacchi, Zelensky ribadisce di essere pronto a incontrare Putin e che la via più rapida per un cessate il fuoco è il congelamento delle linee del fronte. A Londra si è concluso l'incontro tra il capo dello Stato ucraino e alcuni degli alleati più stretti. Ci aggiorna in studio Davide Maggiore.
2: Sì, poco fa è stata resa nota la dichiarazione congiunta dei leader di Regno Unito, Francia, Germania e Ucraina. Il documento delinea una sorta di piano in 5 punti, a partire da un cessate il fuoco immediato e completo come primo passo verso una pace giusta e duratura. Così si legge nel testo. Poi il rispetto della linea del fronte come punto di partenza per ogni trattativa, garanzie di sicurezza vincolanti per Kiev, che ha il diritto di scegliere le sue alleanze, e ancora congelamento degli asset russi, che sarà mantenuto fino a eventuali risarcimenti per l'Ucraina, e infine la tutela degli interessi di sicurezza europei e della NATO. Ogni decisione che le riguardi dovrà essere presa con il loro consenso. I leader hanno inoltre sostenuto la proposta di Zelensky per un dialogo diretto tra Ucraina e Russia, con la partecipazione attiva di Stati Uniti ed Europa, ribadendo che il sostegno occidentale a Kiev proseguirà senza interruzioni. Parole di ringraziamento sono arrivate da Zelensky, che a sua volta ha indicato come una priorità che la voce dell'Europa nei negoziati sia forte e ha ribadito la richiesta di ulteriore protezione contro i missili e i droni di Mosca.
0: E in Armenia si è votato per le elezioni parlamentari. I primi dati mostrano un vantaggio per il partito del primo ministro Pashinyan. Il voto era seguito con attenzione a livello internazionale, visto il recente tentativo del premier in carica di rafforzare i rapporti con l'Occidente, allentando quelli con il tradizionale alleato russo. E si apre una settimana densa di impegni internazionali e interni per la Presidente del Consiglio Meloni, che rispedisce al mittente le critiche per la sua assenza ai vertici su Balcani e Ucraina.
3: Soprattutto i dossier internazionali, ma anche i temi interni nell'agenda della Presidente del Consiglio, che ha definito ridicole le polemiche di una sinistra disperata, queste le sue parole, scatenate per l'assenza dell'Italia al summit Europa-Balcani in Montenegro. La Premier guarda avanti al prossimo impegno, mercoledì, all'Assemblea di Confcommercio a Roma. Il giorno dopo sarà in aula, prima alla Camera e poi in Senato, per le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 giugno. Tra i due appuntamenti la consueta colazione al Quirinale col Capo dello Stato. Sul tavolo dei 27 a Bruxelles la crisi in Medio Oriente, l'impegno per una de-escalation anche nel conflitto tra Russia ed Ucraina, caro energia, immigrazione, competitività e difesa comune europea. Venerdì a Villa Panfili invece Giorgia Meloni riceverà il presidente della Repubblica Coreana, per poi rientrare a Palazzo Chigi e lavorare in vista del G7 in Francia dal 15 al 17 giugno. Intanto il governo guarda con attenzione le mosse in corso in questi giorni del risico bancario. Carla Macrellino, GR1.
0: Rai Radio 1 a 12:08, anticipiamo la parte della pagina sportiva. A Parigi la finale del Roland Garros, il titolo va a Zverev, ma quanti applausi per Flavio Cobolli, orgoglio italiano sulla terra di Parigi.
4: Un'altra incredibile battaglia tennistica la vince Zverev, che rompe il tabù slam, porta a casa il Roland Garros, riceve la coppa da Adriano Panatta. Perde, è vero, Flavio Cobolli, arrivato al quinto set con poche energie e con un problema al polpaccio. Les jeux sont faits per Sasha, 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 in 4 ore e 16 minuti. Flavio, da oggi, entra in un'altra dimensione. Cobolli.
5: È stata una partita equilibrata, è stata una partita bella. Bisogna essere felici, orgogliosi di quello che uno ha ottenuto. Nessuno se l'aspettava, neanche io in primis.
4: Adesso ricarichi le batterie verso Wimbledon, quarti di finale dell'anno scorso, e l'obiettivo tuo stagionale, più volte sottolineato, partecipare alle finals a Torino.
5: Sì, adesso tornerò a Monte Carlo, dove mi prenderò 2-3 giorni off per poi proseguire con i prossimi tornei. L'obiettivo principale è Wimbledon, quindi spero di poter arrivare lì con il massimo della forma. Adesso tornerò a lavorare per provare a raggiungere quello che è il nostro obiettivo, che è Torino.
4: E dunque le finals da numero 4 della race, ma anche da giocatore che entra finalmente tra i primi 10 del mondo, la nuova vita tennistica di Flavio il Gladiatore, Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
0: Successo azzurro in Formula 1, uno strepitoso Antonelli vince anche a Monte Carlo e il più giovane di sempre a trionfare al Principato.
6: Dal 1950, da quando cioè esiste il mondiale di Formula 1, fino a ieri il Gran Premio di Monaco l'avevano vinto solo due italiani, Riccardo Patrese nell'82, gara pazza, e Jarno Trulli nel 2004. Da oggi c'è un nuovo iscritto al club, un ragazzo di 19 anni appena, il più giovane nella storia a riuscirci, incidentalmente, che non si limita a trionfare ma porta a casa quel che gli inglesi chiamano Grand Slam, pole, vittoria, giro più veloce e gara tutta al comando. Questi freddi numeri, la cronaca ci racconta però di una gara dominata da Kimi Antonelli, più forte anche di una bandiera rossa che gli azzera il vantaggio chilometrico e lo costringe a ricostruirlo ripartendo da un nuovo via da zero. Più forte di tutto e di tutti, l'asso della Mercedes stravince Kimi. Quinta vittoria su 6 gare davanti a Hamilton, Ferrari e Ajar. Una corsa pazza dove si ritirano Verstappen praticamente subito e Leclerc per un incidente quando era terzo. Investigazioni, penalità e il solito caos monegasco che non scalfisce Kimi nella giornata più buia di Russell, il compagno di squadra che chiude addirittura fuori dai punti dopo essere stato anche doppiato in pista da Antonelli. Nel mondiale ora il bolognese ha 66 punti di vantaggio sul secondo in graduatoria, che adesso è Hamilton, e ben 68 su Russell. Le mani sul titolo, non bisogna aver paura di dirlo. Manuel Codignoni, GR1.
0: Il viaggio del Papa in Spagna. Dopo la celebrazione del Corpus Domini, Leone XIV ha incontrato il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport.
7: Europa. L'Europa sarebbe la stessa senza l'impronta cristiana? È lecito chiederselo, afferma il Papa, che rilancia il grido di Wojtyła: spalancate le porte a Cristo. Al Movistar Arena di Madrid, Leone XIV incontra il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport. Per tessere reti, l'università non volti le spalle al mondo del lavoro né rinuncia alla verità. L'attività imprenditoriale non consideri il dipendente come un semplice fattore nell'equazione dei propri interessi. L'arte non abbia come unico fine l'elite. Lo sport non sia ridotto a spettacolo o business. Il progresso tecnologico tenga conto degli anziani, dei poveri e di chi non ha voce. La mattina è iniziata con un bagno di folla. Il Papa ha celebrato messa a Plaza de Cibeles, luogo simbolo di Madrid, di fronte a 1.200.000 persone. Nessuno può inginocchiarsi al Signore e disprezzare il fratello. La religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede. Il Cristo che passa per le strade nello sensorio, ricorda, è lo stesso che si identifica con i poveri, i malati, i soli e gli scartati. Al termine della celebrazione, la solenne processione del Corpus Domini per le strade della capitale. Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
0: Torniamo in Italia, dove Banco BPM avanza la proposta a Monte dei Paschi di Siena di un nuovo polo bancario da 50 miliardi, ma si propone anche Intesa BPR.
8: Monte dei Paschi torna al centro del risico bancario italiano. Prima la proposta di fusione tra pari arrivata da Banco BPM per creare un nuovo campione nazionale nel settore bancario da 50 miliardi e poi un'offerta concorrente di Intesa San Paolo e BPR, la banca controllata dal gruppo assicurativo Unipol. I due gruppi che hanno riunito i rispettivi consigli di amministrazione intendono mettere le mani su Mediobanca prima che l'integrazione dentro MPS sia completata. Quello di Intesa è un disegno in cui a BPR andrebbero le filiali di Rocca Salimbeni, mentre Intesa si focalizzerebbe su Piazzetta Cuccia, avendo come principale mira la sua quota di Generali. Sull'offerta di BPM su MPS ci sarebbero poi le riserve del governo, poiché il maggior azionista dell'istituto milanese è la francese Crédit Agricole, che finirebbe per avere il controllo del 13% di Generali. I termini della clamorosa offerta di Intesa Unipol saranno resi noti prima dell'apertura dei mercati e su mosse e contromosse sarà Piazza Affari a dire la sua. Gelsomina Testa, GR1.
0: Il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro, è accusato di violenza sessuale. Lui nega a denunciarlo un'imprenditrice che ha raccontato di essere stata invitata nel suo ufficio per ragioni di lavoro.
9: Mi ha bloccata e violentata nel suo ufficio. Il racconto shock, anticipato al quotidiano La Repubblica, di una agente di commercio 52enne, radici emiliane, ma residente nel sud Italia, che accusa il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro. Episodio avvenuto nel febbraio 2025, denunciato ora, afferma lei, perché intimidita da un carabiniere, lontano parente del parlamentare. Lo stesso, riferisce la donna, che la mette in contatto con Silvestro, al centro del loro primo incontro, una fornitura di vini pregiati per l'inaugurazione della villa a Capri del senatore Campano. Prima allusioni, molestie, poi la violenza, racconta l'imprenditrice. La procura di Roma attende gli atti. 55 anni, presidente della bicamerale per gli affari regionali, ex assessore di Arzano, alle spalle un'accusa di concussione poi archiviata. Silvestro respinge ogni addebito. Il legale Roberto Guida
10: è rimasto stupito dalla ricostruzione dei fatti. Non aveva contezza dell'esistenza di un procedimento penale pendente a suo carico, pronto a chiarire ogni aspetto qualora l'autorità giudiziaria dovesse convocarlo.
9: Elena Baiocco, GR1.
0: In attesa degli accertamenti del Senato, le opposizioni denunciano accuse gravissime.
11: Incontrerà martedì i questori del Senato, Ignazio La Russa, incaricati da lui di fare accertamenti sul caso Silvestro. Il senatore azzurro è stato raggiunto al telefono dalla sua capogruppo Craxi. Dalla maggioranza il commento della presidente della commissione femminicidio Semenzato: noi moderati, l'ipotesi di reato è gravissima, ma no a giudizi affrettati. PD, 5 Stelle, Verdi Sinistra e Italia Viva hanno chiesto l'intervento della sua commissione e stigmatizzano la frase di Silvestro: io sono bello, lei normale. Il resto del dibattito è ancora sui temi economici, con Forza Italia che esclude ogni aumento di tasse, extra profitti, cari alla Lega, inclusi. Raffaele Nevi.
12: In Italia le tasse sono troppo alte e devono scendere, scendere, scendere.
11: Renzi ha abbassato le tasse con Meloni, pressione record. Per Raffaella Paita di Italia Viva, Verdi Sinistra insiste per un confronto sulla patrimoniale con PD e 5 Stelle. Sull'energia, Ettore Licheri.
13: Siamo in Europa ultimi per crescita e salari, e sul fronte dell'energia zero risultati raggiunti.
11: Infine per Maggi, più Europa, l'assenza di Meloni agli ultimi due vertici, Montenegro e Londra, ha danneggiato e isolato l'Italia. Noemi Giunta, GR1.
0: I ballottaggi: alle 23 l'affluenza per il secondo turno delle comunali è stata del 39,79%, in netto calo rispetto al primo turno, in cui alla stessa ora aveva votato il 46,56% degli aventi diritto. Sono 6 i capoluoghi al voto: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Trani e Agrigento. Si è votato anche per il primo turno delle amministrative in Sardegna, dove ci sono i primi sindaci eletti e dove alle 23 il dato dell'affluenza è 46,45% rispetto al 44,20% delle precedenti elezioni. Seggi aperti anche oggi dalle 7 alle 15. E ora il caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Nuovo capitolo della vicenda: arriva dall'Uruguay il passo indietro della massaggiatrice che l'accusava di non avere mai cambiato vita.
14: Una completa inversione rispetto a quanto aveva detto ai giornalisti del Fatto Quotidiano. Le sue parole, sostiene, sarebbero state distorte. Una totale retromarcia quella di Graciela Mabel de los Santos Torres, la massaggiatrice che aveva lavorato nel ranch in Uruguay di Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti, e che con le sue dichiarazioni al giornale aveva messo in dubbio la grazia concessa all'ex consigliera regionale, condannata a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato. In 4 pagine di dichiarazione giurata inviata alla Procura Generale di Milano, che a sua volta lo ha trasmesso al Ministero della Giustizia e al Quirinale, ha sostenuto di non aver mai visto la signora Minetti coinvolta in operazioni per assoldare prostitute. Era stata lei, in un'intervista sul quotidiano, a dire che lo stile di vita di Nicole Minetti non fosse mai cambiato. Continuava ad avere un giro di escort anche in Uruguay e organizzava festini a base di sesso e droga. Accuse ora ritrattate completamente dalla donna, che punta il dito contro il giornale per aver travisato le sue parole. Immediata la replica del quotidiano: siamo pronti a pubblicare tutte le conversazioni fatte con lei. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Grave incidente in provincia di Varese: un'auto è piombata su un gruppo di ragazzi tra i 15 e i 20 anni che camminavano in fila indiana lungo la strada che conduce ad una spiaggia sul Lago Maggiore. Una ragazza di 17 anni è morta, gli altri 4 sono in gravi condizioni. Ferito anche il conducente dell'auto, un 30enne. In corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire la dinamica. l'intelligenza artificiale supera l'uomo sul web. Secondo Cloudflare, quasi il 60% del traffico online è ormai generato da bot e agenti dell'intelligenza artificiale, un sorpasso storico arrivato prima del previsto.
15: Lo scenario richiama la cosiddetta teoria dell'internet morto, una rete digitale popolata soprattutto da macchine che dialogano tra loro. A suggerirlo gli ultimi dati Cloudflare, una delle principali aziende al mondo del settore, secondo cui il 57,4% del traffico online è ormai generato da bot e agenti IA contro il 42,6% attribuibile agli utenti umani. A spingere il fenomeno, l'esplosione dei chatbot, capaci di analizzare migliaia di pagine in pochi istanti e svolgere attività sempre più autonome. Luca Zorloni, direttore della rivista Wired.
16: L'aumento ci dimostra come ormai certe funzioni delle AI siano pienamente integrate nelle attività quotidiane e che quindi gran parte delle ricerche e delle attività online possa essere demandato o guidato da agenti di intelligenza artificiale.
15: Traffico automatizzato che sempre più però riguarda anche i social network.
16: In tal caso possono essere anche teleguidate per manipolare gli algoritmi della rete e dunque favorire per esempio operazioni di propaganda o di guerra cibernetica.
15: Mauro Zanda, GR1.
0: Infine la musica. Con il tutto esaurito al Madison Square Garden di New York si è conclusa la tournée americana di Laura Pausini. A ottobre sarà a Mantova e Milano.
17: Noi siamo davvero gasatissimi perché qui in America abbiamo caricato le nostre batterie e torniamo a casa con tanta voglia di cantare per tutti voi in Italia.
18: Era partita a marzo da Pamplona, a seguire il Sud America, il Messico, Santo Domingo, Puerto Rico, poi gli Stati Uniti. Tanti duetti con gli artisti incontrati nelle varie tappe, da Alejandro Sanz a Camila Cabello. Il grande repertorio di canzoni italiane, dal suo album di cover Io canto due e gli omaggi a Violetta Parra, Dolly Parton, Whitney Houston, un concerto in cinque lingue, italiano, inglese, spagnolo, portoghese, francese. L'odore del caffè
19: nella cucina. Siamo in giro da 3 mesi ormai, vedere così tante culture nello stesso posto, orgogliosa di essere italiana ma cresciuta nel mondo, mi ha fatto venire voglia di non smettere mai.
18: Come sarà la ripresa del tour a ottobre?
19: Succederanno delle cose un po' diverse dallo spettacolo che ho portato qua in America, non vedo l'ora di cantare di nuovo in italiano per tutti voi. L'estate
18: che poi passerà. Timiso Ara Pinto, GR1. La mano che lo coglierà.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Gianluca Liberati e Giovanni Leporale. Ora la pagina sportiva da Sonia Oranges. Buonanotte.
20: GR1 Sport.
21: Mezzanotte e 21, un cordiale saluto da Giorgio Germanone. La prima parte del giornale avete ascoltato i servizi riguardo due giovani campioni dello sport azzurro, Antonelli, vittorioso anche a Monte Carlo, Formula 1, e Cobolli, sconfitto solo al quinto set da Zverev nella finale del Roland Garros. Bravi però anche i ragazzi della nazionale di calcio, sentiamo.
22: L'immagine da salvaguardare è quella della fine della partita, i salti di gioia degli azzurri giovanissimi di Silvio Baldini accanto al veterano, al capitano Gianluigi Donnarumma. È una vittoria che magari conterà poco, d'accordo, 1-0, come quella sul Lussemburgo con il medesimo marcatore, più Esposito, ma con tanta voglia di riscatto, quella dimostrata appunto dalla squadra nazionale italiana, abbastanza inedita per non dire addirittura sperimentale, messa in campo da Silvio Baldini per la seconda volta consecutiva. È un'immagine, quella di fine partita, che va salvaguardata, specialmente tenendo conto delle grandi sofferenze degli ultimi mesi. Partita che è stata dominata negli azzurri nel primo tempo, una traversa nella ripresa con Coleoscio, poi la sofferenza finale per l'inferiorità numerica, l'espulsione, rosso diretto per Reggiani che aveva da pochi minuti preso il posto del sofferente Comuzzo, il fallo ai danni di Dubikas, l'attaccante delle Come, il cartellino rosso diretto e giusto proprio per il centrale difensivo del Borussia Dortmund, appena 18 anni per lui, come tanti ragazzi della nazionale di Baldini che ci hanno regalato quelle immagini, queste vittorie e la voglia di ricominciare a sperare nel colore azzurro. Francesco Repice, GR1.
21: paura per il centrocampista danese Christian Eriksen. Durante l'amichevole fra Danimarca e Ucraina, 5 anni dopo l'arresto cardiaco subito durante gli europei, il giocatore è crollato a terra. È cosciente e sta bene, considerate le circostanze, ha scritto poi la federazione calcistica danese sui social media. Ricordiamo che il 34enne fuori classe del calcio danese ovviamente porta un pacemaker al cuore. L'episodio di cui abbiamo già parlato e abbiamo ricordato era avvenuto durante la partita della fase a gironi contro la Finlandia agli europei del 2020. La partita di ieri, quella fra Danimarca e Ucraina, è stata poi sospesa dopo l'incidente accaduto ad Eriksen. Il risultato in quel momento era 2-1. 3-0 è il risultato invece del ritorno dei playoff Serie C fra Ascoli e Brescia. Sono stati i marchigiani ad imporsi e anche in virtù del risultato della partita dell'andata, l'1-1, l'Ascoli viene promosso in Serie A. Auguri. Adesso torniamo a parlare di motori. Mondiale, Gran Premio di Ungheria.
1: Si chiama Balaton, ma è una nuova Marquezland. Seconda tripletta pole, sprint e Gran Premio in 2 anni per il 9 volte ridato, che torna sul gradino più alto del podio dopo 266 giorni. Gli spiana la strada la follia di Martin, che alla prima curva travolge Bezzecchi, Raul Fernandez, Di Giannantonio ed Aldeguer. A quel punto solo Acosta può impensierire il catalano, che segue il più giovane connazionale per 14 giri prima di infilarlo e involarsi verso la 100ª vittoria nel motomondiale, cifra raggiunta e sorpassata solo da Agostini e Rossi. Pedro, con la KTM, è ancora secondo, Bagnaia terzo ma staccatissimo. Ma la follia del madrileno riapre completamente il campionato. Bezzecchi guida sempre con 20 punti sul compagno di squadra e 43 su Di Giannantonio, ma Mark in un colpo solo rientra in corsa a meno 72. Luca Cesaretti, GR1.
21: È tutto, grazie per l'attenzione e buonanotte.
2: La notte in viaggio con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: mezzanotte 29 minuti 5 secondi, siete su Raiso Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, ma praticamente ho finito il mio viaggio. Per chi comincia?
1: Per chi comincia? Chi comincia?
0: Quello di Alessandro De Gerardis.
1: Esatto, eccoci qua, pronti ad affrontare questa notte di inizio settimana. Ormai, caro Davide, è già lunedì.
0: Vi porterà in montagna, al mare, in collina, dove vi porti?
1: Insomma, io so che questa settimana sarà bellissimo il tempo, ufficialmente è come se fosse già iniziata l'estate, almeno quella meteorologica è iniziata già dal 1° giugno, però adesso sembra che ci sia una certa stabilità nel tempo, quindi mare, montagna, va bene dappertutto, laghi, fiumi, monti.
0: Una certa stabilità c'è anche sulla A13, perché c'è questa coda di 1 chilometro che non accenna proprio a diminuire. Siamo tra Ferrara Sud e Ferrara Nord, il tratto successivo, quello tra Ferrara Nord ed Occhiobello chiuso in direzione Padova, e c'è questa coda per l'uscita obbligatoria. C'è una novità, una coda sulla 9 che non era segnalata prima della mezzanotte, e invece un po' come Cenerentola, ci si presenta. Con tutto il suo il carico d'attesa, perché insomma tra Lago di Como e Chiasso per le operazioni doganali abbiamo le code in direzione della Svizzera. Poi resta un incidente sulla A7 tra Roncoscrivia, Isola del Cantone, verso nord, ma non crea code o rallentamenti. Invece sulla variante di Valico c'è un veicolo fermo, è in una posizione pericolosa perché è in galleria. Siamo tra Firenzuola e Badia verso Bologna, attenzione al chilometro 26.
1: Bene, a questo punto continuerò io a dare le notizie.
0: Prego.
1: Buon riposo a te, caro.
0: Ne ha la facoltà.
1: Bene, salutiamo anche Massimo Chiadrone nella parte tecnica. Inizio ufficialmente la notte in viaggio di Raiso Radio. Mezzanotte 30, via con la musica.

Era il Sanremo del 2020 quando Diodato si presentò con Fai Rumore. Mezzanotte e 40, ancora buonanotte all'ascolto da parte di Alessandro De Gerardis. Buon lunedì, buon inizio di settimana. Massimo Chiadroni alla parte tecnica. Risolto nel frattempo l'incidente in A7 tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone in direzione di Milano. E terminate anche le code per attraversare la frontiera svizzera sulla 9 tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera. C'è un chilometro di coda in A13 tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione di Padova a causa del tratto successivo che è chiuso. E poi ricordiamo il veicolo fermo in galleria tra Firenzuola e Badia in direzione di Bologna. Siamo sulla variante di valico o direttissima, se così preferite. Sul raccordo tra la 5 e la 4 l'incidente allo svincolo di Albiano in direzione dell'allacciamento con la 4. Poi sulla 7 Milano-Genova tratto chiuso tra Busalle e Genova-Bolzaneto direzione Genova, in A1 tratto chiuso per lavori tra allacciamento A1 variante di Valico e Ronco Vilaccio in direzione di Bologna. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta tra l'incrocio di Settimo Vittone prima del casello di Quincinetto, traffico rallentato in entrambe le direzioni. Torniamo alla musica, è Kansas con Dust in the Wind.

Un'interpretazione molto intensa quella di Randy Crawford, questa Captain of the Heart. Ci avviciniamo al GR1 dell'Una, mezzanotte 55, intanto segnaliamo un incidente in A1 tra il Bivia 15, Parma La Spezia e Fidenza in direzione di Milano. Alcune chiusure, tratto chiuso in A7 tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione di Genova, poi abbiamo la chiusura dello svincolo di Calarate sulla 8 in entrata verso Milano, in A9 tratto chiuso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Lainate. Chiusura anche in A26 tra Alessandria Sud e la diramazione per Dossa Bettola in direzione sud verso Genova. È ancora in atto ormai da settimane il senso unico alternato per lavori sulla diramazione Stroppiana Santià agli svincoli di Vercelli Ovest in uscita dalla 4 e in entrata verso la 26. Abbiamo le code di 1 chilometro per il tratto chiuso in A13 tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova. Il tratto chiuso è quello tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione di Padova. Ricordiamo anche la chiusura in A1 del tratto appenninico, è chiusa la panoramica tra il bivio con la direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna. In alternativa si percorre la direttissima, l'apertura è prevista alle 6. Poi tratto chiuso anche tra Calenzane e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. Ricordiamo sempre l'entrata appenninico sulla direttissima l'auto in galleria tra Firenzuola e Badia in direzione di Bologna. E poi tratto chiuso sulla tangenziale di Napoli tra zona ospedaliera e Camaldoli verso Pozzuoli. Chiusa anche Arenella in entrata in direzione di Pozzuoli. La musica di DJ Snake, Justin Bieber, li ascoltiamo insieme con Let Me Love You. Ci ritroviamo tra poco. We'll be right back.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano il riaccendersi del conflitto tra Israele e Iran, pioggia di missili su Israele, Teheran risponde all'attacco su Beirut. Secondo i media locali, i voli da e per l'aeroporto di Teheran saranno sospesi fino a nuovo avviso. Informato degli ultimi sviluppi, il presidente degli Stati Uniti Trump sente il premier israeliano Netanyahu e al Financial Times Tycoon ribadisce che Netanyahu non avrà scelta che accettare qualsiasi accordo che gli Stati Uniti negozieranno con l'Iran, e poi spiega che gli attacchi di Teheran non avranno impatto sull'accordo. La guerra in Ucraina, mentre si continua a combattere, Zelensky ribadisce di essere pronto ad incontrare Putin e che la via più rapida per un cessate il fuoco è il congelamento delle linee del fronte. A Londra l'incontro tra il capo dello Stato ucraino e alcuni degli alleati più stretti. E torniamo in Italia, ballottaggi al 23. L'affluenza per il secondo turno delle comunali è stata del 39,79%, netto calo rispetto al primo turno in cui alla stessa ora aveva votato il 46,56% degli aventi diritto. Sono sei i capoluoghi al voto: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Trani, Agrigento. Si è votato anche per il primo turno delle amministrative in Sardegna, dove ci sono i primi sindaci eletti e dove alle 23 il dato dell'affluenza è 46,45% rispetto al 44,20% delle precedenti. Lo ricordiamo, seggi aperti anche oggi dalle 7 alle 15. Banche, il risico riparte dal Monte Paschi. BPM propone a Siena una fusione alla pari per creare il secondo operatore creditizio nazionale, che avrebbe una capitalizzazione di mercato potenziale di 50 miliardi di euro. Intesa San Paolo e Unipol studiano una controfferta sull'istituto toscano. E veniamo alla cronaca: grave incidente in provincia di Varese, un'auto è piombata su un gruppo di ragazzi tra i 15 e i 20 anni che camminavano in fila indiana lungo la strada che conduce ad una spiaggia sul Lago Maggiore. Una ragazza di 17 anni è morta, gli altri quattro sono in gravi condizioni. Ferito anche il conducente dell'auto, un trentenne, in corso di accertamenti per ricostruire la dinamica. E chiudiamo con lo sport. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa a Monte Carlo, primo italiano dopo 22 anni. Tennis, al Roland Garros, Cobolli sfiora lo storico successo, Zverev prevale solo al quinto set. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Ora vi lascio a Stereo Notte Brasile con il nostro Max De Tomassi.
3: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Radio. Superstar.

She Loves You erano i Beatles. Ci ritroviamo dopo il GR1 dell'una, prossimo appuntamento con il GR1 delle due. Siamo ancora noi, Massimo Chiadroni alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla. Situazioni in autostrada che vedono la fine delle code per il tratto chiuso in A13 tra Ferrara Sud e Ferrara Nord. Il tratto chiuso è quello tra Ferrara Nord e Occhiobello, ma le code sono terminate. Segnaliamo ancora l'incidente in A1 tra Bivia 15, Parma La Spezia e Fidenza in direzione di Milano, il veicolo fermo sulla direttissima, un'auto in galleria. Fate attenzione tra Firenzuola e Badia in direzione di Bologna. Una chiusura di cui non abbiamo parlato prima, riservata però solamente ai mezzi pesanti, ricordiamo, tra Salerno e Cava dei Tirreni in direzione di Napoli. La musica ritorna, Amore disperato, lei è Nada.

Era Paola Turci con Vita Mia. Parliamo di tasse. Arriva l'addebito automatico sul conto. Pagare le tasse diventerà presto un'operazione automatica molto simile al saldo di una bolletta telefonica o dell'energia. E questa la novità principale della nuova convenzione tra il Ministero dell'Economia e l'Agenzia delle Entrate per il triennio 2026-2028, un piano programmatico che punta a cambiare radicalmente il rapporto tra fisco e contribuenti. Le linee guida per i prossimi tre anni si muovono su un doppio binario. Da un lato la semplificazione digitale per alleggerire la burocrazia quotidiana dei cittadini, dall'altro una stretta sull'evasione fiscale attraverso l'uso di algoritmi e intelligenza artificiale. Questa nuova opzione di pagamento diretto dal conto corrente, sia bancario che postale, riguarderà soprattutto i versamenti ripetuti nel tempo, le tasse pagate a rate o le scadenze già fissate. In poche parole, il meccanismo funzionerà proprio come la domiciliazione bancaria delle utenze domestiche. Il contribuente potrà comunicare il proprio IBAN all'Agenzia delle Entrate e a quel punto, alla scadenza di una rata, di un'imposta o di un avviso di pagamento, il fisco genererà il modello F24 e preleverà l'importo automaticamente senza che il cittadino debba effettuare l'operazione manualmente. Anche il portale online dell'Agenzia delle Entrate cambierà struttura per facilitare la navigazione. All'interno della propria area riservata ogni utente vedrà una presentazione dei servizi personalizzate in base al proprio profilo, ad esempio come dipendente, pensionato oppure partita IVA. Questo permetterà di visualizzare subito le scadenze e i documenti che riguardano la propria situazione, riducendo i tempi di ricerca. Parallelamente cambiano anche le procedure per chi si affida a un commercialista o a un CAF grazie all'introduzione della delega unica. Invece di dover firmare moduli diversi per ogni specifica attività, basterà un'unica firma su un solo foglio. Con questo documento il professionista potrà gestire tutte le pratiche online del cittadino, compreso l'accesso e l'invio della dichiarazione dei redditi precompilata. Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi, l'amministrazione finanziaria aumenterà la quantità di dati inseriti in automatico nei modelli. Le informazioni verranno raccolte incrociando le banche dati interne con nuove comunicazioni fornite da soggetti terzi, con l'obiettivo di ridurre la necessità di correzioni manuali da parte dei contribuenti. Sul fronte dei controlli, la convenzione prevede l'uso di sistemi di analisi predittiva per individuare le anomalie e i profili di rischio prima che si consolidino i termini di prescrizione. L'agenzia utilizzerà in particolare il machine learning per riconoscere comportamenti anomali basati su dati storici, il text mining per estrarre informazioni utili da documenti di testo e la network analysis per mappare le relazioni e i flussi finanziari tra soggetti diversi, così da identificare potenziali schemi di elusione o frode.

Questa è dedicata ai camionisti. Adelante, adelante, Francesco De Gregori. Nel frattempo risolto l'incidente in A1 tra Bivia 15 e Fidenza verso Milano, e anche rimosso il veicolo che era fermo sulla variante di Valico tra Firenzuola e Badia. Al momento accezione fatta per le chiusure, non ci sono segnalazioni di code o rallentamenti. Allora, attenzione amici alle monete da 2 euro false. Stanno circolando, c'è una zecca clandestina scoperta a Prato che ha riacceso l'attenzione su un fenomeno più diffuso di quanto si pensi. Gli investigatori hanno smantellato un'organizzazione specializzata nella produzione di monete da 2 euro contraffatte di qualità elevatissima, distribuite su scala europea. I pezzi falsi erano destinati principalmente alle slot machine, alle sale bingo, e la loro fattura era talmente accurata da mettere in difficoltà persino i sistemi di rilevamento automatici della Banca Centrale Europea e della Zecca di Stato. Le indagini della Procura sono tuttora in corso e non è un caso che la moneta da 2 euro sia la preferita dalla criminalità organizzata specializzata nella contraffazione. È il taglio con il valore nominale più elevato tra tutte le monete in circolazione nell'Eurozona e cambia mano decine di volte al giorno in qualsiasi transazione ordinaria, dal bar al supermercato, dal parchimetro al distributore automatico. E proprio per compensare questa esposizione, anche la moneta tecnicamente più complessa da replicare incorpora più sistemi di sicurezza di qualsiasi altra moneta europea. La struttura bimetallica è multistrato, con il nucleo interno color oro e l'anello perimetrale argentato, realizzati con leghe metalliche distinte e assemblati attraverso un processo industriale di precisione. Non è una scelta estetica, ma funzionale. Quella composizione genera una firma magnetica unica che i dispositivi automatici riconoscono immediatamente, distinguendo la moneta autentica da qualsiasi imitazione. Le monete da 10, 20 e 50 centesimi si affidano invece al cosiddetto Nordic Gold, una lega proprietaria utilizzata esclusivamente per il conio monetario e particolarmente ostica da replicare per via del suo elevato punto di fusione. Non servono strumenti da laboratorio per avere un primo riscontro sull'autenticità di una moneta da 2 euro. Banca d'Italia e BCE indicano una serie di caratteristiche verificabili da chiunque. Allora, il bordo inciso. Ogni paese dell'Eurozona ha una propria iscrizione sul bordo della moneta. Sulle emissioni italiane si alternano in rilievo la cifra 2 e stelle. Il tratto deve essere preciso, uniforme, leggibile. Sui falsi questa scritta è spesso assente, incompleta o visibilmente irregolare, ed è uno dei punti dove la contraffazione tradisce più facilmente la propria origine. Il peso: una moneta da 2 euro autentica pesa esattamente 8,5 grammi. Non è un dato verificabile a vista, ma tenere in mano contemporaneamente la moneta sospetta e una di cui si è certi può rivelare una differenza di peso percepibile al tatto. I rilievi delle due facce, sia la faccia comune europea che quella nazionale, devono presentare dettagli nitidi e profondi. Nei falsi i rilievi tendono ad appiattirsi, i contorni si fanno meno definiti e il disegno complessivo appare come sfocato o impreciso. E poi il contrasto cromatico, la differenza visiva tra il disco centrale dorato e l'anello esterno argentato deve essere netta e immediata. Quando le due zone si confondono cromaticamente o l'insieme appare troppo omogeneo, è un segnale da non ignorare. E poi il test con la calamita è il metodo più rapido e sorprendente. La composizione a strati della moneta da 2 euro genera una lieve reattività magnetica. Avvicinando un magnete, la moneta autentica viene attratta debolmente senza tuttavia restare incollata. Una moneta che non reagisce per nulla al magnete o al contrario vi aderisce con forza merita ulteriori verifiche.

Samuele Bersani con Cattiva, tra poco il GR1 delle 2. Questa è la notte in viaggio di Raiso Radio, buon inizio di settimana e intanto rivediamo le chiusure che interessano la viabilità autostradale questa notte. Chiuso il tratto della 7 tra Busalle e Genova Bolzaneto in direzione di Genova, chiusa l'entrata di Gallarate sulla A8 Milano-Varese in entrata in direzione di Milano, chiusura anche del tratto della 9 tra Lago di Como e Como Centro in direzione sud Lainate, poi sulla 26 chiusura nel tratto tra Alessandria Sud e la diramazione Predosa-Bettole in direzione sud verso Genova. Ancora attivo il senso unico alternato per lavori sulla diramazione Stroppiana-Santiali, svincolo di Vercelli Ovest in uscita dalla 4 in entrata verso la 26. Era in atto fino a poco fa una scorta di veicoli, adesso non più, tra Vittorio Veneto Nord e Belluno sulla 27 in entrambe le direzioni. Poi ci spostiamo sulla 13, la Bologna-Padova, dove è chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione di Padova, e poi il tratto appenninico. Questa notte è chiusa la panoramica tra il Bivio con la 1 direttissima e il Ronco Bilancio in direzione di Bologna. In alternativa si percorre la direttissima, la riapertura è prevista questa mattina alle 6. È chiuso anche il tratto in A1 tra Calenzane e Barberino di Mugello, sempre in direzione di Bologna. Andiamo in A14, la Bologna-Taranto, dove è chiusa l'uscita di Civitanova Marche e Macerata per le provenienze da Pescara, riapertura prevista per le 5. Chiusura anche sulla tangenziale di Napoli tra zona ospedaliera e Camaldoli in direzione di Pozzuoli, e chiusa l'entrata di Arenella in direzione di Pozzuoli, riapertura prevista per le 6. Noi ci ritroviamo tra qualche minuto dopo il GR1 delle 2, poi nel corso della prossima ora anche il nostro spazio live. Adesso arrivano gli America con Lonely People.